La città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Keep it moving. Disco Radio.

0: oggi è Melania.
1: Melania.
0: 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
0: Ah! Io avevo letto 1870.
1: No, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
1: Prego, prego.
0: Cara Melania. Che spavento. Come sta andando l'attuale lazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. 3, 2, 1, come on! Turning out this music, yeah.

0: the city.
1: Alzi la mano chi vuol tornare negli anni 90. Dai che siete fortunati, siete nel posto giusto. Su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version. Da qui in avanti avete 60 minuti nei quali rifiondarvi in quegli anni in cui abbiamo ballato la migliore dance storica. Io mi presento, sono Alessio Aloisi. Tra poco vi riporto nel 90 con gli Snap. Riascolteremo la voce di Franco Battiato con Eiffel 65, 80 Stars. Prima Temperer e Maya.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio. Is it sense?

0: Eiffel 65 con 80 Stars. Oh, ma lo sapete che ci saranno anche loro questo venerdì 19 giugno al Disco Radio Party di Rimini? Tra un attimo vi racconto tutti i dettagli. Stanno tornando anche Jamiroquai.
1: Rhythmic History.
0: Volete la dritta giusta per questo venerdì 19 giugno? Allora, la Riviera Romagnola si accende con l'evento più travolgente dell'estate, il Disco Radio Party, che sbarca in Piazzale Fellini a Rimini per una tappa speciale dell'RDS Party. Sentite qua, tra gli ospiti, Eiffel 65, Marvin e Prezioso, Erika, DJ Ross, Magic Box e una grandissima sorpresa che vi daremo nelle prossime ore. Poi Matteo Episedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Ingresso libero, ci vediamo questo venerdì 19 giugno in Piazzale Fellini a Rimini. Nel frattempo su Disco Radio, Jamiroquai con Space Cowboy.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: il 1997, l'anno di Paradiso con Bailando. Oh, siete appena arrivati, dai che ci godiamo ancora una mezz'oretta con le hit che hanno fatto restare del ritmo. Tra un attimo, Be My Lover di La Bouche.
1: Rhythmic History.
2: Gabby Pick

0: E visto che prima si parlava di Riviera Romagnola, del disco Radio Party, con tantissimi ospiti che questo venerdì 19 giugno arriveranno in Piazzale Fellini a Rimini, io vi ricordo che Disco Radio è anche in Riviera Romagnola, ma anche in Veneto, in Liguria, potete ascoltarla praticamente in tutta il Nord Italia in DAB, che è la Digital Radio. Quindi se avete un'autoradio di ultima generazione, cercateci anche in DAB, ci potrete ascoltare senza interferenze. Oh, continua il nostro viaggio nel tempo, tra un attimo UBQ Project, Bumblebee, Molella, prima la Bush, c'è Be My Lover.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Molella e Yacht Brothers, quelli di... C'era If You Wanna Party all'interno del Rhythmic History Extended Version. Ci sono io, Alessio Ruisi, con voi. E tra un attimo vi riporto nel 96 con Regina.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera torna alle 21 il Rhythmic History Extended Version, ma diamo il buongiorno anche a quelli che ci stanno ascoltando nella replica al mattino tra le 5 e le 6 in podcast sul sito e sull'app di Disco Radio. Dal 96, Killing Me Softly.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: si comincia così e dopo la replica di Rhythmic History Extended Version anche questa mattina siamo con voi, grazie ad Alessio che ritroverete questa sera naturalmente a partire dalle 21 per la dance storica di Disco Radio condensata in un'ora. Per quel che riguarda noi siamo pronti ufficialmente a cominciare la puntata di oggi di Belli Svegli, anzi quasi Belli Svegli.
1: Laboratori!
0: Se ci siete è già pronta una delle nostre novità, è quella delle 6 e 2.
2: Disco.
0: Ma buongiorno, buongiorno di nuovo lavoratori, benvenuti, c'è il Club dei Quasi Belli Svegli nell'appuntamento della mattina qui su Disco Radio che vi accompagna al lavoro, quando anche la vostra sveglia suonasse prestissimo noi siamo sempre qui con un appuntamento o l'altro a tenervi compagnia a partire per esempio dalla replica di Rhythmic History Extended Version per arrivare poi a QBS Quasi Belli Svegli. Una bella novità già pronta per voi, abbiamo scelto il disco nuovo di Alessio e One Republic, si intitola In Your Eyes.
3: Novità, novità. Novità!
4: Disco Radio!
5: Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: si chiamano Less One Republic. C'era anche In Your Eyes tra le canzoni che abbiamo ascoltato, o meglio la nostra novità delle 6 con cui abbiamo iniziato l'appuntamento di questa mattina con i QBS Quasi Belli Svegli. Oggi è giornata di richieste, sto già raccogliendo le prime tra quelle che ci avete inviato, non solo quelle ma anche i vostri messaggi naturalmente al 393 800 3000. E allora cominciamo a leggerne alcuni. Lavoratori QBS, scusatemi, lavoratori QBS va detto.
1: Lavoratori!
0: Buon venerdì, il ciel seren sfavilla lucenti e belle e fresche stelle, la più bella del reame è Venere Stella, reginella che nel dì relato ad ella ovviamente tutto e a tutti illuminerà portando serenità. Grazie Thomas, grazie anche al nostro Jimmy il tulipano, ovviamente grazie anche a chi?
2: Buongiorno, belli quasi svegli.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Io sono sempre bello quasi addormentato.
0: Eh beh, un po' si sente, eh?
2: Oggi è venerdì.
0: Sì.
2: Un'altra giornata di lavoro. Sotto il sole. E beh, che dire. È venerdì.
0: Grazie lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Poi messaggi da sentire. Chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno Disco Radio. Ciao capitano. Partiamo da Valbruna direzione Monza. Capitano, un attimino di assenza in queste mattine per tarda sveglia, viste i DJ set e feste varie in valle. Detto questo, capitano, voglio mandare due saluti. Uno a Italo, mio amicone, e uno a Paolo, detto il Soma. Se mi sente tutte le mattine voglio salutarlo. Capitano, oggi è venerdì, vorrei proporre un pezzettone che carica.
0: Sì.
3: Un po' aggressivo, se volete metterlo un pezzettino mi fate contento. Si chiamava Io sono vivo, Spanned Guys, capitano.
0: Lo so.
3: Senz'altro. Parole d'ordine, una è venerdì e una diciamo insieme lavoratori!
1: Ciao lavoratori!
0: Grazie mille Matteo.
4: Buongiorno
0: pronto.
4: Capitano, Andrea da Milano. E soprattutto signori, oggi è giornata di super pezzone.
0: Sì.
4: Lavoratori.
0: E allora a proposito di super pezzone, vogliamo sentirne uno? Comincia bene, comincia bene.

Te per noi, me la tiro un po', diciamo così, dai, appositamente per noi. È il fuego digitale che abbiamo appunto ascoltato sul disco radio. Si va avanti però con Bob Sinclair e Kaisa, c'è I Can Wait.

0: Da gira su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli di questa mattina. Buongiorno capitano, buongiorno QBS, finalmente è venerdì, domani non si lavora, aspetto il nostro amico Tego con il caffè, quindi doppio caffè per tutti i lavoratori. C'era Chiara da Santiago, grazie mille Chiara, e poi pronto.
1: Buongiorno capitano, buongiorno amici Disco Radio, Max Aronate c'è appena, la piccola Parigi. Attenzione che oggi c'è l'inaugurazione di Olona Land, il parco di divertimenti della Valle Olona. Venite tutti nella Valle Olona che oggi c'è l'inaugurazione. Lavoratori!
0: Lavoratori! Ma grazie, grazie mille. Poi chi c'è ancora? Pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco.
0: Ciao Dino!
2: 21 gradi, sì? Temperatura estiva, bello, sì? L'aspettavamo da tanto. Buon venerdì a tutti, se anche da voi è venerdì.
0: Sì,
2: e lavoratori!
0: Ci siamo, grazie Dino. Buongiorno a tutti, QBS, buon weekend con il sole che ci fa pensare all'estate. Viva l'estate, scrive Daniela da Montebello Vicentino. Lavoratori!
3: Lavoratori!
0: Uè, lavoratori, con Sironi, Tomeo è vivo, annuncia un grazie a Lele che passa a prenderlo tutte le mattine. Lavoratori!
3: Lavoratori!
0: E poi pronto!
4: Buongiorno QBS, buongiorno capitano, Francesco da Rescaldina.
0: Ciao Francesco!
4: Questa mattina mi ci vorrebbe una bella canzone degli AC/DC.
0: Ah sì?
4: Black in Black. Dai ragazzi, buona giornata a tutti, lavoratori!

0: Beh ragazzi, con questa mi si è svegliato anche il dottor Di Bruno, eh? Che tra poco, più tardi almeno, sentiremo con le ultime notizie. Ma intanto abbiamo già preparato uno dei nostri 80 storie. Arriverà per voi dal 1986.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
8: Non basta, voglio di più.
9: Più di così.
8: Ancora di più.
9: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
8: Di più?
9: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
8: Di più?
9: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
8: Più di così.
10: Autorigoldi a Milano dal 1906.
9: Autorigoldi.it.
11: Ma non ci stiamo!
12: Nella vita ci vuole pazienza.
11: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
12: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
11: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
12: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
11: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
13: Brick OK, più vicino a te.
11: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
17: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
16: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
17: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
17: Davvero?
9: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
17: Allora ci vado subito.
9: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
18: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
19: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
18: Prenoto subito un appuntamento.
19: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
20: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più.
3: Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
21: Buongiorno a tutti. Buongiorno, sono Stefano.
0: Ciao Stefano.
21: Sto tornando in Italia.
0: Sì.
21: Sono in Qatar. Per cui buongiorno a tutti. Ci vediamo oggi pomeriggio in Italia.
0: Ma dai, che bello, grazie Stefano, torna presto. Intanto, tra le canzoni che ci chiedete, tra quelle che vi svegliano di più la mattina, tra quelle che vi danno più cariche ed energia, c'è qualcuno che ci dice: ciao belli svegli, a me tiene a pieno ritmo la canzone di Ralph, di Raff, Self Control 1984.

0: il disco di Medusa ed Erika Mamilla che si chiama Don't Wanna Go Home, nella mattinata di venerdì dei quasi belli svegli, detti anche QBS su Disco Radio, mentre stiamo cercando di capire quale sia la canzone che vi sveglia di più, che vi dà più carica a quest'ora del mattino e che vi permette di iniziare la giornata alla grande. C'è anche Paolo da Groppello Cairoli che salutiamo perché ci augura un buonissimo venerdì. Grazie mille Paolo. Chi c'era a sentire ancora? Pronto?
1: Buongiorno Fabri, buongiorno lavoratori. Buongiorno, Angelo, buongiorno. Provincia di Lecco.
0: Sì.
1: Direzione Maranzate stamattina.
0: Sì.
1: Saluto il mio amico Corrado e gli dico: ma che stasera vado a fare le salamelle.
0: Ah, davvero?
1: Saluto Skeletor e Ciapparate, lavoratori.
2: Lavoratori?
0: Ma grazie, grazie. Allora ci vorrebbe una bella canzone, ci scrive Michelle. Quella di Robbie Williams, anzi di... sì, di Robbie Williams. Si chiamava Rock DJ.

0: bravo Robby, che abbiamo risentito con Rock DJ. Chi c'è ancora? Pronto?
1: Buongiorno Fabri, buongiorno, buongiorno. Belli svegli.
0: Sì, ci siamo,
1: Simone.
0: Ci siamo.
1: Questa mattina per darci la carica ci starebbe Outside the World di Sound Beam.
0: Sunbeam, erano proprio quelli di questa canzone qua. No, we aren't meant to exist in the outside world. Potrebbe essere uno dei nostri tamarristori questo. Ah, sì, sì. E lo è stato, secondo me.

ovviamente abbiamo avuto occasione di sentire un sacco di altre volte. E poi tra i messaggi che sono arrivati al nostro numero c'è anche chi ci scrive: Massimo da Bagnolomella, per me la canzone che ci sveglierebbe di più questa mattina è il disco dei Bon Jovi, era Living on a Prayer.

stamattina vi sento veramente roccheggianti. Anche gli ACDC avevamo ascoltato poco fa. Tra le canzoni invece da suonare su Disco Radio in QBS, quasi belli svegli, c'è anche All Time High.

0: c'era anche Nico Santos, All Time Mine. Su Disco Radio dentro QBS, quasi belli svegli. Stiamo scegliendo la canzone che vi sveglia di più questa mattina, che vi dà più carica in assoluto. Ma sentiamo anche chi c'è allora al nostro numero, pronto?
1: Ciao Disco Radio, finalmente sono arrivata al mare, Lori da Bergamo. Bello.
0: Fortunata te.
1: Ah, sto facendo una passeggiata.
0: Sì?
1: Bellissimo, buona giornata a tutti.
0: Ma ho capito, ma dove sei? Scusami.
1: Ah, dimenticavo la località, l'isola d'Elba.
0: Ragazzi, ma che bello, ma che bello. C'è già qualcuno che è in vacanza, evidentemente. E poi, tra le canzoni che ci segnalate questa mattina, e credo che questa sia davvero la canzone che ci dà la giusta carica per svegliarci in questo venerdì mattina, Noccio da Torino, stamattina ci vorrebbe un po' di cassa. Che ne dite di Magic Feet degli Unconditional?

0: Quasi belli svegli, ovviamente ci siete voi al 393-800-3000, forse c'è qualcuno da sentire, mentre ci raggiunge anche il dottor Di Bruno che stamattina abbiamo svegliato con gli AC/DC e i Bon Jovi.
1: Ma difatti grande disco radio stamattina.
0: Sembriamo più un'altra cosa in certi momenti, sì, ma non stiamo a citare i competitor. Allora chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno QPS, buongiorno belli, quasi belli svegli.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Qui è la GPG di Milano, oggi è venerdì.
0: Sì.
2: E stanotte è l'ultima notte.
0: E poi
2: per 10 giorni sono a casa a riposare.
0: Hai capito?
2: Ah, non vedo l'ora, ragazzi. Un abbraccio a tutti e un abbraccio particolare al capitano. Lavoratori.
0: Ma grazie, allora benvenuti a tutti nel club dei QBS quasi belli svegli. Abbiamo già preparato anche le ultime notizie, o meglio l'ha fatto per noi la nostra redazione. Stamattina, come avete sentito, c'è Francesco Di Bruno che tra un secondo ci aggiorna.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
4: Disco Radio.
0: E allora sentiamo quali sono le novità che arrivano dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Partiamo dallo sport e dal basket. L'Olimpia Milano batte Venezia in gara 4 e conquista lo scudetto numero 32 della sua storia. Stagione da 3 titoli per l'Armani con Supercoppa, Coppa Italia e campionato. Il Comune di Milano ha approvato il quadro economico del prolungamento della M5 fino a Monza per complessivi 1.890 milioni di euro per 11 nuove fermate. Parallelamente anche la Regione Lombardia ha dato il via libera alla convenzione. Maturità oggi, la seconda prova scritta per quasi 528.000 studenti in tutta Italia, diversa a seconda dell'indirizzo di studi, latino al liceo classico, matematica allo scientifico, in Lombardia 78.000 candidati, oltre 33.000 in Piemonte. Centinaia di persone plagiate, in un caso avrebbe fatto anche interrompere cure anticancro e provocato la morte di una seguace, a Torino chiesti 10 anni per la santona Carla Stagno. A Lecco da oggi il Ponte Vecchio è aperto al traffico 24 ore al giorno, transito in ingresso dalle 6 alle 11 e nel resto della giornata in uscita. Stati Uniti e Iran, la riapertura di Hormuz, traffico nello stretto in lenta ripresa, scende il prezzo del petrolio. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Allora mandiamo un po' di saluti anche alla Valentina che ci ascolta da Aosta, che dice: buongiorno Disco Radio, la canzone che mi dà la giusta carica ogni mattina è Under Control di Calvin Harris, nonché la canzone che mi ha fatto conoscere la persona che amo da 14 anni. Ma che bello ragazzi, ma che bello. Peccato che non sia riusciti a suonarla, questo messaggio è arrivato un po' dopo, diciamo, il tempo massimo, però ce la teniamo da parte, chissà che Valentina non sia protagonista invece martedì, altra giornata deputata alle canzoni che vi danno più carica ed energia la mattina. C'è From Disco to Disco.

0: disco di Alok e Khalid che si chiama Dive Into Me su Disco Radio. Mentre ci sono i vostri messaggi, il 393-800-3000 è sempre a vostra disposizione. Chi c'è?
1: Mamma mia ragazzi, con tutta sta musica

0: vi fate salire le pastiglie del 94.
1: Ma cosa le pastiglie? Ma no! Sentiamo chi c'è. Allora, intanto buongiorno Fabri, buongiorno QBS ed Andrea da Biella, lavoratori.
2: Lavoratori!
1: E poi chi c'è ancora? Pronto? Ah beh, certo, non può mancare, non può mancare, non può mancare.
2: Buongiorno QBS!
1: Buongiorno!
2: Il vostro
1: buongiorno.
2: Caffettiere
1: sì.
2: Ha preparato il caffè doppio. È venerdì e per me sarà un weekend denso ed intenso,
1: sì.
2: E speciale, perché mio figlio Matteo, dopo 7 anni di studi in Texas, rientra in Italia.
1: Ma vero?
2: E sono molto, molto, molto emozionato.
1: E orgoglioso.
2: Buon weekend,
1: anche. Ma
2: lavoratori!
1: Grazie. Ma grazie per questo caffè più che meritato, allora. Intanto ci sono un po' di dettagli da dare rispetto a questa giornata. Siamo arrivati al 170esimo giorno dell'anno, la 25esima settimana del 2026, con il che è già sorto alle 5.36, tramonterà alle 20.47, luna crescente illuminata al 13,6%, e per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, arriva il nostro almanacchiere.
3: Buongiorno! Venerdì 19 giugno 2026,
1: sì?
3: San Romualdo!
1: Certo.
3: E ricordate, impariamo tutti dall'aforisma di Socrate,
1: sì?
3: Che diceva: so di non sapere. Ciao!
1: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che ritroveremo lunedì intorno a quest'ora.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
4: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
3: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
4: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis sandyu.com.
3: Prenoto subito!
5: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
6: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Estate alle porte?
10: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Ecco qualche esempio:
10: Fiat Pandina da 12.490 euro,
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
10: Peugeot 208 da 17.990 euro,
9: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
10: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
9: Info su denicar.it.
11: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
12: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
13: Allora, siamo quasi pronti a cominciare. Come sempre a quest'ora del mattino la squadra sarà al completo, ma solamente tra pochissimo, per la puntata del venerdì di Belli Svegli con Omar Fantini, con Marco in redazione, con me sono Fabrizio Sironi. Non prima però di aver suonato il nostro prossimo 80 History, che abbiamo già individuato dal 1983. Abbiamo scelto gli Eurythmics con Sweet Dreams.

0: Quello che era il disco degli Eurythmics si chiamava Sweet Dreams.
1: Me le fai scatenare già la mattina.
0: Pensa che non ho detto niente di proposito. Oh, ma Mr. Lee?
2: Sono qui!
0: Ah, c'è, meno male. E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Che succede?
0: Da ora in onda, belli svegli! E cos'è successo?
1: Cos'era?
0: Non lo so. E 5, 6, 7, 8...
1: Buongiorno!
0: Qualche interferenza, gli alieni,
1: gli alieni.
0: Non lo so,
1: non niente
0: lo so.
1: Non puoi dire niente sugli Eurythmics che cercano subito di bandirti qua.
0: Sarà stata Annie Lennox secondo te?
1: Può essere
0: che ha un collegamento diretto con noi.
1: Basta dire quella roba lì della mia canzone.
0: Esatto.
1: che fa svegliare le donne.
0: Esatto, okay. esatto
1: che è uno di quei falsi miti forse. Sai che lo dico sempre, no?
0: Oddio, alla fine.
1: No, per me è vero. Cioè, io no, è una di quelle cose vere.
0: Sono d'accordo con te, però.
1: Che fa scatenare le donne.
0: Qualcuno potrebbe, come dire, vedere questo come invece un falso mito. Tipo, vogliamo buttare.
1: Però quei falsi miti che non rispettate più. Cioè, quelli che avete capito che sono finti, dai. Tipo, il gel fa cadere i capelli. Ti ricordi quando eravamo ragazzini che c'era quel gel blu che era più simile al Vinavil come effetto sui capelli?
0: Lo stai dicendo a me?
1: A te vabbè, a qualcuno è successo. Però facci caso, quando hai smesso di usarlo in realtà li teneva lì nel tuo caso.
0: Può essere che sia andata così.
1: Vabbè, oppure tipo il colpo d'aria.
0: Sì, il colpo
1: d'aria. Cosa per cui ci prendono in giro in tutto il mondo.
0: Esattamente.
1: Il famoso colpo d'aria.
0: Preso un colpo d'aria. Ma anche, guarda che nel mio caso invece... certo. Io sono l'eccezione che conferma la regola.
1: Per te sono tutti veri. Tipo, aspetta tre ore dopo mangiato per fare il bagno.
0: Bravo, un'altra di quelle cose a cui sono stato sottoposto durante la
1: fai
0: mia
1: ancora?
0: Infanzia. No, non lo faccio più.
1: Non
0: in realtà
1: bagno.
0: Non faccio più il bagno. 7:05. Ma può essere che siamo già in ritardo? Porca miseria, guarda. Comunque, falsi miti, cioè quelli che non rispettate più, ma che sono dei luoghi comuni,
1: sì,
0: anche
1: dai,
0: alla fine, no?
1: Tipo... Ricordatecene qualcuno.
0: Sì, siamo in attesa di mettere in fila quelli che ci segnalerete al 393-800-3000, mentre è pronta una delle nostre novità. Il disco che abbiamo scelto è quello di Yuji e Oltranate, si intitola Moving to the Sun.

0: Beh, attenzione a muovervi verso il sole in questo weekend, perché pare che le temperature pam pam 40 Cremi. gradi, 90 gradi.
1: E pensa che ci sarà chi starà ristrutturando la taverna.
0: Ecco, che meraviglia. Beh, però dai, in taverna è fresco, è fresco in taverna. Allora, a proposito di falsi miti, cioè quelli per cui un po' abbiamo subito anche, no? Il gel che fa cadere i capelli e aspetta 3 ore prima di fare il bagno, che poi in realtà...
1: Se esci d'inverno con i capelli bagnati,
0: ti viene il raffreddore, esatto, il colpo d'aria, quelle cose lì, no? E tra i vostri messaggi ci sono nuove segnalazioni. Pronto.
2: No, ma ragazzi, vogliamo parlare delle Big Bubble che erano fatte, certo, con la pelle del topo.
1: Fegato, io mi ricordo il fegato quando ero piccolo.
0: È una qualche parte del
1: fegato
0: topo.
1: Di topo. E che si incollavano allo stomaco. Se le inghiottivi.
0: Oh mamma, sì.
1: Che se inghiottivi dovevi sputarle, perché se le mandavi giù si incolla lo stomaco. La parete di stomaco ricoperta di Big Bubble.
0: Per questa non la posso leggere. Poi chi c'è?
3: Pronto? Che sei il peggiore.
1: Ma no, ma... ma sì, è giusto. Scusa, non farti le sigle perché diventi cieco. E se vedi il Massi non porta neanche gli occhiali, quindi direi che è sfatata, no?
0: No, no, certo, certo, cioè, vabbè, avete letta voi, però io non è che... sono tirato indietro, pronto?
1: Nonostante nessuno. Tra...
4: In passato mia mamma mi diceva sempre: non mangiare dolci che ti viene l'acetone.
0: Aspetta, non?
1: Non mangiare i dolci.
0: Ah, non mangiare i dolci, non mangiare... adesso ho capito, scusate.
4: E poi ho scoperto ultimamente che è esattamente l'opposto. Che mangiare i dolci per i bambini fa bene, non c'è l'acetone, è proprio esattamente l'opposto di quello che mi diceva.
0: Siamo sicuri?
4: Ciao Vittorio da Borgo Ticino.
1: Sì, l'acetone è quello, è uno stato metabolico, è... Marca miseria, è una cosa legata ai corpi chetonici, quando va in chetosi, infatti fa anche una sorta di puzzettina particolare.
0: Sì.
1: Però essendo chetosi può essere che il glucosio degli zuccheri la inverta. Può essere.
0: Sì, è quando sei di Bresaola praticamente la chetosi, no?
1: Allora, sai che passa è un po' diverso tra bambini e adulti, secondo me. E negli adulti, sì, sto pensando se è proprio Bresaola.
0: Tendi a puzzare un po' di capra morta, cioè una roba così.
1: È che è un po' diverso dalla Bresaola, Fabri.
0: No, va bene, nel senso, però tu apri un pacchetto, lascialo lì un po', poi vedi se, come dire.
1: Perché mi ricordo che tipo uno dei sintomi è proprio l'alito.
0: Sì.
1: Che sa di frutta matura, dicono.
0: Sì, è vero, anche il sudore cambia.
1: Però
0: l'odore.
1: Quando io sentivo non mi sembrava proprio pesca matura,
0: no,
1: quando sentivo albicocca matura.
0: No.
1: Più simile alle fogliature di Parigi mature, per esatto, dire come concetto.
0: Allora, falsi miti da sfatare, cioè quelle robe lì alle quali alla fine non credete più, no? Perché in realtà si sono rivelate essere quel che erano, che è un po' il tema della giornata di oggi, che vado a recuperare perché ve lo voglio leggere così come Marco l'ha pensato. Falsi miti che non rispettate più, diteceli al 393 800 3000.

0: parte finale della canzone non l'ho mai sentita, pensa. Il disco di Kid Khalif che si chiama Duro Te Te Te su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina alle 7:15 passate da poco, in realtà 7:17 per essere precisi, mentre stiamo cercando di sfatare un po' di falsi miti, cioè quelle cose che magari ci dicevano da bimbi o che in cui credevamo da bimbi e che in realtà poi si sono rivelate essere il nulla più assoluto, tipo la Big Bubble che se la mandi giù poi ti blocca tutto quanto, si incolla le pareti dello stomaco.
1: Si incolla le pareti dello stomaco,
0: ecco,
1: sì.
0: Ma pensa, non ricordo
1: ancora. Ma guarda che c'è gente che ancora non deglutisce le gomme per paura di quella roba lì, eh. Che tra l'altro io dico, ma secondo voi, per come viviamo noi, venderebbero una roba che si incolla allo stomaco?
0: Ma soprattutto come esce? No. Cioè nel senso, adesso capisco che l'immagine non sia delle migliori.
1: No, no, si elabora.
0: Ma viene digerita completamente?
1: Certo. Ma scusate, ma hai mai visto una Big Bubble nella cacca?
0: Scusa. No, magari come le fibre esce intera, che ne so io.
1: Ma scusa, tu non guardi mai nel...
0: Ma oddio, tendenzialmente no.
1: No, dico tendenzialmente, però ogni tanto...
0: Dipende.
1: Un'occhiatina no, potrebbe scivolare giù.
2: L'immagine della bolla che...
1: Esatto.
0: Oddio.
1: Molto bello, molto bello.
0: Vabbè, chi
1: come
0: c'è?
1: La pulisci? Cioè, come...
0: non lo so.
1: Io riesco... Ti ricordi quando la pubblicità delle Big Bubble era sì. Che ne facevano due, una dentro l'altro?
0: Sì.
1: Di
0: sì,
1: bolla?
0: Sì.
1: È uguale, ecco. C'erano quelli bravi che dentro vabbè. La seconda bolla c'era la...
0: Lascia perdere, pronto?
3: Buongiorno amici di Disco Radio, sono Luca da Biella. Ma perché non si poteva bere dopo il gelato? Ma io ho ancora sete adesso, io non ho mai capito quello. Adesso quando mangio il gelato bevo per forza, mi faccio dare come col caffè l'acqua dopo.
0: Ma chi te l'ha detto?
3: Ciao, buona giornata.
1: Sai che questo non l'ho mai sentito neanch'io,
0: non
1: però
0: si poteva
1: ragazzi,
0: bere dopo il gelato. Thomas, non bere in estate bevande ghiacciate. Bene, la
1: sì,
0: congestione,
1: sì,
0: questo... ma per via della
1: sì,
0: congestione.
1: Sì, sì, sì,
0: ma questa
1: sì.
0: È vera, però, no?
2: Anche il brain freeze.
0: Che ti
1: no, quello è vero.
0: Sì,
1: quello
0: sì,
1: succede.
0: Sì, sì.
1: Quello ma comunque quella roba lì è terribile, eh. Quando,
0: allora, ti sembra allora, di cioè, morire, ti sembra.
1: Sì, lo spiego per chi non parla inglese. Quando bevi la granita veloce,
0: sì.
1: Che ti viene quel dolore pazzesco tra gli occhi, naso e occhi.
0: Sì, sì, sì,
1: che
0: sì.
1: Sembra veramente che ti abbiano sparato gli alieni da qualche altro pianeta e ti si ghiacciando il cervello.
0: Assolutamente.
1: Che è, infatti,
0: sì.
1: Il brain freeze.
0: Però questa è una questione vera.
1: Questa
0: cioè,
1: succede.
0: Non è un
1: sì,
0: falso
1: sì,
0: mito.
1: Sì,
0: eh.
1: No, questo succede. Poi non so perché.
0: Chi c'è? Pronto?
4: Io non so se è un falso mito, ma mi ricordo che da piccola mi dicevano sempre che se avessi ingoiato una cicca. Mi si sarebbe attaccata al cuore, non vi dico
1: al cuore
4: quando mi sbaglio, no,
0: ecco, noi eravamo scesi un po' più in basso rispetto a dove si sarebbe attaccata,
1: diciamo che eravamo nella zona giusta dove finiva, sicuramente finiva, poi come arrivasse scusa, quell'altra cosa per cui se ti entra una scheggia risale il corpo fino ad arrivare al cuore,
0: ma dai,
1: e poi però che credo che abbia un fondamento vero,
0: sì?
1: Questa cosa, per cui non so se è una cosa legata alla crescita cellulare o al movimento delle fibre muscolari, però poi che arrivi al cuore e si infili e ti uccida, è sempre un po' quell'estremismo delle mamme, no?
0: Ma cioè... deve raggiungere il circolo venoso per arrivare lì, no?
1: No, ma credo di no, credo che ci sia. Adesso vado a cercarlo perché mi ricordo che l'avevo cercato una volta e non era così folle.
0: Oddio,
1: però,
0: che paura!
1: La mamma, dobbiamo toglierla! Perché?
0: E lì l'operazione di 20 minuti di taglio del dito con degli attrezzi ovviamente recuperati al momento e infezioni varie che poi ti venivano. Perché è normale, se non muori per quello, muori per un'altra cosa eventualmente.
1: Che ripicchia!

0: 2.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Let's go! Mighty Award apre allentate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyaward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
7: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
13: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
14: Ambu, mi piaci tu.
15: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
18: Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
21: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
22: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
24: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi,
0: quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
0: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Mangia carote che ti verrà la super vista, ragazzi. Io mangio carote da quando sono bambino, le mangio ancora adesso, le adoro, ma a me mancano 10 decimi, quindi certo. Mangiati queste carote, 10 decimi, che ti torni la vista. Ciao, Gigia dalla Brianza.
3: Ma povera, ma mi spiace.
24: Io ricordo anche qual era la giustificazione di mio padre,
3: cioè?
24: Ma mangia tante carote che ti verrà la super vista. Cioè, come fai a dirlo? Hai mai visto un coniglio con gli occhiali?
3: Ah certo, certo, guarda che questo lo dicono anche i baby svegli comunque, te lo
24: ma ho capito, ma mi ha detto che era un po' più grande mio padre.
3: Allora, torniamo indietro nel tempo, c'è uno dei nostri Rhythmic History 97 per Chase.

0: Si chiamava proprio Obsession, il disco di Chase su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli, falsi miti, quelli che ci raccontavano da bimbi e cui noi credevamo, ma proprio.
1: Ma non solo da bimbi,
0: forse non solo da bimbi. Ci
1: hanno anche un po' seguito.
0: Allora, sentiamo qualcuno dei vostri messaggi arrivati, pronto?
2: Mangia le verdure, che diventi forte come braccio di ferro.
1: Certo, gli
2: spinaci. A parte che non sono mai diventato forte come braccio di ferro. Ma poi io come braccio di ferro non ci volevo neanche diventare. Era proprio brutto.
1: Beh, in effetti, sì, con gli avambracci.
0: In effetti.
1: Che lavorava fratto con quegli avambracci? Il marinaio, giustamente.
0: È giusto, è vero.
1: Quindi forse a tirare le funi? Va a sapere.
0: Potrebbe essere. Ma vi ricordate quando i genitori ci dicevano non bere la grappa perché altrimenti resti piccolo e non cresci? Sono alto 1,60 m e non ho mai bevuto grappa in vita mia. Massimino.
1: Tu però pensa cosa saresti potuto essere se l'avessi bevuta allora. Cioè perché...
0: Povero.
1: Da noi invece c'era il credo, un po' di grappa fa bene,
0: certo,
1: per i bambini.
0: Sì.
1: Cioè da Bergamo è, guardami. Non ti è andata male Massimino, non te lo...
0: Siamo sicuri.
1: Esatto.
0: Pronto?
3: Mi raccomando, non ingoiare il nocciolo di ciliegia perché poi ti cresce un albero nello stomaco. Ciao, caro Giatorino.
0: Però anche lì, cioè, scusa, quando vai e senti... No?
4: Ancora?
1: Torniamo lì alla Big Bubble.
0: Ti rendi conto che non può essere così? Senti quel rumore lì, un po' di...
1: Ma sapere, le ho mangiate tante. Stanno uscendo tutte?
0: Potrebbe essere. Allora, chi c'è? Pronto?
5: Ciao, belli svegli, sono Giordano D'Alentate. I miei amici dicevano sempre: non lasciare parcheggiato il motorino o la bicicletta con le ruote in una pozzanghera, perché sennò ti si sgonfiano.
1: Ma non dai,
5: ho mai capito perché. Ciao.
1: Questa è bellissima, questa non l'avevo mai sentita neanch'io. Perché l'acqua succhia, capito?
0: Certo. L'effetto
1: l'aria.
0: Della gomma è come quello della spugna che
1: assorbe, però dovrebbero semmai bagnarsi, non sgonfiarsi.
0: Oppure pronto.
6: Quando ero piccola mi dicevano, sì, che se bevevo troppo acqua poi, sì, avrei avuto le rane nella pancia.
0: Ah, certo.
1: Vero.
6: Che sia un falso mito.
0: Sì.
1: Ma vabbè, dipende da dove bevi l'acqua, se la bevi da uno stagno.
0: A me dicevano i girini più che le rane.
1: Sì, che però poi con calma.
0: Certo, se le tieni lì
1: presto
0: un po'.
1: Tardi.
0: Ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
1: Ma scusa, ma non... Ma gli astronomi allora? Scusa. Pensa che culi orrendi che c'ha. Le grattugie.

0: disco di Anima che si chiama Beautiful su Disco Radio alle 7.35 di questa mattinata che stiamo trascorrendo insieme. Potete farmi gli auguri per l'esame orale di terza media, scrive Riccardo da Pavia.
1: Vai Ricky, spacca tutto!
0: Ma dai che andrà bene, vedrai, sì. vedrai, ti divertirai anche secondo me.
1: Non esageriamo, andrà bene, ok?
0: Vabbè, io volevo essere più, ancora più rassicurante.
1: Ma rendiamola credibile la cosa, okay, capito?
0: Va bene, va bene. Allora, il falso mito più falso della storia, mio padre mi diceva sempre, vieni qua!
1: Sì?
0: Che non ti faccio niente.
1: Certo, sì, sì.
0: Certo,
1: sì,
0: come no.
1: Uh-huh.
0: Giù legnate, scrive Davide. Poi, pronto.
2: Buongiorno Disco Radio, ciao ragazzi. Invece Buongiorno. Io da sarda, molte credenze popolari c'erano uh-huh. quando ero piccola e sì. ci dicevano di non contare mai le stelle perché ci sarebbero venute le verruche alle mani. E quindi avevamo proprio il terrore di contarle. Poi vabbè, ce ne sarebbero tante, però lasciamo perdere. Ma
1: no, ancora, dicene ancora.
0: Ma perché le verruche sulle mani? Ma scusa.
1: Ma poi perché questa paura di contare le stelle?
0: Ma infatti,
1: cioè,
0: è così bello.
1: Ma non c'è niente da fare, sto lì contro le schemale, può fare. Cioè,
0: infatti.
1: Cioè, io capisco il resto, che lo so, non mangiare le gomme, non bere troppa coca, le cose. Ma contare le stelle che male faccio?
0: E non fare la pipì in piscina perché l'acqua si colora di blu.
1: Ah sì, quello è vero. Bellissimo, quella è bellissima.
0: Oppure
1: pensa, io la facevo apposta per vedere se succedeva.
0: E non è mai successo. Che,
1: no, mai. Si colorava di giallo, come giusto che fosse.
0: Certo, cioè, casomai quell'alone lì un pochino. Buongiorno belli svegli, mia nonna diceva sempre che il passato di verdura era il latte della mucca nera.
1: Almeno il cioccolato fondente, cioè perché
0: Andrea da Origio. Però chiuderei, se il dottor Di Bruno ci concede ancora qualche secondo, a meno che non abbia da dirci uno dei suoi falsi miti.
3: Ma non lo so, cioè mia nonna mi diceva che se mi pisciava in testa la salamandra non crescevo.
1: Eccola lì.
0: Che già
1: trovare una salamandra
0: te la fa in testa.
1: Secondo che si alza su due zampe e col pistolino in mano te la fa sulla testa, cioè.
0: Un salamandrone enorme.
3: Ma no, erano i gechi che stavano sul appunto, muro, capito?
1: Manco l'animale giusto beccava, capito?
0: Oh mio Dio.
1: La credibilità delle nonne distrutta in una frase.
0: Però attenzione, perché chiuderei con questa. Poco prima di Natale i miei mi dicevano: Attenta! Che sì. Gesù bambino ti controlla dalle crepe dei muri di casa e poi riferisce tutto a Babbo Natale.
1: Allora, due cose. Prima, io le consoliderei quei muri, cioè se c'hai le crepe in casa
0: un filino
1: e io una stuccatina. Secondo, chi ha murato Gesù bambino? Porca miseria, vogliamo stare attenti quando chiudiamo ste pareti. Porca miseria.
0: Oh mamma. Vabbè, mamma, bello questo tema, lo rifacciamo.
1: Bellissimo, stupendo. Sì.
0: Teniamocelo da qualche parte.
1: E anche da terza ora, secondo me.
0: Sì, potrebbe essere. Allora, diamo la linea al dottor Di Bruno a questo punto.
1: Occhio alle salamandre.
0: Che invece è già pronto con le ultime notizie.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Partiamo dallo sport, dal basket, perché l'Olimpia Milano ha battuto Venezia in gara 4 ieri sera, conquistando lo scudetto numero 32 della sua storia, stagione da 3 titoli per l'Armani con Supercoppa, Coppa Italia e campionato. La madre di Sempio, Daniela Ferrari, è stata trasferita in psichiatria dopo il tentato suicidio. Secondo i medici la donna è fuori pericolo ma non è lucida. La 66enne avrebbe assunto un'overdose di tranquillanti per poi chiedere aiuto. Il Comune di Milano ha approvato il quadro economico del prolungamento della M5 fino a Monza. Le 11 fermate costeranno 1,8 miliardi di euro. Parallelamente anche Regione Lombardia ha dato il via libera alla convenzione con Comune e Ministero. Maturità, oggi la seconda prova scritta per quasi 528.000 studenti in tutta Italia, diversa a seconda dell'indirizzo di studi, latino al liceo classico, matematica allo scientifico, in Lombardia 78.000 candidati, oltre 33.000 in Piemonte. E poi la situazione in Medio Oriente, la riapertura di Hormuz dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran, il traffico nello stretto è in lenta ripresa. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
4: Meteo. Ci attende un venerdì ancora anticiclonico sulla Lombardia e e sul Piemonte. Inizialmente infatti prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Segnaliamo poi nella seconda parte del giorno improvvisi temporali di calore sui rilievi. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano toccheranno i 35 gradi. Nel corso del weekend caldo, afa ed umidità saranno i protagonisti. Le temperature massime su entrambe le città saranno in lieve rialzo. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Allora, venerdì appuntamento con la nostra Rossana Capelli, che tra poco sentiremo a proposito di bonton e stile. E beh, insomma, sa se anche lei avesse qualche falso mito da raccontarci, poi magari glielo chiediamo salutandola, sì. Perché chissà che non ci sia qualcosa di inedito che tra le tante cose
1: magari legato al bonton.
0: Può essere. Intanto però ci sentiamo una canzone, poi appunto i dettagli che riguardano l'argomento di oggi. Abbiamo scelto il disco di The Bausa per ricominciare, c'è Magnetic su Disco Radio.

0: Il disco di The Bowser che si chiama Magnetic su Discoradio, lo dicevamo poco fa.
1: La puntata... Era Marco con la tastiera alla fine qua, eh?
2: Sì, sì, mi sono fatto prendere dalla...
1: Bravo, bravo.
0: Allora, a parte che quando la porterai davvero sarà troppo tardi.
2: Io la devo portare.
0: Ma
2: scusa.
0: Sì, tu, con tutti i pianoforti.
1: Ma lui c'ha a casa un pianoforte a coda. Steinberg.
2: Steinberg.
0: Puoi caricarlo sul treno, è un attimo, no?
1: Sì.
0: Allora, ci occupiamo di Bontone Stile, lo vogliamo
1: sì.
0: fare?
1: Sì! Oh. Perché? Sì.
0: Buongiorno Rossa, benvenuta.
3: Buongiorno Fabri, buongiorno Omar, buongiorno Marco e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ma che bello sentirti calma, ogni venerdì, è vero che sì, si mette pace proprio.
1: Sì.
0: Anche in quelle situazioni lì, quando la pace potrebbe essere lontana, no? Perché insomma tra vicini a volte i rapporti sono non sempre distesi, giusto Ross?
3: Purtroppo è così. D'altra parte è un po' il problema che c'è quando ci sono oggi le relazioni con più persone, facciamo fatica a gestirle. Quando in realtà basterebbe proprio poco.
0: E in particolare con i vicini ci sono alcune regole che possiamo seguire, per esempio, no?
3: Sì, sono piccole regole. Diciamo che oggi vi voglio dire innanzitutto il vicino ideale cosa dovrebbe fare.
1: Okay. Eccomi. Vabbè. Io che trapano alle 7 di mattina.
0: Sì, ecco. E gridi eccomi. Buongiorno alle 7 allo stesso modo.
1: Esatto.
3: Diciamo subito che è importante rispettare, c'è sempre un regolamento condominiale, quindi... Aspettiamo
1: certo.
3: gli orari.
1: Mm-hmm.
3: Ok, Omar.
1: Mm-hmm.
3: È importante.
0: sì.
1: Certo.
3: La prima regola generale. Poi il vicino ideale in realtà non sporca il pianerottolo che condivide con altre persone, ma neppure decide di abbellirlo, non so, con piante o elementi di arredo, oppure durante Natale mettendo magari delle chiassose decorazioni natalizie. Senza prima chiedere il permesso alle persone che condividono il proprio pianerottolo, perché quello è uno spazio che va condiviso.
1: Rosse, allora più che Natale, Halloween, che tu rientri a casa e trovi un serial killer appeso alla porta del vicino col coltello. Cos'è?
0: Peggio,
1: una decorazione.
0: Peggio, un manichino con una falce in mano.
1: Sì.
0: Okay.
3: Ecco, e tra l'altro, sempre in questo primo punto, diciamo che il vicino ideale non lascia mai in bella vista sullo zerbino il sacchetto oppure il contenitore dell'immondizia.
1: Certo.
3: Perché così poi mi ricordo di portarlo giù.
1: È capitato, giusto.
3: Purtroppo.
0: E quelli che lasciano le scarpe fuori?
3: Ecco. Anche.
0: Mamma.
1: E vale, quelle che lasciano la suocera fuori?
0: Vabbè, lì, volendo.
1: La moglie fuori, il marito fuori?
0: Ok, no, bene. Secondo punto.
3: Il vicino ideale, quando ci incontra sul portone, sulle scale, in ascensore, ci saluta cordialmente.
0: Ok.
1: Sì.
3: Non abbassa lo sguardo e fa finta di
1: Oddio.
3: Non aver visto. E scambia al massimo qualche parola gentile, magari generica, anche solo sul tempo, senza ovviamente raccontare i fatti propri e soprattutto senza parlare male degli altri vicini.
0: Ma no, mi togli
1: eccolo,
0: il gusto.
1: Ciao. Eccolo,
0: hai sentito quello del quarto piano? Cosa? Attacca la lavatrice dopo le 23.
2: Signora Simoni,
1: scusa, perché cioè, no, è normale.

Allora, sentiamoci una canzone e poi torniamo ai consigli di buon vicinato che il bon ton suggerisce con la nostra Rossana Capelli, e ci sentiamo anche la canzone di Ice MC Alexia dal 1990.

0: un po' inquietante questo organetto in sottofondo, no? Nella disco di Ice MC Alexia, che si chiamava It's a Rainy Day, su Disco Radio alle 7.52, siamo con la nostra Rossana Capelli e ci stava dando qualche consiglio, buon consiglio direi, secondo il bon ton, a proposito delle regole di buon vicinato, no? Quindi siamo partiti col non ci si impadronisce del pianerottolo mettendoci cose nostre, piante, oggetti
1: d'arredo, scarpe, immondizia, decorazioni,
0: esatto, senza aver chiesto ai vicini. Poi ne abbiamo detto un altro, mi
1: ha sì, ci si incontra, ci si saluta, ah, certo, e si scambiano, certo, quattro chiacchiere in maniera gentile e cordiale.
0: E poi per chiudere invece, Ross?
2: Per chiudere arrivo con questo piccolo consiglio, perché sta arrivando il caldo, giusto?
0: Sì, sì.
2: Afa, magari non tutti hanno l'aria condizionata, ma soprattutto la sera. Magari abbiamo l'abitudine di tenere aperte le finestre e
0: sì,
2: magari per sconfiggere un po' l'afa. Ecco, vorrei dire comunque in questo caso a chi pensa di fare
0: così. Avete sentito l'esordio? Ecco, vorrei dire.
1: Sì.
2: Ecco, vorrei dire di fare attenzione a non passeggiare per casa o nudi, o sommariamente vestiti, perché è capitato, perché la città non è poi così deserta e non tutti i vicini vanno in vacanza nello stesso periodo.
1: Non possiamo fare una selezione su chi sì e chi no, cioè come consiglio da dare?
0: Ma dai!
2: Esattamente, perché questi involontari spogliarelli possono magari offendere chi abita di fronte o, e secondo me è ancora peggio, divertirlo troppo.
1: Adesso Ross, però la vita è così gramma di soddisfazioni, è così arida a volte che una spasseggiatina, ma proprio letto doccia, voglio dire, non è che no?
2: E non siete soli, sappiatelo,
1: esatto,
2: tutto qua, poi deve essere consapevole, però magari a qualcuno può dare anche fastidio.
0: Però Ross, scusami, ci

0: stai togliendo tutto il divertimento così, eh? Cioè...
1: No, allora, io tutto il discorso pettegolezzi lo elimino volentieri, io lo... Cioè... Sì, sì, sì. Lo sbircino, devo dire che adesso...
0: Ma tu stai nel pian terreno, cosa vuoi vedere?
1: Ho il telescopio. Secondo te conto le stelle che mi vengono le verruche sulle mani?
0: No, no, certo, guardi nelle finestre degli astri, che è meglio.
2: Vabbè, allora, guarda, c'è anche chi prende il sole in terrazza, magari in a qualcuno può dar fastidio, insomma, tutto lì, non è che la che nostra libertà...
1: Però è una cosa curiosa, no? Cioè, che comunque il fatto che uno guardi in casa mia, sì, cioè lo solleva. Io giro nudo e sono in casa mia, quindi dovrebbe essere lui che non deve guardare in casa mia.
2: Ma involontariamente, magari.
1: Ma che involontariamente? Giri la testa se involontariamente. Non è che, è come quando scanali, capito? Che ops, guarda che c'era Vannacci e ho girato di colpo, capito? Non
0: comunque,
1: è...
0: Ross, volevo dirti che dagli occhi di Fantini escono i trattini gialli come in Striscia la notizia, che puntano esattamente.
1: Io ho i traccianti come
0: nella finestra.
1: Ogni un tot di sguardi ne esce uno rosso laser che vedi dove sto mirando.
2: La famosa finestra di fronte.
0: Oh mamma. Vabbè, cercheremo di seguire i tuoi consigli naturalmente, Rossana. Grazie per averceli voluti dare.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere.
1: Ci ricordiamo da... sempre che la possono trovare su Instagram, sì, e se vogliono dei consigli personali relativi a Bontone anche allo stile, Rossana Capelli su Instagram,
0: dove ricorda anche tutti i suoi appuntamenti extra belli svegli.
1: Esatto.
0: ovviamente andatela a trovare. Grazie Rossana, un abbraccio.
2: Grazie a voi, a
1: ciao, presto,
2: buon weekend a tutti.
0: E altrettanto,
2: ciao,
0: a te.

0: Town. Beh, ragazzi, poteva succedere prima o poi, no? Che qualcuno non fosse esattamente d'accordo con la Ross. Infatti, questo messaggio purtroppo, purtroppo dice: belli svegli.
1: Belli svegli, vai, leggi, Fabio.
0: Non sono d'accordo con Rossana Capelli a casa mia.
1: Dagli intonazione, guardi che intonazione c'ha, i punti esclamativi. Dai, vai,
0: allora,
1: dai, dacci.
0: No, leggilo tu allora.
1: No, tu. Belli svegli, non sono d'accordo con Rossana Capelli. Oh. A casa mia giro nuda quanto voglio. È l'altro che non deve guardare. Oh. Se gli dà fastidio è perché doveva guardare altrove e non dentro casa mia. Okay. Brava, oh. Brava. E l'indirizzo?
0: Eccolo.
1: Per capire se siamo lontanissimi,
0: no,
1: o se siamo vicini.
0: Certo, ma certo.
1: Se devo andare dall'altra parte del Piemonte, no.
0: Non
1: però...
0: ci sono secondi fini, ci mancherebbe, no, altro. Ma che scherzi, eh. Allora, stanno per arrivare i baby svegli. Intanto, da Clerici Auto l'efficienza incontra il risparmio. Scopri Nissan Juke Full Hybrid. Zero compromessi, solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da €20.900 con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. My love is what you're...

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
3: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
2: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
3: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
2: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
9: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
10: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
13: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
14: Allora, mi dicono che c'è il club dei baby svegli, è vero Mariolino? Sei pronto?
15: È vero!
14: Bene, molto bene, che cosa succederà tra poco allora?
15: Sentiamo colme, canzoni, barzellette, battute e soprattutto suonate di flauto e cornamusa se ce le hanno.
14: Addirittura cornamusa, da ieri ci sono rimaste.
15: Oggi vorrei un'ocarina.
14: Dai, ecco,
15: anche se non è ocarina o bruttina va bene, non è...
14: Dai! Sentiamoci Calvin Harris, prima c'è Satisfaction.

0: qualcuno giustamente chiede.
1: No, è Nicolas che afferma: questa canzone è una garanzia. Satisfy o rimborsai.
0: Cioè, ecco perché la mettiamo, perché sappiamo che eventualmente nel caso possiamo rifondervi. Allora, abbiamo la sigla dei Baby Svegli. Ricominciamo.
2: Vabbè, è successo. Rifondervi.
0: È giusto, no?
1: Si è rifuso, no? Si è sciolto Marco. Stava certo rifondendo.
0: La base, vuoi la sigla?
3: Proprio Neon! Sì, ma bella, mi piace, alta!

0: Telegram o basta, perché l'SMS nel caso è solo di testo.
1: Eh sì, ma invece noi siamo più felici se sentiamo le vostre voci, per cui inviatecene uno di messaggio vocale come questo, per esempio. Pronto, pronto.
2: Buongiorno, sono Maurizio da Novara.
1: Ciao Maurizio.
0: Ciao Maurizio.
2: Stamattina in collaborazione con l'Università del Massachusetts.
3: Quella, attenzione, attenzione.
2: C'è un furto. Sì. Ho scoperto che i cani a cui piace fare giardinaggio lo fanno nell'orto botanico.
3: Certo, certo.
4: Certo, certo. Adesso lo so anch'io. Fortuna
1: abbiamo perso un Fantini. Pronto.
5: Ciao Disco Radio, ho inventato una barzelletta per voi.
1: Oh, grande.
5: Sentiamola, sentiamola.
3: Sì.
5: Ti posso cantare il tornello di una canzone?
3: Sì.
5: E il suo amico: mi dispiace, devo il ritornello a casa.
3: No, ciao. Proprio adesso.
1: Ma che peccato.
3: No, ero così curioso di sentirlo.
6: Disco Radio.
1: Vabbè, dai, che è già pronta un'altra delle nostre novità.
3: Allora, le barzellette inventate dovrebbe essere una rubrica, eh?
1: Sì.
3: Dovrebbe essere un momento a parte,
1: cioè la farina del vostro sacco, vogliamo ridere con le vostre proprio inventate, eh?
3: Sì, però ho capito, cioè, vanno, cioè, bisogna costruirgli un piedistallo apposta.
1: Ma sì, certo, cioè, ma certo, assolutamente
3: bellissimo, bellissimo.
1: Allora pensiamo intanto a suonare una bella novità e poi torniamo sui vostri messaggi. 393 800 3000, colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di flauto e di cornamusa. C'è John Summit però con Shades of Blue.

0: su Disco Radio alle 8:12, c'è il club dei baby svegli, quindi ci sono i vostri messaggi al 393 800 3000. O Mariolino, dai, forza, gestisci.
1: Senti questa.
0: Cosa?
1: Purtroppo una brutta notizia.
0: No.
1: È morto l'inventore della scritta ambulanza al contrario sulle ambulanze. Pir.
0: Incredibile, l'ho capita.
1: Ma sai che non ci contavo?
0: Lo so che l'hai letta.
1: Perché
0: forza,
1: è scritta.
0: Maledetto.
1: No. Ma io poi, scusa, l'ha letta Mariolino, che c'entro io?
0: Hai
1: detto maledetto?
0: No, hai sentito male, Mariolino.
1: Ma come ho sentito male? Tu ti sei sentito male.
0: Sì, anche.
1: Tanti anni fa ed è andata avanti per quella condizione.
0: Sentiamo chi c'è, pronto? Pronto?
2: Ciao zio, sì, Marcello, zio Fabrizio, Marcolino, ciao, oh, Mariolino. Sono ecco. Alessina Mezzago.
0: Ciao,
2: e
0: Alessina.
2: Forse non lo sapevate mai, l'Università del Massachusetts, in collaborazione con la vecchia fattoria,
0: olà,
2: ha scoperto che due maiali, quando si salutano, si dicono salumi e baci.
1: Certo.
2: Ciao.
1: Che non è proprio un bel augurio per loro, cioè...
0: Sono d'accordo, pronto.
3: Ciao ragazzi, potete fare gli auguri a papà Alessandro dai suoi bimbi Matteo e Cristian? Grazie.
4: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a papà Alessandro dai suoi bimbi Matteo e Cristian. Tanti auguri a te.
0: Bellissimo, pronto, pronto.
5: Gianna, salizione.
1: Gianna.
5: Io sto andando in gita con la scuola.
0: Davvero?
1: Che bello, adesso.
5: Ciao.
1: Ciao, dove?
0: Quando finisce la tua scuola? Ma infatti.
1: A settembre.
0: Esatto.
1: È particolare, riprende
0: giugno,
1: a settembre.
0: Ma sono giugno, luglio, agosto la scuola.
1: Sì, che non sarebbe neanche male.
0: Ma che bello andare in gita. Cosa?
1: Cos'era?
0: Non lo so.
1: Cos'era? Hanno sparato degli alieni?
0: Pronto?
6: Comunque secondo me prima o poi l'Università del Massachusetts ci querela tutti quanti.
1: Sì, sì,
0: credo
1: sì.
0: Anch'io, il mitico.
1: E sappiate che vi coinvolgiamo tutti, eh? Non
0: sì,
1: ci andiamo solo in tribunale, belli tutti.
0: Facciamo una class action,
1: sì,
0: al
1: sì.
0: Contrario. Allora, non c'è più niente da suonare per il momento, quindi suoniamo una canzone. Allora, dai, abbiamo scelto il disco di Robin Schulz, si chiama Better Times.

0: Ascoltiamo Belli Svegli perché con Mariolino siamo lo squadra più pazzo che c'è!
1: Belli Svegli!

0: 8:20 su Disco Radio. Siamo già piuttosto in ritardo, quindi raffica i messaggi. Sei d'accordo, Mariolino?
1: Vai, vai!
0: Dai, sentiamo chi c'è.
2: Ciao, pronto. Disco Radio, sono Sofia da Senago.
0: Ciao, Sofia.
2: Ti mancavo, Oggi volevo raccontarvi una barzelletta inventata da me.
0: Oh, ecco, sentiamo.
2: Una signora va dal fruttivendolo,
0: sì?
2: E gli chiede, e il commesso gli dice: salve signora, che cosa preferisce comprare?
0: Sì.
2: E la signora: un cavolo. E lui: ok, buona giornata, ciao.
0: La risposta è,
3: oh, è bella, è bella.
0: Molto.
3: Beh, buona giornata.
0: Pronto.
4: Ciao, allora. Disco Radio, sono Giacomo e vi saluto dalla Sardegna. E sto andando a capocoda cavallo. Ciao.
0: Oh, a capo
3: ciao.
0: Cavallo. Ah no, capocoda cavallo.
3: Te lo diciamo in coro?
0: No, lascia stare.
3: Oh, buona vacanza, buona volevo vacanza, dire. Buona vacanza. Passate dei giorni lì dove c'è un mare trasparente, un clima
0: esatto,
3: perfetto.
0: Ma... Pronto?
5: Ciao, sono Gaia da Saronno.
0: Ciao Gaia.
5: Mi fate il buon compleanno? Perché domani è il mio compleanno, ma domani non vi potrò ascoltare perché non andrò in macchina, starò a casa ad aspettare le mie amiche. Per il mio compleanno.
0: Allora,
5: ciao.
0: Non tanti auguri a te.
3: No, un buon non compleanno.
0: Ma nella canzone dice:
6: buon non compleanno,
3: buon compleanno a te. Come si chiama? Come si chiama?
6: Gaia.
3: Buon non compleanno a te.
7: Buon compleanno a Gaia.
3: Buon compleanno a te.
0: Pronto?
8: Oggi vado all'asilo che faccio le prove. Ciao. Per la festa, ciao Mariolino.
0: Faccio le prove,
8: ciao,
0: per la festa.
8: Puzzolentino.
3: Cosa ha detto?
0: Nel finale non ho capito. Aspetta, pronto.
8: Ciao Mariolino.
1: Ciao
8: bambino Puzzolentino.
3: Puzzolentino?
0: Puzzolentino, Mariolino.
1: Ma io mi lavo,
0: Però a
1: una
0: volte.
1: Una volta al mese,
0: certo, mica sempre. Allora, grazie ai nostri baby svegli. Intanto, vuoi cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da AutoVip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral ed Espace. Un'occasione irripetibile per mettervi subito al volante. AutoVip è concessionaria ufficiale Renault. Scopri le sedi a Torino, in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese e nella nuovissima sede di Moncalieri, in via Cavour 7.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
10: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
11: Ambù, mi piaci tu.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
10: Quasi tutto.
12: Cosa manca?
10: Una Jeep nuova.
12: Una Jeep?
10: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
12: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
10: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
15: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
17: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
18: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
19: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
22: Buoni Amazon?
21: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
22: Allora questa sì che è una bella partenza!
21: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
23: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
24: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
23: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
24: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
25: Disco Radio.
0: E allora non possiamo esimerci dall'aprire il Tamarraland anche di venerdì. D'altra parte forse è il giorno migliore per far festa, no? Che dite? Apriamo allora, sentiamo chi c'è. Sentiamo.
3: Eccoli. Che roba.
0: Molto bene, molto bene. Allora, come va ascoltato il prossimo Tamarristory?
3: Gridate il vostro da qui, gridate giù i finestrini.
0: Sul volume c'è Tamarristory.

0: Sentiamo chi c'è al 393-800-3000, i tamarri del Tamarraland che gridano il posto da cui gridano.
1: Ciao Disco Radio, chi è? Adriano presente, finalmente venerdì e poi c'è il weekend. Ciao, buona giornata.
2: Buongiorno ragazzi, bel tamarrista di Other Brothers, boom boom boom dal 95.
0: Sì.
2: Reduci dai loro due grandi successi, Pass the Toilet Paper, yes, che era il primo, e l'altro che era il mio preferito, La La La Hey Hey. Ed erano americani, ovviamente arrivano dal mondo hip hop. Ciao dal vostro tamarrografo.
3: Ma grazie. Beh, grazie, è una band che ha fondato tutto sui contenuti, giusto?
0: Cioè... Pass the Toilet Paper. Pass the toilet paper. Pronto?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon venerdì. Qui Marilena da Volpiano, provincia di Torino.
0: Da Volpiano, da Volpiano.
3: Volpiano, Volpiano.
0: Avevo capito Polpiano all'inizio.
3: Oh, io col piano. Ho detto, magari lei va al lavoro con la tastiera, va a sapere. Cioè.
0: Altro che piano, qui c'è la cassa.

0: Vabbè.
1: Lui qui cosa ci fa?
2: E niente, ce l'abbiamo.
0: Le sigle, fa le sigle.
2: Fa le sigle, il nostro produttore ufficiale di sigle.
0: Il nostro, quindi è il nostro
2: produttore ufficiale
0: quindi,
2: di sigle.
0: Quindi talizziamolo.
2: Allora, siglaiolo.
0: Bravo, bravissimo, oh, bravissimo. Partiamo con il pagno, però.
2: Il pagno, sì, il pagno.
0: Attenzione, perché secondo recenti studi si è scoperto che esisterebbe un gruppo di anche di Babbo Natale,
2: sì?
0: Che celebrano le messe solo per lui.
2: Ah, sì.
0: Le sue ore di Santa Clausura. Sapevate?
2: No, no.
0: Adesso lo sapete. Siete
2: assoluta.
0: Delle persone migliori, grazie,
2: vero,
0: al pagno.
2: Grazie al pagno.
0: Senta, passiamo a Federico Saltan.
2: Sì.
0: Ci parla di un film di animazione del 1988.
2: Uh-huh.
0: Dove un gruppo di dinosauri guidati dal brontosauro Piedino.
2: Scusi, come?
0: Piedino.
2: Piedino? Sì, Piedino.
0: Sì, partono per soccorrere Anna, un'attrice ed ex Miss Italia che è rimasta bloccata, poverina, in un crepaccio in montagna alla ricerca della valle incastrata.
3: Tirala, tirala, tirala!
2: Vabbè.
0: E chiudiamo con Andrea Galetti.
2: Sì. Dobbiamo temere, prof.
0: No, no, no, no, no, no, oggi tranquillo. Questo ex calciatore della Roma, diciamo,
2: sì,
0: che allora l'ho un po' sistemato, poi voi capirete che avreste potuto temere molto di più. Cioè,
2: sì.
0: Ringraziatemi già anticipatamente.
2: Grazie, prof.
0: Prego, non c'è di che. Questo ex calciatore della Roma degli anni Ottanta era sempre in prima linea quando si trattava di beneficenza e donazioni di sangue, anche se rendeva sempre complicata la raccolta.
2: Sì.
0: Roberto Spruzzo. Voi capite,
3: grazie,
0: conoscendo la bestia.
2: Certo.
0: Qual è stato il rimaneggiamento del professore?
2: Che l'ha detto con molta eleganza, grazie prof. Avrebbe
0: quando volete, sono qua per voi e per garantirvi un lavoro anche domani.
2: Esatto, no, domani c'è il meglio della settimana.
0: Però insieme, insomma, domani però, inteso come avrete ancora un lavoro.
2: Il nostro futuro, esatto. Grazie prof, perché
0: a
2: tutti
0: voi
2: ormai lo sanno.
0: Anche in fatto di cinema e spruzzi, Locatelli fa le cose per
2: prof,
0: bene.
2: Però così è

0: invece dei prodotti
1: una spesa particolare,
0: ci sono degli altri prodotti.
2: Il disco,
0: allora abbiamo scoperto, pare che il testo della canzone proponga i nomi di alcuni stupefacenti.
2: Che è una spesa anche quella, insomma,
0: vengono messi in fila e...
2: per alcuni è una voce di spesa anche importante.
0: Sì, sì, solo
2: nell'economia
0: che
2: domestica
0: c'è una differenza, no? Di solito si scrive su un fogliettino,
2: sì,
0: e lo scrivono su un cartello qui.
2: Ah, certo.
0: Attenzione.
2: Bella, bella, bella, molto bella.
0: Bene, grazie, grazie, grazie. Possiamo
2: è
0: andare...
2: curioso che una cosa nascosta la scrivano sui cartelli, tra l'altro.
0: È vero, anche quello potrebbe essere.
2: Forse è per quello che li beccano alla fine.
0: Certo.
2: Cartello colombiano, scemo, fai un tombino colombiano, forse,
0: esatto.
2: No?
0: E un pizzino colombiano. No,
2: ci ha messo invece... molto di più in Sicilia, hai visto?
0: Allora, diamo la linea al dottor Di Bruno, che è già pronto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Partiamo dalla maturità, la seconda prova inizia in questi minuti, chiamati all'esame in 528.000 studenti in tutta Italia, prova che è diversa a seconda dell'indirizzo di studi, ad esempio latino al liceo classico, matematica allo scientifico. In Lombardia sono 78.000 candidati, oltre 33.000 in Piemonte. La cronaca ora: la madre di Sempio, Daniela Ferrari, è stata trasferita in psichiatria dopo l'attentato suicidio. Secondo i medici la donna è fuori pericolo ma non è lucida. Intesa tra Politecnico e Esselunga per la riqualificazione dell'ex Westinghouse, via Borsellino a Torino diventerà una passeggiata della scienza. Dopo 12 anni di stallo il comune ha trovato una soluzione, superata anche l'idea dell'hotel che lascerà il posto ad uno studentato. Basket: Olimpia Milano batte Venezia in gara 4 e conquista lo scudetto numero 32 della sua storia, stagione da 3 titoli per l'Armani, che ha vinto Supercoppa, Coppa Italia e campionato. E poi la situazione tra Stati Uniti e Iran: riapre lo stretto di Hormuz, il traffico è in lenta ripresa e scende il prezzo del petrolio. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora. Are you ready?
4: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Allora, le 8:41, ma ci sono i messaggini a caso a quest'ora del mattino, hai capito?
2: Non leggerò l'ultima che ha mandato, non la leggeremo, va bene?
0: Una recensione, no, sì, no, che abbiamo dovuto censurare in effetti. Sì. Allora.
2: Era, comunque dico solo, era colazione da Tiffany,
0: sì,
2: perché hanno sbagliato a scrivere.
0: Sì,
2: okay,
0: sì, ha sbagliato, c'è stata qualche...
2: succede il correttore a volte.
0: Qualche...
2: Allora, messaggini a caso.
0: Sì, come funziona?
2: Ci dovete inoltrare l'ultimo messaggio che avete inviato o ricevuto al 3938103000, deve essere un messaggio di testo, non deve centrare nulla con la nostra trasmissione.
0: Poi noi li mettiamo in fila, li leggiamo su una, diciamo, sottofondo popolare, una base mazurka, e il risultato sarà quello che sentirete tra poco al 393 800 3000.

0: disco degli Another insieme a 50 for Ultra, che si chiama Talk to You su Disco Radio. Mentre siamo pronti con i messaggini a caso, abbiamo già spiegato come funziona il meccanismo, no? Vi abbiamo chiesto di inoltrarci l'ultimo messaggio di testo che avete ricevuto o inviato.
1: Che c'è?
2: No, rido perché
1: abbiamo già spiegato.
2: Spiegato, quindi non lo rispiegheremo. Per cui è poco.
0: No, non ho detto non lo rispiegheremo, anzi, era un modo per invece...
2: anticipavi quello che stavi per fare.
0: Sai perché? Okay, ci sono due manche dei messaggini a caso. Per cui quelli che sono entrati in questa prima manche, ok, a posto così. Per gli altri, invece, c'è una spiega, certo, che da adesso in avanti vale per chi manderà i messaggi al nostro numero. Quindi l'ultimo che avete ricevuto, l'ultimo che avete inviato, lo inoltrate al nostro numero 393-800-3000. Noi li leggiamo, li mettiamo in fila uno dopo l'altro. Incredibilmente, pur non c'entrando nulla con noi, in qualche modo sembrano raccontare una storia, quella dei messaggini a caso.
2: Di testo, di testo.
1: Prima c'è Copeland con la battuta.

0: Ieri ho mangiato le mozzarelle di zio Gino e mi sono sbrodolato addosso.
1: Ma spettacolo!
0: Ragazzi, basta, ve lo dico. Porta l'ombrello per il pupo alle 17 temporale.
1: Scusa, avevo mal di testa di nuovo.
0: Danny, di Amauri di stare bello calmo e andare a lavare l'installata.
1: Ho usato io il garage.
0: Ti stai prendendo, ti stai preparando per andare al centro estivo?
1: E se domani sera ci facessimo una bracciolata io e te?
0: Chiocciola 88 28 75 15 56 62 69, devi dirci qualcosa?
1: Il problema si ripresenterà sempre.
0: Beh, Noemi ha quasi finito.
1: Ho vomitato solo una volta.
0: Ok, ciao, domani.
1: L'ho bagnata stasera, ora per due settimane non gliene do. In quel posto dov'è è diventata verdissima, si vede che gli piace.
0: Beh, se sei bagnata allora. Beh, se mi salti addosso così, anche tu, manca un birillo anche a te.
1: Non sono dai gatti.
0: Ha detto la Marta che quelli verranno pronti lunedì, i gatti?
1: L'unico anello di congiunzione che va posseduto.
0: Dovete essere minimo due la mattina.
2: Periranno per mano mia.
0: Controllate acqua, galline e pulcini.
1: Vado in discarica.
0: No, poverini. Ragazzi, scusate, ma esistono i numeri degli ombrelloni con numero e lettera, tipo 32P?
1: Puma e Dea hanno fatto pipì.
0: Ah, quindi è 32PP. Ho per caso assicurazione macchina in scadenza?
1: Riapre il 20 giugno.
0: Lo dici sempre tu. E adesso... Ah, io... Lo, è difficile. E adesso l'ho anch'io, sperem.
1: Dai però, piantala su.
0: Hanno sistemato aria condizionata in ufficio, amore?
1: Sarà la stanchezza, non so.
0: Carciofi, ti abbisognano.
1: Vai tranquilla, è solo questione di manualità. Ce l'abbiamo fatta. È stato difficile.
0: Mamma mia.
1: Vabbè, ci proviamo con un secondo giro di mazurka tra poco. Messaggini a caso, l'ultimo che avete inviato, l'ultimo che avete ricevuto, messaggio di testo, inoltratelo a noi al 393 800 3000.

0: Il disco di Calvin Harris e i Kasabian, secondo giro di mazurka per i messaggini a caso.
1: La Gigi non lo sa, ma le stiamo facendo una sorpresa e stiamo andando all'acquario di Genova.
0: Guardalo che è una cosa bellissima e super ignorante.
1: Immagino.
0: Ciao, ti va la lavastoviglie e anche il condizionatore?
1: Immagino.
0: Abbiamo finito?
1: La pressa idraulica umana.
0: Lì chiudi gli occhi e lo butti dove prendi e si casca bene.
1: Peccato che non fanno più il cornetto gelato al whisky, che golosità.
0: Vieni.
1: Ciao, come stanno le cicale? Ti sei abbronzato?
0: Forse è arrivato un pacco oggi.
1: Gli dungeon.
0: E mi sono già dovuto alzare 3 volte per Nena che scappa.
1: No, qualcosa di meglio.
0: Mi era sfuggito questo messaggio. Si vede che l'hai stupita con la tua performance.
1: Non iniziare.
0: Immagino.
1: Ma no, figurati, amore, curiosità.
0: Poi avevano il capotreno strafigo.
1: Ma sono matti.
0: Buongiorno. Sì, sto accompagnando mio figlio e poi vengo a finire.
1: Io sto tornando a St. Moritz.
0: Naturalmente sotto le amorevoli cure dell'ortolano.
1: Vabbè, noi proviamo, poi...
0: Oggi vengo a casa tua a mangiare la pizza.
1: Fa niente se stai mancando a tutti i compleanni dei tuoi amici, eh?
0: Povero, è in carcere.
1: Ah, minchia. Ti mando il link, così ci vediamo direttamente lì, ok?
0: Ma dove? In carcere? No, sono in ferie.
1: Vale, vieni alla corsia detersivi allora.
0: Ci vediamo domani sera tipo per una pizza.
1: Conosci la misura delle mie gomme?
0: Se riesco, ti prendo il pesce.
1: Prenotato, tu pensa alla carne e io porto il vino.
0: Bloccato proprio.
1: Va bene.
0: Ci è piaciuto questo secondo giro di mazurka.
1: Non male,
0: non male. Allora, c'è una canzone, gli Outcast, Eia, Disco Radio, belli svegli. 1, 2.

0: che si chiama Eia su Disco Radio alle 8.55 nell'appuntamento con i belli svegli. Mi dicono che si avvicina la notizia che ci cambierà la vita, è vero?
1: Certo.
0: Che, quindi sono già pronti gli scienziati che tra poco interpelleremo a proposito di un tema che secondo me vale la pena di trattare. No,
1: oh, mamma mia,
0: guarda che cioè, tutte le nostre notizie che vi cambiano la vita in effetti hanno proprio questo scopo.
1: Cambiare già la risposta. La risposta è Fregene, però
0: vabbè,
1: dopo vediamo.
0: Poi ne parliamo intanto. Allora, vacanze, vedi, hai detto Fregene in un attimo. Valigie, okay. Estate, manca solo l'auto giusta. Da Autolocatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna. Avenger, Compass e Renegade, prezzi scontati, tantissimi colori e allestimenti pronti a partire. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Scopri sedi e orari su locatelligroup.eu.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
4: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
9: Bello partire per le vacanze.
10: Sì, ma con quale auto?
9: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
9: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
10: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
9: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
10: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
9: Info su denicar.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center, parti con la certezza dell'usato garantito.
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
15: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
16: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
17: Allora notaio, come sa, c'è il conteggio ufficiale dei messaggi per, diciamo così, definire il successo della trasmissione Belli Svegli di oggi.
18: Ma oggi non ho parole, 386.476.273 contati su questa mano, che come vedete ha 376.874.276 dita, e come me ne taglio le unghie!

0: su Disco Radio un attimo prima di una delle nostre novità. Possiamo ricordare, anzi anticipare, perché in realtà non l'abbiamo ancora detto, non abbiamo ancora svelato il titolo della notizia che ci cambierà la vita, che è...
1: Ricordi la risposta che avevo dato prima?
0: Che era Fregene?
1: Dove andavano in vacanza i romani?
0: Allora vedremo se sarà davvero così, però potrebbe essere, Ostia, Fregene, come diceva la famosa canzone. Esatto. Le 9:04. Allora, intanto c'è una bella novità, poi ci occupiamo dei romani e delle loro vacanze, ma intanto Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls.

0: David Guetta, Sad Girls, su Disco Radio, mentre siamo pronti ad occuparci di questa fantastica notizia che riguarda i romani, di cui vi ripetiamo il titolo.
1: Dove andavano in vacanza i romani?
0: Adesso lo scopriamo.
2: Nel continente nero.
0: No, non andavano lì.
2: Alle fate del chi li mangia.

0: aria condizionata
1: sta condizionando.
0: Sì, mi sta condizionando.
2: All'arrivo tutte della... tue comunque le piaghe d'Egitto, tutte sì, tu Fabri. Poverino lì a 24 gradi.
0: Acqua in sangue.
2: Sì. Sì. 24 gradi secchi in casa per non sudare. Sì.
0: No, beh, anche meno di 24.
2: Però. Sei un passo dalla morte. Ti ci provano in ogni modo a far fuori.
0: No, è che avrei bisogno di vacanze come i romani, che all'arrivo della bella stagione l'antica Roma era un formicaio assediata dai rumori, dagli odori, dal caldo appiccicoso. Tutto il mondo è paese. Per sopravvivere bisognava fare come il poeta Marziale che scriveva. No, non arte marziale. Marziale con la M maiuscola, è un nome proprio, che scriveva: quando stanco dal fastidio voglio dormire, vado fuori città. Anche noi lo facciamo adesso, aveva solo anticipato i tempi. Nel borgo di Castel di Guido, a 19 km da Roma, un team di archeologi ha scoperto una villa romana del primo secolo d.C. Gli schiavi hanno portato...
2: Gli scavi.
0: Cavolo, parlavo di
2: romani. No, perché così sembrava, però sembrava che gli archeologi avessero preso, capito?
0: Invece
2: non vi paghiamo, scavate!
0: Gli scavi hanno portato alla luce l'ingresso principale della dimora, caratterizzato da un grande atrio con un impluvium centrale. Accanto a questo...
2: Cioè, non legge scavi, ma legge impluvium. Guarda che hai un cervello che è una meraviglia. C'è una roba incredibile.
0: Accanto a questo monumentale ingresso sono riemerse due sontuose stanze. Sui pavimenti si trovano mosaici che formano una greca, no, decorazioni a forma di scudo. Questo luogo però non era adibito solo a villa per le vacanze. Oltre alla zona residenziale di lusso, la cosiddetta pars urbana, il team ha individuato diversi ambienti di servizio legati alle attività agricole della proprietà, confermando così che il complesso funzionava anche come azienda agricola, oltre che prestigiosa residenza.
2: Cioè, tu vuoi dirmi che gli antichi romani andavano già negli agriturismo?
1: Nell'agriturismo.
0: Cavolo!
1: È quello.
2: Allora, signor Marziale, venga, venga. Allora, mi pianta, mi tira su i pomodori.
0: Esatto.
2: Poi mi tira su la lattuga, le zucchine.
1: Ma perché
2: romagnolo? Poi ho aperto qua. Sembrava Bernoccolo degli affari. In Romagna non funzionava. Poi, sai, Romagna, Roma, non capisco la differenza, no?
0: Certo.
2: Fammi vedere, romano, romagnolo, simile più o meno. Dai, non si accorge nessuno. Signor Marziale, venga, che andiamo a far fuori il maiale. Dai, andiamo. Porca.
0: Comunque. Estate, visto che siamo in vacanza lì nei dintorni di Roma, estate per me è...
2: Cos'è l'estate per voi, ragazzi?
0: Dai.
2: Quando è che dite ok, adesso è estate?
0: Sì.
2: Il sudore, per me è il sudore.
0: Quel caldo, il sudore, l'acqua.
2: No, però fammi pensare. Allora, per me, io lo dico tutte le volte, forse mi ripeto, è il profumo dei fiori del tasso.
0: Per me.
2: Degli alberi del tasso. Proprio quella lì è il momento in cui, passando in motorino a piedi, in un posto dove ci sono i tassi, sento quel profumo, è estate.
0: Per me, invece, è cibo fresco, tipo l'insalata di riso, i pomodorini con la mozzarella.
2: Ma è una conseguenza però quella.
0: Però
2: quando, fa estate.
0: Quando
2: però fa
0: c'è
2: estate,
0: quel piatto lì, per me è estate.
2: Quando senti il bisogno vuol
0: è
2: dire
0: vero,
2: che è arrivato l'estate.
0: È vero. Oppure il melone. E per voi invece estate per me è... Che cos'è per voi?

0: Io seguo Belli Svegli perché l'ascoltano 8.765.474 persone e forse di più.
1: Belli Svegli.

0: Però mi dà fastidio se c'è la piega in fondo, mi dà fastidio. Mettilo giù bene, per favore. Okay. Se no non ci sta il cestino con i piatti.
1: Ma sta parlando con i grilli, non ho capito.
0: No, cosa vedi che siamo in campagna, scusami, no? Estate, facciamo un picnic.
1: Ah, ok, picnic, sì, sì. Io non lo sopporto il picnic, cioè o mi porti le sedie o sedermi per terra. Non riesco a incrociare le gambe, non ho la mobilità per incrociare le gambe.
0: Ma vero?
2: Mi alzo ogni due minuti.
0: Ma voi che vi vantate di essere così degli atleti, così dei...
1: Sì, non sono il mio yogi.
0: Ho capito, ma perché cosa ci vuole?
1: Yogi bubu.
0: Cosa ci vuole incrociare?
2: Tu sei su uno sgabello.
1: A parte che è facile parlare quando uno non ha neanche un muscolo in tutto il corpo.
0: Ma intanto non è vero, intanto non è vero.
1: Ma scusa,
0: l'ho dimostrato prima.
2: Quando è l'ultima volta
0: qui
2: che hai fatto un picnic?
1: Ecco, occhio,
0: allora fammici pensare.
1: Non l'ha mai fatto un picnic, Fabri, perché sarebbe stato ucciso dalle cicale.
0: No, io ho il cestino di Zimini.
1: Sì, ma le cicale che fanno cri cri, però io questi moscerini addosso.
0: Ho il cestino di Vimini tutto
1: coordinato. Poi è allergico a qualsiasi cosa, cioè.
0: Ma non è vero.
1: È allergico anche ai quadretti della tovaglia, ti dico solo questo.
0: Allora, che cos'è che mi fa davvero estate? Sentiamo.
3: Quando scadono le tasse, Federico da Monza.
0: È vero,
1: c'è la dichiarazione dei redditi?
0: Luglio-agosto, sì. Sì.
1: Però già è già stata inoltrata, È per quello che sudi davanti al commercialista.
0: E quando vi rendete conto che sta arrivando l'estate, quel momento lì voglia sentire. Pronto?
4: Buongiorno, belli svegli. Per me estate è il climatizzatore.
1: Certo,
4: perché io
1: sì
4: faccio il corriere.
1: Bravo.
4: Senza climatizzatore morirei.
0: È vero.
4: 38 gradi.
0: Sì.
1: Però io lo tengo acceso anche d'inverno, cioè io ho sempre l'aria condizionata accesa.
0: In macchina, sulle macchine, sulle
1: però,
0: macchine moderne.
1: Però io a casa, per esempio, ho lo switch, ho un tasto che fa estate-inverno, no? Che passa dal riscaldamento, perché ho la pompa di calore,
0: sì,
1: passa dal riscaldamento ai condizionatori.
0: Okay.
1: Quello per me è un bel indicatore. Cioè, proprio,
0: quando switchi?
1: Ce l'ho proprio scritto, estate-inverno, capito?
0: Certo. Dai, faccio,
1: tac, allez, è iniziata.
0: Qualcuno invece ci scrive: gita in barca sul lago d'Orta, birretta ghiacciata e via. Luca da Pettenasco.
1: Bello, bello, bello, bello.
0: Sì, lago d'Orta, bellissimo.
1: Sì, esatto. Sono stato un paio di volte. No, sono stato un paio di volte, piccolino.
0: Sì, a me piace
1: scuretto,
0: molto.
1: Scuretto, scuretto.
0: Sì, molto, è proprio caratteristico per il colore delle acque scure.
4: Fabri, ciao Omar, Luca, trasporto merci pericolose. Estate per me
1: cosa?
4: È quando inizio a tagliare un'anguria al giorno per mia moglie. Fa fuori una al giorno, tipo il lavoro a tagliarla.
0: Ma
4: ciao,
0: vero?
4: Buona giornata.
0: Madonna, ma senti, una al giorno.
1: Senti, comprati quella roba che ho visto su TikTok Shop.
0: Cioè?
1: Sono due coltelli, diciamo, arrotondati, collegati da un'altra lama, per cui tu infili due coltelli, tagli seguendo l'inclinazione, la semicirconferenza dell'anguria che hai preventivamente tagliato in due, e ti esce già la fetta.
0: No, vabbè.
1: No, guarda, ti svolta. Potrei dire anche che potrebbe quasi riuscire a farlo da solo tua moglie.
0: E quello in realtà è il problema.
3: Per me è estate il rumore dei grilli quando tengo la porta aperta.
0: Certo, sì, bello. Le cicale però,
3: O se no il rumore del ventilatore.
0: Potrebbero essere le cicale.
1: Che trita i grilli, grilli allora, sono notturni. Mentre le cicale sono diurne.
0: Esatto, che sono anche più rumorose dei grilli, secondo me.
1: Quando sono tante, soprattutto, sì.
0: Che fanno quel... È vero, sì, questo rumore qui, quello delle cicale. Allora, a proposito di estate, qual è la cosa che vi fa tanto estate, che vi fa più estate in assoluto? Al 393-800-3000.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
8: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
9: Let's go! MyAward apre allentate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MyAward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
10: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
14: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
13: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
14: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
13: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
15: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
17: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
19: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
20: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
21: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
22: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
21: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
22: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
21: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
24: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
23: Auto Wow, lo dirai anche tu.
25: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
26: Disco Radio.
0: Allora, l'estate per me è... che cos'è che è davvero estivo per voi? Cos'è che vi fa davvero estate? Sentiamo, sentiamo chi c'è, pronto.
27: Ciao, sono Irina. Per me l'estate inizia quando inizio a depilarmi le gambe.
0: Eh? Quando inizio a depilarmi le gambe.
1: Ah, dopo ho preso un infarto, scusa.
0: Cos'è che vuoi?
1: No, meglio così, a posto. Depilarmi le gambe, va bene.
0: Va bene, oppure, pronto.
28: Ciao, per me l'estate è... 900 euro di centro estivo.
1: Ciao.
0: Porca miseria, ragazzi. Beh, è tanto, eh.
1: Ma che cosa gli fate fare per 900 euro?
0: È quello a 4 stelle.
1: Deve uscirmi un fisico quantistico quando lo riprendo.

0: chissà come sarà la luna di Rimini questa sera, eh? Ah, chissà come sarà, chissà.
1: Senti, mi facevano notare una cosa, sì. Poi ti lascio andare su Rimini.
0: Sì.
1: È la nostra amica che per cui l'estate è depilarsi le gambe.
0: Sì.
1: Ma d'inverno lontra?
0: Ma dai, lontra. Allora, tutti con le gambe depilate stasera a Rimini,
1: sì?
0: perché siete pronti a ballare probabilmente. Venerdì 19, cioè stasera, la Riviera si accende con l'evento più travolgente dell'estate. Il disco Radio Party sbarca in Piazza Fellini per una tappa speciale dell'RDS Party, quindi preparati a vivere la magia della Notte Rosa con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash e un sacco di altri ospiti. Ingresso libero, energia garantita, Piazzale Fellini, Rimini. Ovviamente se siete lì, sarà uno spettacolo da condividere.
1: Se non siete lì, andateci.
0: Prendete un treno adesso.
1: Ma sì, ragazzi, Notte Rosa è spettacolare, Rimini.
0: Ma
1: bomba.
0: Lo so io, ma cosa ci vuole a prendere un treno?
1: Dai, Fabri, tu vieni?
0: Io sì, sono già lì, guarda.
1: Ma te le immagini Fabri alla Notte Rosa?
0: Sono sul treno con...
1: Lo spalmano.
0: Se mi dici Notte Rosa mi viene in mente la canzone di...
2: Lo sapevo.
0: Di? Berto Tozzi.
2: Sì.
0: Che mi fa tanto estate, tra
2: perché
0: l'altro.
2: Perché sei contemporaneo comunque.
0: Perché sono contemporaneo.
1: Sì, sul pezzo, eh.
0: Però c'è anche chi ci dice...
3: Per me è estate quelli che dicono... Che caldo. E sì. Poi d'inverno vogliono il caldo.
1: E che freddo, che freddo.
0: Oppure.
4: Ciao belli svegli, per me l'estate inizia quando vedo i miei colleghi senza cravatta. Una volta era quando io vedevo la pubblicità del Festival Bar, ma si vede che sono un po' anziana, quindi
1: non c'è più.
4: Buona giornata, Gabriele. No?
1: Il cornetto Algida, lì come si chiama quello che fanno su Canale 5?
0: Che però.
2: Sì. Sammeriz, no, non è quello.
0: Adesso
1: non c'è una roba con
0: vediamo...
1: cornetto adesso.
0: Può darsi. Pronto?
1: Sì, la concorrenza.
5: L'estate per me sono gli abiti lunghi, larghi, sì. Che sì. Puoi mettere senza reggiseno, belli comodi, che svolazzano un po'. Queste cose un po' bucoliche, no? Ciao.
0: No, diceva che tendi a svestirti, no? Quindi l'abito è più leggero e magari manca anche una parte della biancheria intima.
1: E dove, cioè nel senso, quanto vanno, capito? L'abbondanza.
0: Vabbè, ma non entriamo.
1: Rimane lì o
0: la gioia della libertà? È la gioia della libertà.
1: Non ti preoccupare.
0: Però scusatemi, nessuno ha ancora detto che l'estate, come dire, è l'estate anche perché arrivano le.
1: Ah, le zanzare. Ma non ci sono quest'anno.
0: Quest'anno meno?
1: No, per me da me non ci sono proprio, zero, neanche una. Forse una ne ho vista, ma non neanche le tigre.
0: Aspetta.
1: Non ucciderla, Non...
0: No, ma, si è posata. Aspetta,
1: ecco, niente, scusate.
0: No, esatto.
2: L'ho mancata.
0: Ancora.
1: C'era già qua fuori Greta Thunberg che...
0: Aspetta.
1: No.
0: Si è posata di nuovo, eccola lì. Niente, data via.
1: Che momento, cioè,
0: l'ho fatta,
1: ma
0: lo
1: cosa?
0: So.
1: Quando cosa è successo?
0: E volevo prendere, non ce l'ho fatta.
1: Ho capito, ma devi far sentire una. Che va lontano, cioè.
0: Vabbè, era finita,
1: e non si è più sentita, vuol dire che è ancora lì posata, cioè.

0: chiesto, cioè qual è quella cosa, quel rumore, quel profumo, quel piatto, quell'oggetto, quel vestito che vi fa sentire
1: vai,
0: di essere
1: Salvini,
0: davvero...
1: Vai Salvini, continua, dai, vai, vai, vai, no, con l'elenco.
0: Avrei dovuto dirlo diversamente, quel vestito,
1: sì,
0: quell'oggetto...
1: ma vi unisce questa cosa comunque, degli elenchi.
0: Allora, l'estate è appunto uscire la sera col profumo di Autan.
1: Beh, bello,
0: è
1: bello,
0: proprio
1: sì,
0: per via,
1: sì,
0: delle,
1: sì,
0: zanzare che ci
1: sono.
0: Siamo
1: ancora riusciti a profumarlo, vero?
0: L'Autan? Ma non è così disgustoso, profumo dell'Autan.
1: Però, cioè, se sapesse, che ne so, di Chanel numero 5,
0: invece sa
1: roba,
0: di citronella, tipo, una roba così. E sta, per esempio, citronella è una parola che usi solo d'estate. Quando
1: vero,
0: mai usi
1: vero.
0: Citronella? Quindi, sì, quando sì, lo sì. dici è perché ci sei in mezzo. Estate per me è compleanno, essendo nata il 23 di giugno, Tiziana da Erba.
1: Precisa, precisa.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Inizia estate.
0: Beh, sì, 21, 20, 21, dipende un po' dal solstizio. Pronto?
2: Ciao, belli svegli. Per me l'estate è quando mangio il primo gelato della stagione, gli dico ok, è iniziata.
0: Vero?
2: Rigorosamente nocciola e pistacchio. Elisa da Torino.
0: Scusa,
1: ma vero cosa che tu lo mangi in inverno?
0: Io lo mangio, no, ma è vero, perché nel frattempo avevo già buttato l'occhio sul prossimo messaggio, che non ci sono zanzare. Non ci sono zanzare?
1: No, da noi
0: no,
1: no.
0: Dico, fatevi un giro nel Vercellese tra le risaie.
1: Vabbè, ma
0: voi
1: ho capito, ma lì sono autoctone, hanno la residenza, allora, sono domiciliate, è diverso.
0: Abbiamo un documentario sulla tipica zanzara del Vercellese.
1: No, ti prego, non rifare un altro momento di... No, ti giuro, ma radiodrammi, basta, non sei capace, Fabri, non sei...
0: Si è posata.
1: E cosa facciamo? Stiamo qua a guardarla adesso?
0: Sì, la osserviamo, la osserviamo, okay, come fanno i naturalisti. Ne è volata via, mi
1: spiace. Che peccato. E adesso?
0: E adesso diamo la linea al dottor Di Bruno, che è già pronto con le ultime notizie.
1: Ed è sparita nel frattempo, incredibile.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Oggi la seconda prova dell'esame di maturità, che è diversa a seconda dell'indirizzo di studi. Tra gli 8 quesiti di matematica al liceo scientifico, molte situazioni tratte dalla realtà, come lo studio del livello delle acque del lago di Bracciano. L'autore della versione di latino al classico invece è Quintiliano. La madre di Sempio, Daniela Ferrari, è stata trasferita in psichiatria dopo il tentato suicidio. Secondo i medici la donna è fuori pericolo, ma non è lucida. La 66enne avrebbe assunto un'overdose di tranquillanti per poi chiedere aiuto. Intesa a Torino tra Politecnico e Esselunga per la riqualificazione della ex Westinghouse via Borsellino, diventerà una passeggiata della scienza. Dopo 12 anni di stallo, il comune ha trovato una soluzione, superata anche l'idea dell'hotel, e lascerà il posto ad uno studentato. E poi il basket, con l'Olimpia Milano che batte Venezia in gara 4 e conquista lo scudetto numero 32 della sua storia. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di oggi.
4: Meteo.
5: Ci attende un venerdì ancora anticiclonico sulla Lombardia e sul Piemonte. Inizialmente infatti prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Segnaliamo poi nella seconda parte del giorno improvvisi temporali di calore sui rilievi. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano toccheranno i 35 gradi. Nel corso del weekend caldo, afa ed umidità saranno i protagonisti. Le temperature massime su entrambe le città saranno in lieve rialzo. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
6: Oh. Y'all ready for this?
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Oh, è tornata!
1: No!
10: È peggio delle piaghe d'Egitto.
0: Le piaghe d'Egitto, pronto?
11: Ciao Mare Fabri,
6: Per me l'estate dove inizia quando montiamo la piscina a casa.
1: Sì. Beh, certo.
6: Così che mi immergo quando torno da lavoro tutto bello caldo e sudato. E per quanto riguarda la citronella, comunque, sì, io la pronuncio tutto l'anno la parola,
0: sì,
6: perché vendo dei profumatori alla citronella.
0: Quindi, capito. Però me lo vedo.
6: Buona giornata.
0: Lì che fa il bagno nella sua piscina all'aperto, no? Lui è.
1: No! Acqua tramutata in sangue, Anez!

0: che le canzoni a volte non fanno estate, cioè quando arriva quella canzone lì che dici questa qua sarà il tormentone, non cominci a sentire.
1: No, perché iniziano. No, perché arrivano a Sanremo, è febbraio.
0: Non è detto, a volte arrivano anche un po' dopo.
1: Ma le prime però no, perché arriva Samurai J che ti fa la hit, arriva la Lamborghini e te senti estate già a febbraio. Quindi quando poi arriva quella dopo, c'è già roba in giro. Infatti è un peccato, secondo me, che anticipino, perché sarebbe bello che uscissero con l'estate.
0: No, non sei d'accordo.
1: Che durassero meno anche,
0: capito? Un po' come fanno quei supermercati.
1: Anche a estate inoltrata.
0: Sì.
1: Tipo che escono il 15 di agosto e il 17 già te ne liberi, per dire, no? No, non sarebbe bello?
0: No, certo, sono d'accordo con te.
1: La durata di un fiore di cactus, per intenderci.
0: Per me è estate e doversi alzare alle 6 del mattino per portare a passeggio i cani, perché dopo schiumano di caldo e quindi
1: va fatto
0: con un po' di anticipo. Estate per me è piscina e serate danzanti all'aperto. Nico da Beinasco in provincia di Torino.
1: Sei nell'Ottocento le serate danzanti.
0: Una rotonda sul mare
2: a Torino.
0: Bam bam bam bam.
1: Beh, ci sono le rotonde di Garlasco.
0: È il nostro disco che suona.
1: Ah, no, è da un'altra parte.
0: Buongiorno, quando le scuole finiscono le chat dei genitori si annullano fino a settembre. Ciao dalla Mara.
1: No, non sei nel gruppo mamme, bella. Io sono nel gruppo mamme. Non si annulla mai. Ma col caldo voi li fate uscire a giocare? A che ora? Da che ora a che ora?
0: Guarda,
1: ma
0: che
1: secondo voi le 4 è troppo presto?
0: Guarda che così ci ricolleghiamo al tema di stamattina alle 7.
1: Che era?
0: Ma devono passare 3 ore prima di fare il bagno?
1: Esatto, sì, sì. Allora, Zara è partita finalmente per le... Non so se posso dirlo, però vabbè. Sì, ormai sì, per addio al nubilato, perché probabilmente non sa ancora la destinazione, la fortunata, la futura sposa. Allora, io ho assistito alla creazione
0: non si
1: di questo
0: addio. Proprio.
1: Ho assistito a questa creazione di questa sorpresa, di questo addio al nubilato.
0: Che ormai non sarà
1: fatto
0: più una sorpresa.
1: Fatto di 8 ragazze. No, beh, ormai l'hanno presa, la sorpresa c'è. Non sa forse dove andranno, quindi non lo dico. Però tanto non ci ascolta. 8 ragazze che organizzano l'addio al nubilato.
0: Sì.
1: Io ti giuro, Fabri, cioè, ma io non lo so, ma secondo me per costruire una centrale nucleare si scambiano meno messaggi, giuro. E poi ho assistito alla creazione del addio al celibato di un mio amico.
0: Sì.
1: Cioè, Amsterdam, sì, viva le tette, fine.
0: Ma come?
1: Né quando, né come, né niente.
0: Sì, oh, mamma.
1: Sì. Chi è?
3: No.
1: Chi è? Ancora Fiction, dall'altra Fiction.
0: È Zara.
1: Ah, ok.
0: Ha detto che gli hai rovinato la sorpresa.
1: Sai cosa pensavo che partisse invece al telefono?
0: Cosa?
1: La zanzara.
0: Ma no.
1: Mi avrebbe fatto molto ridere.
0: Allora, ragazzi,
1: zanzara.
0: A proposito di cose estive, questa era molto estiva.

0: che bello era questo disco di Sydney Youngblood. Era il 1989, c'era If Only I Could, che non so davvero se sia uscito d'estate o meno, ma a me fa tanto estate.
1: Ma perché ti azzardi? Ma perché fai te? Lui fa degli all-in quando hai in mano un 7 e un K, cioè.
2: Non è perché If Only I Could.
0: Secondo me, no, ma cold, no, cold. Però guarda che io mi ricordo che quella canzone lì e anche questa canzone qua facevano tanto estate ed erano proprio estive.
1: Questa,
0: questa la riconosci, dai, è facile.
1: Io,
0: dai.

0: Ne so quanto prima, eh. Cioè, ho indovinato solo perché è l'unico attore spagnolo che conosco. Avrei potuto dire Bardem. Ma non è Stiva!
1: Ma certo che lo è!
0: Ma no, ma con questa limonavo il ventesimo secolo io!
1: Ed era inverno.
0: D'inverno.
1: Vabbè, fate finta che non l'abbia messa. Allora.
2: Ragazzi, vabbè, sono andato a vedere la data di uscita dei Folly I Could.
0: Vabbè, ed è ma in Italia?
2: No, no, in generale.
0: Nel mondo, ma non è detto che era...
2: Vabbè, 24 luglio dell'89. Vedi,
1: ve l'avevo detto! Guardami. E allora vai a vedere anche Banderas This Is Your Life. Intanto vai, leggiamo il messaggio di Elena che dice: per me l'estate è la guerra del climatizzatore. Acceso, spento, spento, acceso. Siamo in quattro temperature diverse.
0: No, che
1: voglia, voglia. Voglia, voglia.
0: Ma al lavoro probabilmente?
1: Eh no, in
0: ma
1: casa.
0: Ma scusa, ma al lavoro no, che non riesce a trovare quella temperatura. È come te, Marco, lì in studio, che poverino Marco deve stare in perizoma.
1: È acceso,
0: per
1: oggi,
0: star
1: bene. Oggi è acceso.
2: Oggi si sta bene.
1: Oggi è acceso sui infatti, 20. Infatti ho un blocco, cioè c'ho la
0: certo,
1: spalla.
0: Ovvio.
1: Sì. Adesso
0: infatti,
1: andare
0: se Marco sta bene, Fabri lo portiamo via in barella di solito.
1: Vuoi cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da AutoVip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral ed Espace. Un'occasione irripetibile per metterti subito al volante. AutoVip è concessionaria ufficiale Renault. Scopri le sedi a Torino in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese e nella nuovissima sede di Moncalieri in via Cavour 7.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario. I want it to be
10: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.

0: negozio dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
1: Globo Sport.
0: E intanto scopri i nuovi arrivi.
1: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
2: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
3: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
2: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
3: Prenoto subito!
4: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto per perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
5: Dal 25 giugno fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
6: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set. Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
5: Beer Fest Fermento a Carate Brianza dal 25 giugno fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
7: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
8: Buoni Amazon?
7: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
8: Allora questa sì che è una bella partenza!
7: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
9: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
10: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
9: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
10: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
9: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
11: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
12: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
13: Comunque ti confermo, Banderas Festival Bar 91, Arena di Verona.
14: Ma non è l'uscita.
13: Magari è uscita a marzo-aprile e arrivata
14: che non
13: d'estate.
14: È estate, vedi.
13: No, però magari in Italia è arrivata ad avere successo un po'
14: allora
13: più tardi.
14: E allora quella che è uscita a luglio è arrivata a settembre,
13: ma
14: scusa.
13: No. Comunque a proposito di estate, vabbè, festa della birra, Stefania,
14: vero,
13: giusto.

0: però quando un disco è bello, quando un disco è bello, estivo o invernale che sia. Free Your Mind su Disco Radio, in fondo all'appuntamento di oggi con i belli svegli, quindi ci dobbiamo salutare qui come al solito per lasciare il posto ad Olga e al resto della mattinata. Grazie al fantastico Marco in redazione.
1: Grazie Marco.
2: Manzoni,
0: cosa c'entra? C'entra niente. Grazie anche al nostro fantastico Omar Fantini.
1: Grazie Omar.
0: Manzoni. Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
1: Grazie al mitico Fabri. Ma soprattutto tutto. Oggi grazie a...
0: Vabbè, era così che volevamo.
1: A lunedì,
0: salutarvi.
1: Ciao!
0: Abbiamo lasciato il nostro miglior ricordo possibile.
1: Oh. No.
0: Niente, no, niente, non muore.
1: La fiction non è.
0: No, non
1: bravo,
0: muore,
1: Marco, non... bravo!

Sono le 10 e 2 minuti. Del giorno più spensierato, allegro dell'anno, che è proprio il venerdì, preludio del weekend, del relax, del benessere, del tempo libero. Detto questo, continuiamo il nostro viaggio e questa mattinata, grazie belli svegli come sempre. Eccomi qua, sono Olga, fino alle 13 vi accompagno con le nostre hit più ritmate della città. La voce sta un po' tornando, ascoltiamo subito la novità musicale. Alesso e gli One Republic, anzi gli Alesso e gli One Republic, in realtà è uno Alesso, però Ignorize.

la novità con la quale iniziamo il nostro appuntamento è proprio questa Ignor Eyes. Arriva dalla collaborazione tra gli One Republic, gruppo che sarà in Italia nel mese di luglio con due date, il 9 ad Asti, 9 luglio ad Asti, e il 10 luglio a Bassano del Grappa, amici veneti, sarà lì da voi. E Alessio noto DJ dalle chiare origini italiane, visto che il nome è vero, è Alessandro, di fatto lui è svedese. Se siete pugliesi avete qualcosa in comune con Alessio, perché lui di fatto ha dei parenti che arrivano proprio da un paese in Puglia. Insieme formano proprio questa bellissima hit. Olga, le Olghe vi accompagnano fino alle 13, perché dentro di noi esistono infiniti personaggi, quindi perché non usare il plurale quando ci identifichiamo? Ritmi Kissoli tra poco, subito i Maroon 5.

0: possiamo urlarlo ai 420? Magari dopo, poi intanto ci godiamo il viaggio con i Medusa, con questa bellissima Don't Wanna Go Home. Immagino che l'umore medio sia piuttosto alto, almeno così mi piace pensare, nonostante il caso, nonostante. Oggi è venerdì e come ogni venerdì avremo lo spazio dedicato alle imprese maschili straordinarie e agli uomini maschili meravigliosi che abbiamo nelle nostre vite attorno a noi. Il 1998 invece sta per tornare su Disco Radio nell'appuntamento dedicato alla dance storica. È vicinissimo e qui posso anche vederlo all'orizzonte, il nostro Rhythmic History.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow.
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
14: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
13: Davvero? Anche per me?
14: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
15: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Dal 25 giugno fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
18: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
17: Beer Fest Fermento a Carate Brianza dal 25 giugno fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
19: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
20: Davvero?
19: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
20: Allora ci vado subito.
19: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
21: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
22: Disco Radio.
0: In questo venerdì ogni ora viaggeremo rivivendo letteralmente una hit con la quale siamo cresciuti. C'è Rhythmic History Infantile, la dance storica ritorna dal 1998 con questa Mysterious Time. Rhythmic History.

For You fra le nostre hit. Questa sera si balla a Rimini, venite con noi, la Riviera si accende con l'evento più travolgente dell'estate che è il nostro disco Radio Party. Sbarca proprio in Piazzale Fellini per una tappa speciale delle RDS Party, quindi la serata sarà lì a Rimini sul mare con un'aria meravigliosa, un'atmosfera fantastica. Se capitate da quelle parti a ballare con la nostra musica, la serata insomma si accenderà per voi.

0: Claudio, guarda, questa qui, questa Beautiful, sembra scritta apposta per il nostro Francesco Di Bruno. Gliela dedichiamo, la hit di Anima, fra le nostre hit. Francesco.
1: Olga. Senti, mi fai emozionare.
0: Quello volevo fare. Allora, in realtà partire per un viaggio, andare in vacanza, può portare dello stress. Cosa ti stressa di più di un viaggio?
1: Preparare la casa per la mia gatta, perché poi ci devo andare a mio papà e quindi è un disastro.
0: Tutta quella fase organizzativa in cui tutto deve essere perfetto, perché c'è un essere vivente che insomma deve vivere anche se non ci sei tu.
1: Sì,
0: mi crea molta ansia. C'è nostra signora imperatrice, tra l'altro. Tra le cose che stressano c'è la valigia. Noi tra poco vi toglieremo ogni stress sul discorso valigia.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Subito è arrivato anche il nostro Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Oggi è la seconda prova dell'esame di maturità, diversa a seconda dell'indirizzo di studi, tra i quesiti di matematica, liceo scientifico, situazioni tratte dalla realtà, come lo studio del livello delle acque del lago di Bracciano. L'autore della versione di latino al classico invece è Quintiliano. La cronaca, ora, la madre di Sempio, Daniela Ferrari, è stata trasferita in psichiatria dopo il tentato suicidio. Secondo i medici la donna è fuori pericolo ma non è lucida. Attimi di puro terrore nei giorni scorsi in un parco di Brescia, dove un uomo fuori controllo sotto l'effetto di alcol o droghe ha preso per il collo e cercato di strangolare due bambini che stavano giocando. Il più piccolo, di soli 3 anni, lo ha bloccato un passante. Intesa a Torino tra Politecnico Esselunga per la riqualificazione dell'ex Westinghouse, via Borsellino diventerà una passeggiata della scienza, superata anche l'idea dell'hotel, lascerà infatti il posto ad uno studentato. Basket, l'Olimpia Milano batte Venezia in gara 4 e conquista lo scudetto numero 32 della sua storia. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Ed è tutto, le news, trono tra un'ora. Bring it
3: back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Viaggio? Qual è la cosa che più vi stressa delle vacanze e di un viaggio, appunto? Intanto

0: Disco Radio, anche Mojo nel From Disco to Disco, appena ascoltato e suonato come Olga in diretta in questo venerdì alle 10.44 minuti, 4 hit, le più ritmate, ascoltate senza alcuna interruzione. Allora, abbiamo auguri da fare in questo 19 giugno, quindi facciamo gli auguri alla, leggo testuali parole, fate gli auguri alla mia compagna di vita, oltre che mamma dei miei figli, Francesca. Francesca oggi compie gli anni, tanti auguri, amore mio, sono Luca, auguri anche da tutti noi ovviamente. Vacanze, viaggi, weekend, staccare la spina, meraviglioso, fantastico. Eppure ci sono cose che nell'organizzare il viaggio, nello stare anche in vacanza, un pochino ci appesantiscono e ci stressano. Per esempio, fare la valigia, vero? Che sia, che poi ognuno di noi penso che abbia la sua tecnica. Per alcuni la tecnica è butto in 10 minuti 4 straccetti in valigia, straccetti per modo di dire ovviamente, e via, tanto che vuoi che mi serva. Un altro sono operazioni tecniche che neanche la NASA fanno più, no? Qui abbiamo, vi semplifichiamo la vita, i 5 trucchi della valigia perfetta che tolgono ogni stress. Parto a bomba. Primo, questo va fatto perché lo faccio pure io che sono disorganizzata. Lista, lista intelligente da preparare giorni prima e da aggiornare nei giorni, partendo con le cose fondamentali che non possono essere dimenticate. Soldi, documenti, per me per esempio sono le lenti a contatto, ovviamente poi anche il caricabatterie, cioè quelle cose senza le quali tu non puoi farti la vacanza, il resto poi eventualmente si acquista. 2. Mettere tutte le cose della lista sul letto. 3. Riempirla ricordando di portare l'essenziale, portare cose che sapete che sicuramente useremo. 4. Riempire la valigia con la regola piramide, quindi sotto mettere le cose pesanti, in mezzo le cose fragili, sopra le cose più delicate, camicie, così il peso non li schiaccia. E poi 5. Controllo finale della lista. 5 regole per la valigia perfetta che tolgono ogni stress. Vi raccomando, lista iniziale con le cose che non possono assolutamente essere dimenticate. Vacanze, valigie, estate, manca solo l'auto giusta. E allora da Auto Locatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero, in pronta consegna, Avenger, Compass e Renegade. Prezzi scontati, tantissimi colori, allestimenti pronti a partire. Auto Locatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, a Cinisello Balsamo e a Cernusco sul Naviglio. Scopri i sedi orari sul sito che è locatelligruppo.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
2: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì sì, come no.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
7: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moca Auto.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
10: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
11: Quasi tutto.
10: Cosa manca?
11: Una Jeep nuova.
10: Una Jeep?
11: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
10: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
11: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
12: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
13: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
14: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
13: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
15: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al

0: A Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Estate alle porte?
0: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Ecco qualche esempio:
0: Fiat Pandina da 12.490 euro,
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
0: Peugeot 208 da 17.990 euro,
2: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
0: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
2: Info su denikar.it.
3: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
4: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
5: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
6: Su Disco Radio, ben ritrovati in questo venerdì. Come Olga, parliamo di viaggi, è sempre bello parlare di viaggi, cose che ci stressano e valigie.

0: a me piace questa Got to Love. Mi piace dal 2012. Fate un po' voi da quanto tempo dura questo amore per Sean Paul. Su Disco Radio parliamo di viaggi, cose che ci stressano nell'organizzarli, ma anche nell'essere in vacanza. Mi è molto piaciuto il messaggio di chi dice, sacrosanto, non si può non essere d'accordo. Guarda, dei viaggi la cosa che più mi stressa è non avere i soldi per farli, ovviamente, o non poterli fare più spesso. Allora facciamo così, a parte il fatto che uno può riuscire, non so, a godersi un relax pomeridiano, un'intera giornata da qualche parte, ovunque attorno a noi ci sono posti meravigliosi. 11 minuto.
1: Disco Radio.
0: E guardate, non è un modo di dire, cioè basta veramente riuscire a staccare la spina, riuscire a staccarsi insomma da quello che sta attorno, farsi una giornata, la classica gita fuori porta, per rigenerarsi un po' insomma nelle idee. La natura è sempre un'ottima scelta per quanto mi riguarda. La natura, state nella natura, il vostro cuore si rigenera. La musica poi insomma come sempre ci aiuta. Il viaggio continua con la novità di Hugel, Email Angel e Ultranate. Ascoltiamo questa Moving to the Sun. La luce è sempre

radio, la novità è questa Move Into the Sun, Google, Email Angel e Ultramate, musica per alleggerire e abbellire questa giornata già bella di suo, sarà che io amo il caldo. Cari ascoltatori, io ho portato un po' di polverina magica, quando sono tornata dall'India ho portato la polverina magica da spalmare proprio, lanciare nelle vostre vite per alleggerire i toni di questa giornata. Questa per esempio è quella della pazienza che oggi potrebbe anche servire. BB Rexha, Faithless, New Religion.

0: Radio Radio, Turn the Lights Off è una delle nostre hit oramai di punta, insomma, da un bel po' di mesi a questa parte. Tra poco sapete cosa facciamo? Vi viziamo, c'è un momento gioco nel quale poter vincere un'esperienza bella da condividere con la persona che amate o che conoscete o che state imparando ad amare. Tra poco, prima Rhythmic History.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
8: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
9: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
10: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
11: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249, il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyaward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
12: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow! Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
13: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
15: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
17: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
18: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
19: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
20: No, no, non ho niente da mettermi.
21: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
22: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
21: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
22: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
23: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
24: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
25: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
26: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almeida al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
0: Autori Goldi!
1: A Milano dal 1906.
2: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
3: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
2: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
3: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
2: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Disco Radio. In questo venerdì tra poco è il momento gioco su Disco Radio, quindi mettetevi in condizioni di poter giocare con noi. Adesso ci godiamo la dance storica che ritorna dal 1995. Passion.

0: 16 e 21 minuti, Disco Radio, come Olga in questo venerdì, i De Bausa, perché sono un trio norvegese con Magnetic qui su Disco Radio. Sapete che adoro essere precisa, non è vero, però ogni tanto ci provo a essere precisa, almeno nelle informazioni che vi do. Si gioca tra pochi secondi, vi do, guarda, giusto il tempo di prepararvi, mettervi in sicurezza, giocare con noi per vincere un'esperienza da condividere con chi amate.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Sì, perché Disco Radio ti porta nel mondo delle fiabe con This is Wonderland. Dal 19 giugno arriva a Milano, presso l'Area Mind, This is Wonderland, il più grande parco delle fiabe in Italia. Show musicali, teatro dei burattini, un'area giochi e food truck per un'esperienza unica capace di coinvolgere tutti, adulti e bambini. 393-800-3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Parco delle Fiabe e la tua email. Ai più fortunati regalo 2.

0: radio, 11:28 minuti, so sick. Approfittiamo della presenza di Francesco, che è un grandissimo romanticone.
1: Sì, pare che lo sia.
0: Il silenzio era molto emblematico. Franci, la storia più lunga che hai avuto, quanto è durata?
1: È durata quasi 15 anni.
0: Uff, la storia più lunga che avete avuto. 393-800-3000, parliamo di amore e sentimenti adesso. Ma non solo, perché tra poco c'è lo spazio dedicato agli uomini straordinari. E il protagonista è un rocker che fa musica da 50 anni, sta per partire con il nuovo tour. Ed è sposato a 37 anni con la stessa donna, ma di che parliamo?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Subito per noi Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Oggi è la seconda prova dell'esame di maturità, che è diversa a seconda dell'indirizzo di studi, tra i quesiti di matematica, liceo scientifico, situazioni tratte dalla realtà, come lo studio del livello delle acque del lago di Bracciano. L'autore della versione di latino al classico invece è Quintiliano. La cronaca ora: la madre di Sempio, Daniela Ferrari, è stata trasferita in psichiatria dopo il tentato suicidio. Secondo i medici la donna è fuori pericolo, ma non è lucida. Busta con proiettili al municipio di Varallo nel Vercellese, no agli israeliani in Valsesia, minaccia firmata dal movimento antisionista. Nuovo servizio straordinario interforze nell'area di Rogoredo per un totale di 312 operatori, supportati anche dall'utilizzo di droni, 9 le persone arrestate, 5 quelle denunciate, l'AMS ha rimosso anche 6 tonnellate di masserizie e rifiuti. Neutralizzate dai guastatori della Brigata Taurinense oltre 1200 munizioni della Seconda Guerra Mondiale nel Novarese. Il basket: l'Olimpia Milano batte Venezia in gara 4 e conquista lo scudetto numero 32 della sua storia. Lutto nel mondo del calcio: è morto a 58 anni Igor Protti. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Al vertice europeo si sta aggregando una forte maggioranza di paesi che vuole una disciplina dei rimpatri, dei migranti irregolari più rigida, con l'uso anche dei hub che l'Italia, come si sa, per prima ha voluto utilizzare col centro di permanenza rimpatrio in Albania. Ebbene, questa materia rischia di diventare ancora più incandescente perché è in arrivo, già è stato fatto, ma se ne parlerà nelle prossime ore, un nuovo distinguo, chiamiamolo così, non un attacco di Trump proprio all'Europa e anche all'Italia, che non ha fatto abbastanza in tema di rimpatri dei clandestini. È la materia su cui ancora una volta in sede critica interviene Trump, ridimensionando tra l'altro quel clima che si era fatto più favorevole nei racconti degli inviati, anche con la stessa nostra premier al recente vertice del G7 a Evian in Francia. E viene derubricato l'incontro a Evian tra Trump e Meloni dal presidente americano come poco più che una foto di opportunità, quelle che si fanno per far vedere che ci si incontra, senza cioè contenuti. È il modo sprezzante del presidente americano di dipingere quasi sempre gli alleati, ma segnala anche che perdura un distinguo, un gelo, e vedremo cosa è tra le due sponde dell'Atlantico, e si avvicina al vertice della NATO.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
0: Quanti anni siete in coppia? Quando è stata, quanto è durata la vostra storia più lunga? Ecco,

0: proprio Repeat It come Olga from Disco to Disco appena suonato ci porta direttamente, perché oggi è venerdì, nello spazio dedicato agli uomini straordinari e alle imprese maschile. Oggi abbiamo scelto un musicista che suona da 50 anni, che sta per partire con il nuovo tour e che è sposato con la stessa donna, da una vita, anzi da due vite. Parliamo di Jon Bon Jovi, strepitoso. Sta per partire con il suo nuovo tour che si chiama Forever. La sua musica ci accompagna da mezzo secolo, mica briscolini. Ma la cosa che aggiunge bellezza a tutte queste cose è la sua storia d'amore per me. Ha conosciuto sua moglie Dorotea ai tempi del liceo. Da lì non si sono più separati. Sono 46 anni insieme, 37 da sposati e 4 figli. Cito sue testuali parole, perché uno dirà, sì, magari sono bolliti. No, no. Lui ha appena detto, guarda, lei è semplicemente grandiosa e sono un uomo fortunatissimo. Oh. Cosa ancora più bellissima è che lui e la moglie hanno fondato la Jon Bon Jovi Soul Foundation, cioè hanno creato dei ristoranti di beneficenza dove offrono pasti alle persone in difficoltà, alle persone bisognose. In realtà chi ha la possibilità di pagare, paga, lascia un'offerta che permette di coprire un po' il costo e i costi del ristorante. Le persone in difficoltà economica che non possono permettersi di pagare possono fare un po' di volontariato lì. Capite quanto è avanti Jon Bon Jovi, non solo sul palco, anche giù dal palco? Quindi in bocca al lupo lui per la nuova esperienza musicale e magari ci ritroveremo a cantare la sua musica a un suo concerto. Chi lo sa? Vi porto da Clerici Auto perché lì l'efficienza incontra il risparmio. Scopri Nissan Juke Full Hybrid. Zero compromessi e solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro, con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più. Fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù o Saronno, o anche sul sito che è clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
3: Ciao Marco, vai da Stellantis in New Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
2: Prenoto subito un appuntamento.
3: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendiu.com.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutti.

0: giacchette, casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
1: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
0: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
1: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
3: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
6: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
7: Storie d'amore, di questo parliamo. John Bon Jovi, il protagonista di oggi, sta con la sua lei, insomma, da quasi 50 anni. Voi invece, Better Time.

0: Forever Young, Young Forever, Jay-Z e Mr. Hudson ci hanno regalato questa hit nel 2010, che devo dire veramente, una hit che potremmo quasi definire un inno generazionale. Tutti noi dentro abbiamo quel famoso Forever Young, ci abbiamo quell'eterno ragazzo, quell'eterno adolescente, quell'eterna fanciulla, insomma, che ci accompagna per tutta la vita sicuramente. È mezzogiorno!
1: Disco Radio!
0: Ci accompagna anche nella pausa pranzo, ci ritroviamo così in questo venerdì 19 giugno, come Olga in diretta, si parlava di il protagonista di oggi dello spazio riservato alle imprese maschili, Jon Bon Jovi, torna con un nuovo tour. Questa cosa, che comunque è sposato da 46 anni con Dorotea, conosciuta durante la scuola, ci permette di chiedervi da quanto tempo voi siete in una relazione amorosa o la storia più lunga che avete avuto, sì, non è una domanda mai fatta, però ciao, noi siamo Nadia e Marco, abbiamo entrambi 60 anni e stiamo insieme dall'81, che spettacolo, cioè guarda quanto è bello condividere un messaggio del genere, è bellissimo ragazzi. Novità, Shades of

Disco Radio, la novità è questa Shades of Blue di John Summit, Debo e Julia Church. Bel terzetto, insomma, che ci regala questa hit che fa molto molto estate. Molta molta voglia di leggerezza, vero? Ragazzi, pausa pranzo, il pausa di un venerdì di metà giugno che prevede per tanti già uno spazio mentale che si proietta verso le vacanze, verso i viaggi, verso il weekend. È bella questa stagione, lo so, tanti patiscono magari un po' le temperature, non io personalmente, che anzi ci sguazzo alla grande, però rimane comunque un tempo di piacere, ecco, spero di sì. Abbraccio a chi lavora all'esterno, le temperature sono terrifiche, un abbraccio forte e rinfrescante, non vi sto troppo addosso per questo. Purple Disco Machine, In the Dark.

0: Lulu si parlava di coppie, coppie longeve nel mondo dello spettacolo. Ce ne sono, hai voglia, ce ne sono tantissime. Coppie sposate insieme da 40-50 anni, anche tra i nostri ascoltatori.
1: Disco Radio, Mamana da Pavia.
0: Ciao.
1: 40 anni, 41 quest'anno col mio Giorgio, che mi sopporta in tutti i modi, sono tremenda. Ciao Disco Radio.
0: E certo, sei il sole della sua vita. Da Clerici Auto, l'efficienza incontra il risparmio. Scopri Nissan Juke Full Hybrid. Zero compromessi, solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più. Fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o sul sito clericiauto.it.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
5: Ambù, mi piaci tu.
6: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera. Tutto pronto, si parte.
7: Quasi tutto.
6: Cosa manca?
7: Una Jeep nuova.
6: Una Jeep?
7: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
6: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
7: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
8: Ma non ci stiamo.
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
9: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
8: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
8: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
6: Davvero?
7: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
6: Allora ci vado subito.
7: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
12: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
11: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
12: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Dal 25 giugno fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
16: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
15: Beer Fest Fermento a Carate Brianza dal 25 giugno fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
20: Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
23: Disco Radio.
0: Buon pranzo e buon venerdì. Si gioca tra poco su Disco Radio, un altro momento gioco, quindi state con noi. Adesso la dance storica ritorna portandoci nel 1999 con questa Talk to

0: Tiamo Casango, Aleandro Garrido, aie, su Disco Radio. Ah, c'è anche un momento gioco, che si avvicina, è vicinissimo. Tutti quanti abbiamo bisogno di un po' di stupore, un po' di meraviglia. E sicuramente l'esperienza che si potrà vincere tra pochi secondi porterà nella nostra vita appunto quel tocco di magia che serve.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti porta nel mondo delle fiabe con This is Wonderland. Dal 19 giugno arriva a Milano, presso l'area Mind, This is Wonderland, il più grande parco delle fiabe in Italia. Show musicali, il teatro dei burattini, un'area giochi e food truck per un'esperienza unica capace di coinvolgere adulti e bambini. Il 393 800 3000 aspetta i vostri messaggi, quindi invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Parco delle Fiabe e la tua email. Hai più fortunati, regalo proprio due ingressi.

0: Disco Radio, c'è la voce di Sia che si riconosce, la sua voce è veramente indimenticabile e riconoscibile perché è così caratteristica. Afrojack e David Guetta con questa hit che arriva proprio da una bella collaborazione, si chiama Awake Tonight. Mezzogiorno e 28, venerdì, la pausa pranzo se volete la condividiamo, la musica è sempre un'ottima soluzione. Io ne approfitto per mandare un abbraccio a chi ci ascolta tramite app, si sta spostando, si sta godendo un attimo di relax, magari seduto da qualche parte o a casa che imbastisce un pranzo, insomma. A ritmo, tra poco, di From Disco to Disco.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Quattro vite le più ritmate, un From Disco to Disco che parte da Joel Corry. C'è Devotion.

0: Disco Radio Cadavezza di Negro Can è nel From Disco to Disco appena ascoltato. 4 hit, le più ritmate, suonate senza alcuna interruzione, ci hanno accompagnato fino a mezzogiorno e 42 minuti. Weekend è fatto di natura per tanti ascoltatori, vero? Io non sapevo che ci fosse una quercia di Robin Hood, non so voi. Scopro con questa notizia, che non è bellissima ma la condividiamo, che nel cuore della foresta di Sherwood in Inghilterra si è spenta una delle icone naturali più riconoscibili del paese, il Major Oak, che è la leggendaria quercia associata proprio alle storie di Robin Hood. È morta dopo 1000 anni, pensate, è arrivata alla fine del suo ciclo biologico, un po' per fattori ambientali legati al clima, non clima, un po' per le pressioni umane, il troppo turismo, accumulate nel tempo. Compensiamo con una bella notizia, mi sono chiesto, ok, questa quercia meravigliosa, magari qualcuno di voi poi l'ha vista nei suoi viaggi, non può più essere vista di fatto in vita, ma di fatto in Italia abbiamo delle querce antiche. La quercia più antica d'Italia, dove sta? È la quercia Demetra, che sta nel Parco Nazionale dell'Aspromonte in Calabria. Amici calabresi, e non me lo dite, ha un'età stimata di circa 935 anni, il che la rende una delle latifoglie più antiche al mondo, addirittura. Un altro esemplare storico è la famosa quercia di Tricase, siamo in provincia di Lecce in Puglia, stimata a età intorno ai 700 anni, quindi insomma anche questa ragazza ha una certa esperienza. Quindi abbiamo la quercia di Demetra che sta in Calabria e la quercia vallonea, è la tipologia di albero, che sta a Tricase in provincia di Lecce in Puglia. Quindi se avete in programma un viaggio in Puglia o in Calabria, vale la pena andare davanti a questi esseri saggi e godere della loro meravigliosa bellezza. Vuoi cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da AutoVIP c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Quindi tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral e The Space. Un'occasione irripetibile per metterti subito al volante. AutoVIP è concessionario ufficiale Renault. Scopri le sedi a Torino in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, a Pino Torinese e nella nuovissima sede di Moncalieri in via Cavour 7.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Basta, voglio di più.
4: Più di così.
3: Ancora di più.
4: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
3: Di più?
4: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
3: Di più?
4: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
3: Più di così.
5: Autorigoldi
6: a Milano dal 1906.
4: Autorigoldi.it.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
10: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
9: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
10: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
9: Prenoto subito!
11: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
12: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
15: Buoni Amazon?
14: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
15: Allora questa sì che è una bella partenza!
14: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
16: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
17: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
16: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
17: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
16: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
18: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
19: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
20: Quindi la quercia più antica d'Italia sta in Calabria, meravigliosa la quercia di Metra, c'è un'altra in Puglia che è molto longeva, da valutare come viaggi. Club

0: i Clean Bandit e Zara Larsson su Disco Radio per il momento dei saluti. Quindi grazie a tutti per l'ascolto, grazie di cuore per essere stati con me. Vi auguro un venerdì strepitoso, un bellissimo weekend, perché non sarò in diretta questo weekend, ma ci ritroveremo al nostro consueto appuntamento del lunedì mattina. Intanto c'è una giornata di sole che ci aspetta, non stiamo subito a pensare al weekend, godiamoci questa giornata qualunque cosa contenga. Vi lascio in compagnia del nostro Don con tanta allegria come sempre, con tanta musica, tanta.
1: Sono le 13. E allora buon venerdì, Disco Radio Lovers, grazie a Olga per la linea presa qui da Roma. Oggi ragazzi, incredibile appuntamento, perché abbiamo un sacco di cose da fare, siamo insieme tutto il giorno dovunque, siamo insieme qui dalle 13 alle 16, ritornerò a tenervi compagnia alle 23 con Party Set fino alle 4 del mattino, e se siete in giro, siete in vacanza, veniteci a vedere live sul palco dell'RDS Summer Fest a Rimini, ci saremo anche noi col Disco Radio Party Live, ci sarà Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi, ovviamente anch'io, Don Cash a rappare per voi. Ma ora c'è la novità, Baby Rickshaw da Big Guitar con Sad Girl.

0: Sad Girl, Baby Rexha, David Guetta in casa disco radio con lo zio Don Cash. Da dove, da quando ballate con noi? E vai col prossimo artista, fate entrare il mio fratellino, eccolo, ciao, chi è con me?
1: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair e questa è la mia hit I Can't Wait featuring Chiesa. Baci.

0: Aria di weekend, ciao Francesco che ci balla in questo momento da Rimini, anche lui già pronto per questa sera. Ma che belli che siete, ragazzi! E allora già pronti, Taylor Swift con Shake It Off, gente che si abbronza, gente che gira la città, gente che invece è al lavoro come Andrea da Milano. Se siete con noi e se ballate con noi, diteci da dove e da quando al 393-800-3000. Ciao, chi è con me?
1: Ciao Don, bene da Pavia!
0: Pavia, buongiorno e benvenuto con noi in famiglia. E adesso tocca a te.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249, il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su MightyAward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
4: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Miseria e nobiltà! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
5: Ambù, mi piaci tu! Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità! I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
12: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
14: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
13: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
14: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
13: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
15: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
20: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
21: Disco Radio.
1: meglio.
0: Quando segue il flow, frate, segue il flusso, perché ho troppo gusto e quello giusto. Se faccio una cosa giusta non la faccio con fretta, perché vado servito freddo come la vendetta. Questo è Disco Revenge, cioè Disco Vendetta. Rhythmic History.

0: oramai lui, ragazzi, è l'idolo di Ibiza, Gordo, che però ha perso un sacco di chili, quindi non è più tanto Gordo, è flacchito. Gordo con Ryan Zombald, Loco Loco, che poi vi ha scoperto che prima Carnage era Gordo, però il nome non aveva funzionato. Adesso sentiamo il vostro di nome, da dove e da quando si balla con Disco Radio e Don Cash. Buon venerdì.
1: Ciao Don, Tiziana Dalini.
0: Ciao, non ho capito il posto, però ciao Tiziana.
2: Era tanto che non ti mando un messaggio vocale.
0: Ma non è vero, ma non è
2: non
0: vero.
2: Non per questo non ascolto il disco radio, anzi, sono sempre collegato.
0: Bravo, bravo, così si fa, così! And he goes.

0: Disco Radio, ma con il Don Offenbach, Nick Withers, Gatchi.
1: Dai, tutto bene ragazzi?
0: C'è dell'entusiasmo.
1: Forza Disco Radio, forza sempre.
0: Forza che venerdì, dai.
2: Don Cash, Giuseppe da Milano.
0: Milano,
2: sempre connesso con Disco. Grazie Don Cash, grazie di cuore.
0: Ma grazie a voi, grazie di esistere.
3: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
6: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
4: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Mentre continuate a divertirvi, a passare il venerdì con noi, quasi le 13.30 nello studio in Disco Radio con Don Cash, partono 4 hit senza interruzione.

0: È quasi arrogante per quanto è potente questo brano. My System di Felicia. Chi balla con Don Cash si fa sentire adesso?
1: Ciao a tutti da Marco di Biella.
0: Biella.
1: Di Como.
0: Ciao agli amici di Como, ciao agli amici di Biella. Ancora.
2: Ciao Massimo da Borgo Torinese per consegna ai clienti.
0: Ciao, ciao al nostro Leonardo che balla da Torino. Frenzy che balla da Luino.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Ancora. Ciao Don. Hola. Buon pomeriggio. Don Nicola Curi. Da Cassano d'Adda. Vi ascolto dal 98 e sono in palestra ad allenarvi.
0: Bravo.
3: Sempre con la vostra musica.
0: Bravo. Con Disco Radio ci si allena meglio, dai che si brucia, allenati che fa bene, allenati che questo è di Dante, eh.
4: Ciao, ciao Disco Radio. Ciao. Aldo Tarantasca di Cuneo.
0: Tarantasca da Cuneo.
5: Ciao, ci sei tu che tieni compagnia, tante volte ti ascolto al lavoro e sei sempre di compagnia, guarda, sempre bello sentirti. Ciao Don, a presto.
0: Ciao, ma non mi hai detto il tuo nome, ricordate di firmarvi.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Energy System Italia, non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua e solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
3: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
11: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
14: E adesso si parte, ragazzi, ancora musica, hit senza alcuna interruzione, in compagnia dello zio Don Cash. Ne partono quattro e sono splendide, anzi splendide come voi. You Are Beautiful, come il prossimo brano di Joe.

0: Sono le 14. Disco Radio. Vabbè, non so come dirvelo, ragazzi, ma ovviamente in casa Disco Radio sono arrivate quell'orario lì.
1: Mimmo! Mimmo!
0: Mimmo!
1: Che buio!
0: Cabo!
1: Che unica sogno! Ma che ne saggi? È dalla pendola! I sogni le due! Le due! E due, Mimmo!
2: Buongiorno! Giuseppe da Milano!
0: Ciao!
2: Ehi, sono le due,
0: sì?
2: le due!
0: Meno male!
2: Ciao Don!
0: C'è la novità!

0: Don't Fun With My Heart, Black Eyed Peas. La prossima canzone, ragazzi, che, ragazzi, che ci riporta al 2005. Queste invece le note della nostra mega novità. Adesso War Republic con In Your Eyes. E allora proviamo a sentire chi balla in compagnia dello zio Don Cash. Il nostro numero di telefono, il 393 800 3000. Oggi è venerdì, avete sentito tantissimo.
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
1: Sono Ionica.
0: Ciao
1: Ionica. Gabriella.
0: Ciao Gabri.
2: Jocelyn.
0: Ciao Jocelyn.
1: Un saluto da San Moritz.
2: Ciao,
1: ciao Don Cash.
0: Ma che carine, che bella voce che avete. Ciao, chi è con me?
3: Ciao, sono Matteo dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao Matteo dalla provincia di Bergamo e a tutti gli amici che sono appena arrivati. Adesso ritorniamo indietro nel tempo a qualche anno fa, ragazzi, precisamente al 2005. Black Eyed Peas.

0: correva l'anno 2007, Yves La Rock con Rise Up. E proviamo a sentire chi balla con lo zio Don Cash.
1: Siamo a Formentera, ma la musica di Don Cash e di Spalario ti tiene sveglio e attivo da mattina a sera.
0: Bella, mi è piaciuta questa.
2: Ancora grande mia. Don, buon pomeriggio.
0: Don pomeriggio, ricordatevi di dire il vostro nome.
3: Buongiorno, sono Erika da Legnano.
0: Legnano, ciao Erika, ancora proviamo a sentire. Ciao
4: ragazzi, Tony da San Giuliano Milanese.
0: Ciao Tony da San Giuliano Milanese, benvenuto con noi in famiglia. 393-800-3000, da dove e da quando balli con noi?
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
11: Davvero?
10: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
11: Allora ci vado subito.
10: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
13: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
15: Dal 25 giugno fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
16: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
15: Beer Fest Fermento a Carate Brianza dal 25 giugno fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
17: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte!
18: Quasi tutto.
17: Cosa manca?
18: Una Jeep nuova.
17: Una Jeep?
18: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati e ritirano la nostra in permuta.
17: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
18: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
19: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
20: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
21: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
22: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
23: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
0: Radio. Dovunque vi troviate in questo momento, in palestra, sul posto di lavoro, sul lettino in spiaggia oppure probabilmente anche al centro della strada, cinture di sicurezza allacciate. Eh sì ragazzi, perché si vola, si torna indietro nel tempo dritti sulle ali della musica al 2000. Rhythmic History.

0: Sorry papi se non mi sono fatta bella per te. Ai ai ai, sento le femministe rivoltarsi. Ciao
1: Miki da Como.
0: Ciao Miki da Como, scusami ma si sentiva molto male.
2: Madonna, ciao Disco Radio.
0: Ciao Brody, ricordate di firmarvi al 393 800 3000.

0: Greenwich Life, le note di Tiesto insieme a Force in casa disco radio con lo zio Don Cash. Chi balla?
1: Don Cash, un caro saluto da Metro da Bergamo.
0: Ciao Deme.
1: Devo dire, non è estate senza disco radio e Don Cash.
0: Oh, sì.
1: E poi anche il mare, dai.
0: Anche il mare.
1: Ciao amico mio.
0: È in secondo piano il mare. E noi ci vediamo al mare. Ci vediamo ragazzi, ci sentiamo stasera in radio alle 23 e poi ci vediamo a Rimini sul palco dell'RDS Summer Fest con il disco radio Party Live al completo. Matteo Epis, Valentina Guidi, Edo Munari e ci sarò anch'io. Ci sarà Don Cash a rappare per voi. Rimini, Rimini, Rimini.
2: Fortunata di oggi è Mela.
3: Melania, Melania
2: 1870.
3: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
2: Ah, io avevo letto 1870.
3: No, oh, ma no.
2: Ma li porta bene.
3: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
2: A lei non è così.
3: No, nel senso.
2: Nei suoi complotti.
3: Prego, prego.
2: Cala Melania.
3: Che
2: spavento. Come sta andando la tua relazione?
3: Sì.
2: Facendo le colna bene.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Tempo di musica, di hit, senza alcuna interruzione in casa Disco Radio con Don Cash, mentre Disco Radio Lover salutano al 393 800 3000.

0: Unlimited dal 93 con No Limits. Chiudono le nostre quattro senza interruzione. In casa Disco Radio con lo zio Don Cash, prima la house di Harrison Harry, Arthur Baker con Queen of Chinatown, Matthew Cossi, Aloy Black con Never Growing Up, che peraltro è stata anche la nostra canzone di Natale di qualche anno fa, e in apertura Satisfy, Calvin Harris insieme a Jeezy. Allora, Disco Radio Lovers, la grande soddisfazione di avervi tutti presenti qui in radio al 393 800 3000, e poi di sapere che molti di voi mi hanno mandato le foto, sono già in autostrada, perché avete capito che ci sono, c'è l'RDS Summer Fest a Rimini oggi e domani, ci saremo noi live, ci saranno tantissimi ospiti del panorama nazionale ed internazionale, capito, non ve li posso svelare tutti, però nazionale, internazionale, bisogna esserci, poi grandi, ciao. Sentiamo, chi balla con lo zio Don Cash in questo momento?
1: Don Cash, ciao.
0: Ciao.
1: No, era un solo, cioè era proprio un ciao,
0: così. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Che c'è? Si sente che non sono ancora andato in ferie, inizio a essere un po' stanco, esaurito.
0: Si sente un po', per chi in ferie non ci va come lui e per chi in ferie ci sta andando come Margherita e Francesco che sono in macchina insieme, e ancora Luca che mi ha mandato la foto direttamente già sdraiato a Rimini. Pronto?
2: Ciao Don.
0: Salve.
2: Matteo da Melegnano. Melegnano. Sto ballando Disco Radio.
0: Da dove?
2: Da Melegnano Centro.
0: Ah.
2: Oggi ultimo giorno di lavoro.
0: Oh.
2: Buone vacanze.
0: E dai che si inizia. Boy Gnaro. Continuate a dirmi da dove, da quando ballate con noi e portateci in ferie.
3: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Fab Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
7: Dal 25 giugno fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
8: Sensazione Vasco con Bride.

0: da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
2: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
1: Prenoto subito un appuntamento.
2: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
3: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
4: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
5: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
4: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
5: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
4: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
6: Bello partire per le vacanze.
7: Sì, ma con quale auto?
6: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
6: Opel Mokka benzina da 19.990 euro.
7: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
6: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
7: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
6: Info su denicar.it.
8: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center. Parti con la certezza dell'usato garantito.
9: Lasciatemi salutare Tonino, Francesca e ancora il nostro amico Armando che balla da San Giuliano Milanese, da Como, il nostro amico Michele. Se balli con noi, dillo al 393 800 3000. Buon venerdì.

sono arrivate le 15. E allora ufficialmente si alza la porta del club, ragazzi. E sì, questa è la terza ora, quindi sapete già come funziona. La frase d'ordine, la parola magica per entrare nel nostro club è sempre lei: ballo con Disco Radio Da. Portateci in vacanza, portateci con voi, fateci sapere dove portate il suono e l'anno in cui ci avete scoperto. Numero per tutti: il 393 800 3000. E ci si muove verso Rimini. Nel nostro caso ci si muove verso il sole, verso l'estate, verso Formentera probabilmente, come il nostro amico Igor che è in aeroporto e si va.

0: beh, ragazzi, ve l'ho detto che si parla anche di vacanze, in questo caso con i Disco Radio Lovers. Grease 2000, la Grecia del 2000, Max Tyler, Three Drives on a Vinyl. Proviamo a sentire chi sta ballando con lo zio Don Cash. Gollo, zio Don Cash, sembra Gollum. Ciao!
1: Da Muggio.
0: Ciao Maria.
1: È ossigeno, vi ascolto dalle 5 di mattina fino alle 5 di pomeriggio che finisco di lavorare.
0: Brava.
1: Adoro.
0: Almeno 12 ore al giorno si ascolta Disco Radio, lo ha detto anche il dottore, guarda.

0: for this.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni punto vendita.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95€ e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
9: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
8: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
9: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
8: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
13: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
12: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
13: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
12: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159€ al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600€ di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
16: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000€ di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500€ su tutta la gamma Volkswagen.
17: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
19: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
20: Disco Radio. Vi riporto ragazzi agli anni 80. Nasce un giovane John, perché così si chiama, con un difetto, quello di essere balbuziente. Ci sono molti metodi per cercare di risolvere il problema. Lui ha scelto quello della musica, del jazz. Ha iniziato a utilizzare la bocca con la tecnica dello scat. E nel 95 lo abbiamo conosciuto tutti, ormai grande, come Scatman John e la sua Scatman World a Festival Bar. Rhythmic.

0: Scusi, mi porta un chilo d'amore al tavolo 4, per cortesia. Bring your love al tavolo 4. Grazie. Dite che lo mandano Madonna, Sabrina Carpenter e pure Don Cash. Allora, Discola di Lovers, ovviamente sto facendo il Pirletti. Benvenuti in casa Discola di con Don Cash. Ciao, chi è con me?
1: Ciao, sono Matteo dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao Matteo dalla provincia di Bergamo, mamma mia, quanta serietà. Buongiorno, salve ancora a tutti.
2: Ciao a tutti da Marco di Biella.
0: Ciao Marco, ciao Matteo, tutti con la M. C'abbiamo un'altra M da sentire.
2: Luca di Como.
0: Como? Sì. No, vabbè, Luca con la L, va bene. Allora, Discola di Lovers che ballano con lo zio Don Cash, fatevi sentire al 393 800 3000 e intanto Insomnia, Fadeless, vogliamo al 2015.

0: Play Tonight, Afrojack, insieme a Sia, David Guetta, grande produzione di quest'estate. Allora, proviamo a sentire i Disco Radio Lovers al 393-800-3000. Ciao!
1: Ragazzi, Tony da San Giuliano Milanese.
0: Ciao Tony da San Giuliano Milanese, benvenuto con noi in studio.
2: Ciao, sono Maria Chiara da Asti.
0: Asti, ciao Maria Chiara.
3: Buongiorno, buon pomeriggio, Don Cash da Torino.
0: Torino, allora, benvenuto con
3: sono
0: noi.
3: Sono cinque cose importanti della mia vita.
0: Sì.
3: Una di quelle è la mia radio, Disco Radio, che seguo da quasi dall'inizio, da quando è stata creata. E non l'ho mai lasciata, non lo lascerò mai.
0: Bravo.
3: Buon pomeriggio.
0: Così si fa, buon venerdì.
4: Disco Radio. Promo.
5: Welcome to the party.
4: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Buon venerdì e buon weekend on alla redazione di Link. Scopriamo le ultime news.
6: Ed eccoci, mille grazie Don Cash. Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Media, Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco dalle 16 ora locale. Nelle nostre regioni, sotto effetto di droga e alcol, si è scagliato contro due bambini che stavano giocando nel parco Albertini e ha tentato di strangolarne uno di 3 anni. Arrestato a Brescia un 29enne di nazionalità nigeriana con precedenti per spaccio. Avrebbe disagi psichici. A Torino, incidente sul lavoro nel deposito del GTT in Corso Novara. Una dipendente di 45 anni investita da un mezzo in manovra, in codice rosso all'ospedale Giovanni Bosco. Caldo, domani bollino rosso in 5 città in tutta Italia, tra cui Brescia, Torino, Bologna e Perugia. Altre 7 in arancione, tra cui Milano. Calcio mondiali, tra i match di stasera alle 21, Stati Uniti-Australia, mezzanotte Scozia-Marocco. Solidarietà dal capo dello Stato Sergio Mattarella alla premier Giorgia Meloni dopo le parole del presidente USA Donald Trump, ha riferito di essere stato implorato dalla presidente del Consiglio per fare una foto insieme al G7. La replica, io e l'Italia non imploriamo mai, annullata la visita negli Stati Uniti del vice premier Antonio Tajani. Le news tornano tra un'ora.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Disco Radio Parma.
0: Le prossime 4 senza interruzione con lo zio Don Cash e Disco Radio partono, ragazzi, con il

brano che ha sancito la nascita della EDM, Electronic Dance Music, quando la musica è diventata così sintetica da realizzarsi solo al computer, e lui è stato il capostipite, ormai grande ma era un giovanissimo nel 2013, Martin Garrix con Animals.

0: radio volai un'astronave, come dici mi sembra l'estate, questo è il suono che dice restate, più che avere le hit abbiamo le testate, qui è Nucleari e Disco Radio ti mette le ali, anche se resti fermo nel centro a Milano ci ascolti e ti sembra di stare alle Baleari. E sì, si chiama Suga Wakefield Love You Foundation, bellissimo questo pezzo che chiude le 4 senza interruzione. Prima Eric Prydz con Proper Education, ovviamente We Don't Need No Education, il grandissimo brano dei Pink Floyd, The Bowser Magnetic, in apertura Martin Garrix con Animals, la nascita della musica EDM. Ma sentiamo chi balla con me, ciao al 393-800-3000 quest'oggi, buon merodò.
1: Disco Radio, il mio cane che canta insieme a voi.
0: Che bello, c'è dell'entusiasmo anche con i cani.
2: Ciao, Disco Radio per me è spensieratezza.
0: Che bello.
2: Veronica.
0: Ciao Veronica, ancora. Ciao.
3: Carlos della provincia di Cuneo, scusate, sto guidando.
0: Ciao Tano,
4: sono Marilena da Collegno. Collegno. Sono matta.
5: Io vi adoro ragazzi, mi avete rallegrato la giornata, siete dei miti.
0: Ma grazie.
5: Un bacione da Elisa da Brescia.
0: Ciao Elisa, buon venerdì, grazie da parte di Don Cash. Vi ricordo che se state partendo ci vediamo a Rimini sul palco dell'RDS Summer Fest questa sera insieme a tutto il Disco Radio Party Live al completo, e ci sarò anch'io a rappare per voi.
6: Disco Radio. Dal 25 giugno fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
7: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
6: Beer Fest Fermento a Carate Brianza dal 25 giugno fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
12: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
13: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
14: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
15: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
16: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
17: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
16: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
17: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
16: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
18: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
19: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
20: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
0: Discoradio. Eh sì ragazzi, è venerdì, c'è tantissima emozione, sento i Discoradio Lovers belli, carichi, energetici al 393-800-3000. Ciao, chi è con me?
21: Senti qua. Si balla da Solaro.
0: Oh, anche a Solaro c'è confusione. E ve lo dico perché bisogna lasciare la cintura di sicurezza. Si vola con Don Cash al 93 insieme a Molella e la sua Confusion. Rhythmic.

0: mattina dal Giate Molgora.
1: Ciao, ciao Vale.
2: Un'ora e mezza e ho finito di lavorare. E ho finito di lavorare.
1: C'è dell'entusiasmo. Grande ragazzi, allora buon venerdì a tutti quelli che hanno già finito di lavorare, a quelli che andranno in vacanza. L'appuntamento con me stasera alle 24, alle 23 fino alle 4 del mattino con Party Set, poi Rap and Drop. E poi ci vediamo stasera live sul palco del RDS Summer Festival insieme al disco Radio Party Live al completo. Valentina Guidi, Matteo Epis, Don Cash, ci sarò anch'io. Insomma ragazzi, ma che volete di più? È arrivato Fabio Marelli, ecco, allora non vi accontentate proprio mai. Buon venerdì, restituisco la linea a Milano e parto. Peace out.
3: Ciao.
4: Disco Radio.
3: Buon viaggio a Don, buon caldo a noi.
4: Disco Radio.
3: Non che a Rimini faccia meno caldo, però insomma. Lasciamola andare, grazie Don. Per le prossime tre ore siete tutti

0: Adesso ho capito perché Rosarelli.
1: Dai, Schumarelli, c'è la notte rosa stasera, certo, era un omaggio, no?
0: Ovvio, ma io con sto caldo, vabbè, anche senza caldo, insomma, sono un po' in ritardo sempre. Allora vi ricordo che a Rimini questa sera la Riviera s'accende con l'evento più travolgente dell'estate, il Disco Radio Party in Piazzale Fellini, la tappa speciale dell'RDS Party con il Disco Radio Party insieme, tanti ospiti, Eiffel 65, Marvin e Prezioso, Erika DJ Ross, Magic Box e Gabri Ponte. Ingresso libero per chi è già lì, per chi volesse raggiungere, insomma c'è tempo, avete tempo, l'energia è garantita in Piazzale Fellini Rimini, ma anche tra poco è garantita qui su Disco Radio con un Rhythmic History che inizia così, lo faccio sentire. Perché fate sempre questa roba qua? Ve lo faccio sentire, eccolo! E inizia così. Ed è quello lì. Sì che è facile. Va bene, vacanze, valigie, estate, manca solo l'auto giusta da Autolocatelli. Vi aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero, in pronta consegna Ranger, Compass e Renegade. Prezzi scontati, tanti colori, allestimenti pronti a partire. Autolocatelli, Avedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco su Naviglio, Locatelli Group. Punto U.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Let's go! Media World apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mediaworld.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Media World.
4: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte!
6: Quasi tutto!
5: Cosa manca?
6: Una Jeep nuova!
5: Una Jeep!
6: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati e ritirano la nostra in permuta!
5: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta!
6: Si parte con la Jeep giusta! Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza!
7: No, ci vuole capienza! Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Hotel prenotato, biglietti presi.
14: Manca solo la valigia.
15: Tranquilla, andiamo da Globo.
16: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
17: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
18: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo finito.
20: fino al 22 giugno.
21: Davvero?
20: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
21: Allora ci vado subito.
20: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
22: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
23: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
24: Io Kamik.
23: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
24: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
25: Ci sentiamo, eh?
26: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
0: Disco Radio. Prego Lina da Milano, le nostre regioni nuovo tutte collegate.
28: Fabio Marelli.
0: Sì, dica.
28: È venerdì.
0: Lo so, tenete lì l'entusiasmo per il TJF. Adesso però anni 90 con Robert Miles. Rhythm.

When You Know. Le 4:23 minuti, sentite, non vi chiedo i cruscotti che temperatura segnano, perché insomma sappiamo che è alta al sole, poi i cruscotti impazziscono, ma vi chiedo con questo caldo di dividervi in due categorie: chi ha l'aria condizionata e chi no, di dove siete, quante ore avete dormito stanotte. Vince chi ha dormito di meno nonostante il clima e chi ha dormito di più senza. Ma perché ve lo chiedo? Perché tra poco, con la classifica del venerdì, faremo la classifica delle città italiane dove si dorme meglio e più a lungo.

0: Grazie anche a Maurizio del Trofarello, ho chiesto, intanto non vi preoccupate, i cruscotti tanto non mentono, comunque ce l'ha mandato 40 gradi, ma chiedo chi dorme di più e di meno con o senza aria condizionata. Tra poco faremo la classifica del venerdì dove si dorme meglio nonostante le temperature.
1: Noi siamo Alessia e Pablo di Casteggio, in provincia di Pavia, e la notte ci svegliamo ogni 2 o 3 ore.
0: Oh, che bello.
1: Ma noi non facciamo testo, abbiamo un bimbo di 5 mesi di nome Lorenzo. Un bacione a tutti, ciao.
0: Amore, lì non c'entra il caldo.
2: Io sono Mara da Cassano Magnago.
0: Vai, Mara.
2: E ho dormito 7 ore senza clima.
0: Beh, buono.
2: Benissimo.
0: Come
2: con
0: fai?
2: Le finestrine un po' aperte. Tutto ok.
0: Vedi?
2: Ciao.
0: Vedi.
3: Allora, con la cenata accesa, ho dormito
0: tanto.
3: 3 ore.
0: Ma come 3?
3: Provincia Varese.
0: Ma come 3?
3: Sono con abbastanza distrutto.
0: Ma con l'aria condizionata pure. Tra poco la classifica.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima di avere redazione Link, l'attualità delle 4:30, c'è Cinzia Morgante.
5: Eccoci, grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. La nuova offesa del presidente USA Donald Trump all'Italia. Solidarietà alla premier Giorgia Meloni dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Annullata la visita negli Stati Uniti del vice premier Antonio Tajani, prevista per settimana prossima. Non andrà neppure il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. Sarà espulso dall'Italia il 29enne di nazionalità nigeriana con precedenti per spaccio che a Brescia, sotto effetto di droga e alcol, ha tentato di strangolare un bimbo di 3 anni che stava giocando nel parco Albertini. Arrestato, avrebbe disagi psichici. A Torino c'è stato un incidente sul lavoro nel deposito del GTT in Corso Novara. Una dipendente di 45 anni investita da un mezzo in manovra in codice rosso all'ospedale Giovanni Bosco. Domani a Pavia arriva il Papa, chiuso dalle 13 alle 16:30, un tratto della A54, la tangenziale ovest della città. Iran USA Teheran, l'accordo firmato digitalmente, non urgente, un incontro in Svizzera, cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah in Libano. Le news tornano tra un'ora, il tempo di domani.
6: Meteo. Tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore tra il Piemonte e la Lombardia, e sarà così anche la giornata di sabato, sempre all'insegna dell'alta pressione che domina la scena di buona parte dell'Europa occidentale, con un'intensa ondata di calore in arrivo. Le temperature massime infatti toccheranno i 35-36 gradi su città come Milano e Torino, con picchi localmente superiori poi in vista del fine settimana. Clima nel complesso asciutto sulle zone di pianura, mentre in montagna sull'arco alpino non mancherà qualche isolato temporale di calore tra il pomeriggio e la serata, anche di forte intensità. Maggiori dettagli li trovate sull'app di Trebi Meteo.
7: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 e poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
0: Chi ha dormito di meno nonostante il clima, chi ha dormito di più senza, tra poco classifica del venerdì, le città dove si dorme meglio e più a lungo.

0: che mi state scrivendo, ma le nottate che avete passato e state passando e ne passeremo ancora, soprattutto col caldo. A proposito, dove si dorme meglio? Ma come soprattutto? 3, 2, 1. Via la classifica del venerdì. Ci occupiamo delle città dove si dorme meglio, più a lungo, e nonostante il caldo, insomma, è veramente un bel traguardo riuscire a farlo. Allora, intanto vi dico che sono tutte del sud. E uno dice: ma questo caldo? Eh sì, ci sono dei parametri. Però a dimostrazione che il buon sonno non dipende esclusivamente dalla posizione geografica, nella parte alta della classifica ci sono anche Messina, Prato, Livorno, Taranto, Reggio Emilia, Parma, Trieste e Modena. Un insieme, insomma, che suggerisce fattori, insomma, ambientali, urbanistici, abitudini locali che possono incidere sulle reali possibilità di dormire bene. Al terzo posto in questa classifica c'è Foggia. E in Puglia, devo dire, le temperature sono belle alte, ma evidentemente riescono a dormire molto bene. Al secondo posto c'è Reggio Calabria, ma al primo posto salutiamo gli amici dell'Umbria che ci ascoltano da quelle parti. Si dorme una meraviglia! Perugia, risultata la città in cui gli abitanti sembrano beneficiare delle condizioni più favorevoli per un riposo profondo e regolare. Chiedo a voi, chi ha dormito di meno nonostante il clima, chi ha dormito di più senza? Avete consigli su come si può dormire meglio?
1: Consiglio il ventilatore puntato sui piedi.
0: Sui piedi.
1: Sui piedi.
0: Sui piedi.
1: Perché sono il punto che regola la temperatura corporea.
0: È vero,
1: quindi
0: è vero, bravo.
1: Il freddo,
0: sì,
1: del ventilatore o del condizionatore puntato ai piedi non fa male alla schiena.
0: Bravo.
1: E riuscite a dormire un pochino più tranquilli.
0: Grazie.
1: E sereni. Ciao ciao Vincenzo da Brescia.
0: Ma grande Vincenzo, vedi? Poi arriviamo agli altri, con tutte le ore che avete dormito stanotte, mamma mia, di 10 non facciamo 10 ore secondo me. Da Clerici Auto vi porto, lì trovate l'efficienza che incontra il risparmio. Vi porto a scoprire Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, solo puro stile. A giugno il crossover, il City Crossover tecnologico che state cercando è vostro, a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer c'è un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke vi aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto a Como, Cantù Saronno, su clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: Estate alle porte?
7: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Ecco qualche esempio:
7: Fiat Pandina da 12.490 euro,
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
7: Peugeot 208 da 17.990 euro,
6: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
7: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
6: Info su denikar.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
16: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
17: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
18: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
17: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
18: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
17: Prenoto subito!
19: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Auto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
20: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
1: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
21: Vedi, qualcuno però ci scrive da Potenza, dice: ma quale Foggia? Venite a Potenza, città montana, città da Dio, la notte, la mattina ti svegli bello fresco. Arriviamo!

Cusago. Sono quasi le 5. Disco Radio. E se sono le 5 di un venerdì, sapete che tra un secondo apriamo i microfoni e gli audio dei nostri ascoltatori, pronti a raggiungerci con la loro gioia per l'arrivo del weekend. TJF in arrivo, Baby Rex subito, David Guetta, Sad Girl.

0: anche se avete dormito poco per via del caldo, c'è sempre gioia per l'arrivo del weekend. Sentite i nostri ascoltatori, se volete anche voi partecipare, 393 800 3000, però dovete giustificare perché siete felici per l'arrivo del weekend.
1: Marelli, Marelli, è venerdì.
0: Lo so che è venerdì, lo so.
2: Fabio,
0: lo so.
2: Marelli, sì. È venerdì.
0: Ho capito, però dovete motivare, giustificate questa euforia.
3: Ciao Marmelli.
0: Ciao Marelli.
3: È venerdì, forza, sì. Forza che arriva il weekend.
0: E certo, e poi c'è la super notte rosa stasera, Disco Radio Party a Rimini con RDS e Disco Radio insieme. Va bene.
4: Ciao Fabio Marelli.
0: Ciao.
4: Sono Alessia da Montorfo, nella provincia
0: Alessia.
4: Di Como. Oggi è venerdì.
0: Eh sì, confermo.
4: Però io domani lavoro, ecco. Ma non me ne frega un bel niente, perché domani è il compleanno di mio marito.
0: Bene.
4: E domenica festeggeremo come si deve con una grandissima grigliata a casa nostra.
0: Oh, vedi? Questo
4: ciao.
0: È un bel motivo, ciao, per essere felici per l'arrivo del weekend. E voi lo siete? Uè!
2: Fabio Marelli.
0: Oh.
2: È venuto.
1: Marelli.
0: Oh.
1: Marelli.
0: E ancora.
1: È venerdì.
0: Ho capito.

0: Marelli, non ho ben capito che giorno è oggi.
1: Mi sa che oggi è venerdì, così l'ho intuito al 393-800-3000 dei vostri messaggi.
2: Marelli.
1: Ancora.
2: Marelli.
1: Sì, è venerdì.
2: È venerdì.
3: Fabio Marelli.
1: Vabbè, dai ragazzi.
3: È venerdì.
1: Ho capito. Oh.

0: DJF, eh?
1: Oh, Marelli!
0: Oi.
1: Ma per caso oggi è venerdì?
0: Basta, vi prego.
1: No, perché io domani sono di matrimonio. Si sposa Gabbia!
0: Bene, Gabbia!
1: Il nostro
0: Gabbia.
1: Presidente.
0: Ah, ok.
1: E poi domenica, vabbè, un evento di automobili. E poi lunedì ricomincia la settimana. Insomma, vediamo.
0: Sei felice?
1: Comunque, venerdì, Marelli!
0: Ecco! Mancava.
2: Ah, dimenticavo.
0: Sì, che cosa?
2: Tutto mio marito che mi ci porta lui.
0: Ma dove? Ah, è un
2: pezzo. Ciao.
0: È la coda del messaggio che è questo. Aspetta.
2: Ciao Marelli.
0: Ciao, eccolo.
2: Sono Alessandra da Fregnana Milanese.
0: È cosa al contrario.
2: È venerdì.
0: Vedi?
2: E domani mattina si va sul lago.
0: Oh.
2: A prendere un po' di fresco.
0: Di
2: poi
0: fresco, sì.
2: In Val Chiavenna a mangiarci delle buone cose.
0: Oh.
2: E prendere un po' di fresco anche
0: sì,
2: lì.
0: Anche lì, anche lì.
2: Un bacione a tutti e buon weekend.
0: Grazie anche a te. Peccato lo zero termico sia a 4.500 metri, 9.000 metri.
3: Marelli! Però,
0: oh.
3: Domenico Valcamion.
0: Ciao, sei felice?
3: Dai che venerdì!
0: Sì.
3: E dopo un mese di ferie. Ciao!
0: Ciao, che bello! Allora
4: io sono super felicissima perché è un mese e mezzo che sto organizzando una festa sorpresa per mio marito perché fa 38 anni. Sono riuscita a organizzare tutto e sono felicissima perché domenica finalmente ci togliamo pensiero di questa festa sorpresa.
0: Oh.
4: Ciao ragazzi!
0: Che hai fatto insomma col cuore. Pensa se hai sentito la radio in questo momento.
5: Che sorpresa!
0: Va bene, tra poco gli ultimi, arriva anche Tamarrizzoli tra poco. Prima vacanze, valigie, estate, manca solo l'auto giusta da Autolocatelli. Vi aspetta un'ampia scelta, Jeep a chilometro zero, in pronta consegna, Avenger, Compass, Renegade. Prezzi scontati, tanti colori, allestimenti pronti a partire con voi. Autolocatelli a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco su Naviglio, locatelligroup.eu.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
8: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
9: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
10: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
11: Alziamo i riflettori sul sociale.
12: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
13: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
11: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
14: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto. Aspetto, non puoi mancare.
15: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
16: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
17: Let's go! Mighty World apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249, il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyworld.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty World.
18: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
19: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
18: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
4: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
15: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
20: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
21: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
22: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
23: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
24: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
23: Solo questo modello?
24: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
23: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
25: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
26: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
27: Buoni Amazon?
26: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
27: Allora questa sì che è una bella partenza!
26: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.

0: pranzo che cena in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Disco Radio. Non è che perché è l'ultimo TJF prima della pausa estiva, ovviamente ci sarà anche altro, lo sapete, eh? Insomma, siete scatenati con questo venerdì oggi.
8: Marelli, oh. È venerdì!
7: Lo so, ma c'è il Tamarriz

0: sta per arrivare, quindi preparate i cellulari. Ma prima... Gli ultimi ascoltatori felici e gioiosi perché sta arrivando il fine settimana.
1: Ciao Morbidelli.
0: Sempre Marelli comunque.
1: Sei
0: ciao.
1: Carico? Oh. Oggi è venerdì,
0: eh sì.
1: E domani non si lavora.
0: Bene, sono contento. Noi saremo comunque qui, Non tutti sono felici però,
2: Sola. I figli escono, il gatto dorme, ecco. Il cane è sordo.
0: Come
2: ciao sordo. Marelli.
0: Ma com'è sordo il cane?
3: Oh, Scavelli! Ciao Scavelli, ascolta! Dai! Ma aggiornami l'agenda, oggi è venerdì.
0: Sì, venerdì.
3: Certo che è venerdì.
0: È venerdì.
3: Dai,
0: venerdì.
3: Che domenica vado a correre in pista con la mia R1.
0: Bene.
3: Dai, sono giù a Misano. Dai,
0: ecco.
3: Dai. Fucsia! Curva destra, curva sinistra. Vai.
0: Ma che fucsia, quella è la Formula 1. Salutiamo Carlo Vanzini, magari ci sta ascoltando.
4: Ciao Marelli.
0: Ciao.
4: Inizia talmente bene il weekend che ho finito di lavorare alle 16.30
0: sì.
4: E alle 16.45 mi hanno chiamato di nuovo in reperibilità.
0: Oh.
4: Buon weekend.
0: Buon lavoro.
5: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Facciamo un regalo, sì, vi portiamo nel mondo delle fiabe, ve lo meritate, con This is Wonderland. Dal 19 giugno a Milano, all'Area Mind, This is Wonderland, il più grande parco delle fiabe in Italia. La musica, i burattini, l'area giochi, food truck, un'esperienza per tutti, unica per coinvolgere i più grandi, i più piccoli. 393-800-3000, 5 minuti da... Ora, per mandare un sms, whatsapp, un telegram, scrivete Parco delle Fiabe, aggiungete la mail. Ai più fortunati il regalo, due ingressi alla fiera.

0: beautiful weekend per tutti, grazie per i tanti messaggi del TJF, lo mandiamo in vacanza, poi dalla prossima settimana tornano anche le rubriche estive, estive.
1: Ciao Marelli!
0: Ciao!
1: Luca da Lecco.
0: Ciao Luca!
1: Mi chiedi se sono contento per il weekend?
0: Se te lo
1: Io
0: chiedo.
1: Ti rispondo di sì.
0: Perché?
1: Perché tutta settimana che asfaltiamo con quelle temperature lì ti ho mandato.
0: Mamma mia.
1: Ciao, buon weekend a tutti!
0: Mi ha dato il cruscotto, 41 gradi e mezzo al sole. Va bene, facciamo l'ultimo play the game non estivo? Sì. Lo facciamo, un omaggio a Rimini, che questa sera c'è la notte rosa, c'è la festa con RDS Disco Radio, il Disco Radio Party, grandi ospiti. E allora, per chi è già sulla riviera romagnola, banale fare quello che è insomma uno dei piatti, come il simbolo, la piadina romagnola. E allora, che cosa ho pensato di rovinare? Qualcosa di simile con l'ingrediente che non c'entra, in crescione o cassone, che dir si voglia, perché le consonanti, simile alla piadina romagnola ma chiuso a mezzaluna e cotto già farcito. Lo facciamo con le erbette, così anche i vegetariani sono contenti. E allora via gli ingredienti, che dovrebbero essere: farina, acqua, strutto e bicarbonato, spinaci, bietole, salsiccia e cipolla, olio, sale e pepe, e il pasticcio è servito. 393 800 3000, il più veloce con l'ingrediente che non c'entra vince.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. C'è Link prima, l'attualità delle 5 e mezza, davanti a me Cinzia Morgante.
3: Fabio, grazie mille, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Ai domiciliari, il 29enne di origini nigeriane che a Brescia ha aggredito due bambini nel parco Albertini e tentato di strangolarne uno di 3 anni. La sindaca Laura Castelletti chiede al governo risposte chiare sui rimpatri. La nuova offesa del presidente USA Donald Trump all'Italia, solidarietà alla premier Giorgia Meloni dal capo dello Stato Sergio Mattarella, annullata la visita negli Stati Uniti del vice premier Antonio Tajani, prevista per settimana prossima. Non andrà neppure il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. Un proiettile e una lettera con minacce di morte recapitati al sindaco di Varallo Sesia nel Vercellese, Pietro Bondetti. La missiva, firmata da un sedicente movimento antisionista contro un progetto che dal 2023 ha portato circa 70 famiglie israeliane a stabilirsi in Valsesia. Aperto un fascicolo in procura. Caldo domani, bollino rosso in 5 città in tutta Italia, tra cui Brescia, Torino, Bologna e Perugia. Altre 7 in arancione, tra cui Milano. Segnalati bombardamenti israeliani nel sud del Libano dopo l'inizio del cessate il fuoco. Le news tornano tra un'ora.
2: Ogni sera dalle 21, Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
4: this? Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Let's go! The Media World fino al 21 giugno con la Media World Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. Media World.
0: Cosa non ci fa per fare il crescione romagnolo?
6: Cipolla.
0: Ci vuole
7: il bicarbonato.
0: Anche quello.
8: Bietola, martelli.

0: Music. Ci aspettiamo con Fargetta alle 4 senza interruzione del From Disco to Disco.
1: Avevo la radio bassa, no. Non ho capito un po' di cose. Cioè? Ma non è che vai in vacanza settimana prossima?
0: Ma no, da lunedì ci sono i nuovi Play the Game in versione summer. Ma chi, ma chi vi molla? È pieno mese di giugno, ma no, ma no. Però abbiamo omaggiato Vista della Notte Rosa e l'RDS Party con Disco Radio Party insieme Rimini, che sta aspettando appunto una grande festa con l'ultimo pasticcio servito di questo Play the Game, prima appunto delle versioni estive dei nostri giochi e le Disco Radio Bag che arriveranno. E pensate che il più veloce di voi è stato un romagnolo di Rimini. E chi meglio di lui poteva sapere qual è l'ingrediente che non c'entrava per fare il crescione? Gianluca!
2: Hai detto tutto tu,
0: bravo, bravo, vedi quante ne so, Gianluca. Come
2: però
0: stai?
2: Dice cascione, fammelo dire. Cascione.
0: Cascione?
2: Sì, sì.
0: Allora, sai che io avevo letto cassone, quindi non è cassone, ma è cascione.
2: Poi dopo gli devi dare la pronuncia, con la doppia S, però gli devi dare la pronuncia, cascione.
0: Dicelo bene, romagnolo.
2: Cascione. È come la piadina.
0: Ma hai capito? Però insomma è simile. Senti, tu cosa preferisci prima di dirci qual è l'ingrediente che non va? Cascione oppure che non... la piadina?
2: No, io a me piacciono tutte e due.
0: Ok. Senti, entrambi, qual era l'ingrediente che non ci andava per fare quello con le erbette, quindi per i vegetariani?
2: Quello con le erbette non ci andava la salsiccia.
0: Perché altrimenti non è più per i vegetariani. Anche se esatto. Tu mi insegni, Gianluca, che c'è la versione con la salsiccia.
2: Con le patate, salsicce e patate, ma... è fantastico. Mamma mia. Le suggerisco a tutti.
0: Mamma mia. Senti, ma riesci ad andare alla Notte Rosa oppure
2: io
0: devi lavorare?
2: Stasera vengo giù.
0: Oh, vedi che meraviglia. Bravo, bravo Gianluca. Allora salutaci tutta la piazza, naturalmente. Fai tante foto e porta poi la Disco Radio Bag. Non credo ti arriverà entro stasera.
2: Non penso.
0: Però magari tu sbracciati, diglielo ai ragazzi. Ho vinto la Disco Radio Bag, così magari te ne fai lanciare un'altra.
2: Ma chi è che la spedisce? Sempre Marco o qualcun altro? Perché di Marco non mi fido.
0: Io non so nulla, guarda. Stai parlando con uno che sa meno di te, credimi. Senti Gianluca, ottimo. Se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
2: No, ringrazio tutti quelli che ascoltano e tutti voi, chiaramente.
0: Bene, mettiamo un pezzo di cascione dentro, va bene? Non so come arriva, ma quando. Pensiero quello che conta. Ciao Gianluca, un abbraccio.
2: Ciao,
0: salutaci, grazie. Tutta la Riviera Romagnola.
2: Era pazzo.
0: Che bello. Alzi la mano chi vuole cambiare auto. È il momento giusto questo. Per tutto giugno da AutoVip c'è tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral e Space. Un'occasione irripetibile per mettervi subito al volante. AutoVip, concessionario ufficiale Renault. Allora andate a Torino, in via Botticelli, Corso Marche, Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese, nella nuovissima sede di Moncalieri, in via Cavour 7.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 8.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
3: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
2: Prenoto subito un appuntamento.
3: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
4: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
5: Ambu, mi piaci tu. Mua.
6: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEV Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
7: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
8: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
9: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
8: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
9: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
8: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
10: Bello partire per le vacanze.
11: Sì, ma con quale auto?
10: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
10: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
11: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
10: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
11: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
10: Info su denicar.it.
12: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
13: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
14: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
15: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
16: Oh, complottisti anche con l'ultimo Play the Game di stagione.
17: Complotto, complotto, sì, di la verità che sei romagnolo pure tu.
16: Ma che ma romagnolo?
18: Complotto. Anche in Emilia Romagna arrivi con i complotti.
16: No! Ma insomma!
19: Che bello! Che? Lunedì parte la sigla con i pipistrelli. Sì. No, i delfini,
16: sì.
19: Cosa sono?
16: Sono per Edu Munari, sono i delfini. Non so se avremo la nuova

0: The Game, poi da lunedì le versioni estive, sì, dei nostri giochi. Uè, che è? Marelli sempre.
1: Forte Rosa Rive.
0: Sì, stasera.
1: Prodotto romagnolo.
0: Sì, prima.
1: Vincitore di Rive.
0: Il cascione.
1: Martelli, oh, complotto.
0: Ma basta, Martelli, con questi complotti. Ma basta con i complotti.
1: Il dei belli spetti.
0: Ma no. Impegnatevi piuttosto. Per tutta l'estate impegnatevi anche con i giochi, anche qualche novità arriverà, quindi insomma ci saranno un po' di cose da imparare secondo me, ma ci divertiremo come sempre. Stesso orario dalle 4 alle 7. Intravedo un DJ Panozzo, ma non è andato a Rimini per la Notte Rosa? No, è qui con noi. Va bene, Alesso, One Republic, adesso In Your Eyes.

Republic. Novità delle 6 ed è l'ultima ora di questa settimana tra le 4 e le 7 insieme a me, con appunto la versione un po' più sobria, se possiamo definirla così, del pomeriggio di Disco Radio dalle 4 alle 7. Immaginate cosa capiterà da lunedì, stesso orario, con un po' di novità, il pacchetto estivo, vedrete e sentirete soprattutto. Sentiremo se ci sarà anche il DJ Panozzo, lo volete anche d'estate? Beh, sicuramente oggi è l'ultimo appuntamento della settimana. Se lo volete anche per l'estate, chiediamo se ci sarà.

0: Valli, Jay Panozzo, eh.
1: Marelli, oh, io ho finito adesso di lavorare, ah, prima bene, non riuscivo a sentirti, quindi mi sono perso il gioco complotto complottoso.
2: Complottoso,
1: cosa hai portato a casa stavolta?
0: Niente, niente.
1: Aggiornami, aggiornami.
0: Una piadina romagnola, anzi un cassone. Va bene, preparatevi, DJ Panozzo.

0: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
3: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
4: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
3: Prenoto subito un appuntamento.
4: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brick OK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
9: Davvero?
8: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
9: Allora ci vado subito.
8: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
13: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
15: Quasi tutto.
13: Cosa manca?
15: Una Jeep nuova.
13: Una Jeep?
15: Da Auto Locatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
13: Beh, se Auto Locatelli la valuta e la ritira in permuta,
15: si parte con la Jeep giusta. Auto Locatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
16: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
17: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto Rigoldi!
18: A Milano dal 1906. Disco!

0: Ciccio, se glielo dici, vai. Panozzo DJ. Il DJ Panozzo, ma non sei la notte rosa. Ah, ci vai dopo, ci vai dopo. Va bene, è arrivato il momento dell'ottantista remix. Preparatevi.
1: Se questo venerdì ce l'hai ancora sul Gargarò.
0: In tanti mi sa.
1: Vai tranquillo.
0: Perché?
1: Metti Disco Radio e ascolta DJ Panozzo.
0: È grande.
1: Troppo giusto.
0: Guardate che si sta.

per noi. E dagli anni 80 a una cover dell'86, fu del 75 originale Aerosmith, la grande cover con

0: Uè, Casoncelli!
1: Ma che Casoncelli, allora?
2: Ce l'abbiamo noi! Ce l'abbiamo noi! Sì. DJ Panozzo, ce l'abbiamo noi!
3: Restiamo lì, eh? Restiamo nel 1982.
1: Restiamo in Canada! Ancora Simpop!
3: Vabbè, ragazzi, qua... Living on video...

0: in quel di Rimini, ne parliamo tra poco. Anzi, vi chiedo tra poco che fate voi questa sera, se lo siete tutti a Rimini. E il DJ Panozzo lo vorrete anche per tutta l'estate, chiedo, eh?
1: Disco Radio.

0: Per chi non potesse raggiungere la Riviera Romagnola e quindi Rimini, chiedo a voi che si fa stasera, ditecelo al 393 800 3000. E poi
1: buonasera Fabio,
0: un po' di spunti,
1: buonasera Discoradio.
0: Grazie, buonasera a lei.
1: Stasera una bella cenetta,
0: una bella cenetta,
1: letto presto, domani mattina si parte in moto al mare.
0: Hai capito? Vedi?
1: E via.
0: Ecco, potrebbe essere
1: buona
0: un'idea.
1: Buona serata a tutti e buon weekend.
0: Grazie. Ciao. Mille. E vedi, un'idea per chi non può andare a Rimini. 393 800 3000. E voi che fate stasera? Per tutti gli altri invece, tutti alla Notte Rosa, tra poco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Prima c'è la redazione, Link, l'attualità delle 6:30 con Cinzia Morgante.
3: Grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Ai domiciliari, il 29enne di origini nigeriane che a Brescia ha aggredito due bambini nel parco Albertini e tentato di strangolarne uno di 3 anni. La sindaca Laura Castelletti chiede al governo risposte chiare sui rimpatri, a salvare il piccolo, un cittadino di origini pakistane. La nuova offesa del presidente USA Donald Trump all'Italia. Solidarietà alla premier Giorgia Meloni dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Annullata la visita negli Stati Uniti del vice premier Antonio Tajani, prevista per settimana prossima. Non andrà in missione neppure il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. A Milano udienza del processo con al centro la gestione del CPR di Via Corelli, parti civili, 4 migranti e alcune associazioni riferite condizioni disumane e abuso di farmaci. Papa Leone, prima visita in Lombardia, il pontefice domani si dividerà tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Beirut segnala il proseguimento dei bombardamenti israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco. Le news tornano tra un'ora.
4: Can it be

0: 92.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: E voi che fate questa sera? Per dircelo il nostro numero 3938.

0: torna presto. Non tutti riescono a essere questa sera all'evento in Riviera Romagnola. Beh, però, per chi fosse da quelle parti o volesse fare, insomma, un colpo di testa all'ultimo, stasera accendiamo l'evento più travolgente dell'estate, il Disco Radio Party in Piazzale Fellini, la tappa speciale dell'RDS Party insieme le nostre radio del gruppo unite per farvi vivere la magia della notte rosa con Matteo Epistio, Domunari, Valentina Guidi, Don Cash e tanti ospiti speciali. Vado! Gabri Ponte, Eiffel 65, Marvin Prezioso, Erika, DJ Ross, Magic Box e tante sorprese. L'ingresso è libero, l'energia è garantita. Stasera, Piazzale Fellini, Rimini, RDS Party e Disco Radio Party. Da non perdere! Tante foto, tanti video, poi fateci vedere che cosa succede. Da Clerici Auto intanto c'è efficienza che incontra risparmio e lì trovate Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavate è vostro a partire da 20.900 euro con ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer avrete un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke vi aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto a Como, Cantù, Saronno su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
3: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
4: Hambù, mi piaci tu.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
7: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
6: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
7: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis and You.com.
6: Prenoto subito!
2: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
8: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: Estate alle porte?
8: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Ecco qualche esempio:
8: Fiat Pandina da 12.490 euro,
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
8: Peugeot 208 da 17.990 euro,
9: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
8: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
9: Info su denicar.it.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
13: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.

0: Camilla Cabello.
1: Era beautiful.
2: Camilla Cabello.
0: Ah, Camilla Cabello.
2: Camilla Cabello.
0: E che sento Cabella.
2: Che bella
0: è beautiful. È molto beautiful. Cabella, Cabella.
2: Scusa, ma prima per caso hai detto Gabri Ponte?
0: No, non ho detto Gabri Ponte.
2: Scusa, ma prima per caso hai detto Eiffel 65?
0: No, non ho detto Eiffel 65.
2: Scusa, ma per caso hai detto Preziose Marvin?
0: Ma certo, oramai abbiamo spoilerato tutto. Cosa succede questa sera? A Rimini.
2: A Rimini.
0: A Rimini.
2: Chi ha dove?
0: Arriminiamo, arriminiamo, arriminiamo.
2: A Rimini, a Rimini, arriva il disco Radio Party con un sacco di ospiti.
0: Sì, sì, sì.
2: E noi perché non siamo lì?
0: Perché dobbiamo essere
2: perché
0: qua.
2: Dobbiamo essere qua,
0: quindi, come, qualcuno deve portare avanti la baracca.
2: Però
0: quindi
2: salutiamo Matteo, Edo,
0: sì,
2: Valentina.
0: Sono al sole a prendere il
2: sole. Sono lì, infatti, al sole. Sotto il sole,
0: vedi,
2: sotto il sole.
0: I privilegiati.
2: Di Rimini, di Rimini.
0: Di Rimini, di Rimini.
2: Va bene, sono le 7 della sera.
0: Uh-huh.
2: Inizia ufficialmente il W Weekend.
0: Bravo. Io molto torno bene anche domani e domenica. Qua. Se volete, passate da queste parti. Io faccio 18-21.
2: Ma quanto siete fortunati!
0: Sono felice perché col caldo che farà là fuori.
2: Sì, tu starai
0: qua
2: qui
0: dentro.
2: Al,
0: si sta al fresco.
2: Fresco, al fresco.
0: Quindi.
2: Ah, non si sa. Mi hanno detto che c'è stato un bel blackout. Magari
0: ma
2: si
0: no
2: spegne tutto.
0: Ma no, non penso
2: si
0: proprio.
2: Si spegne tutto.
0: Sì,
2: c'è l'uovo di Hugh Moving to the Sun.

quanto spinge il nuovo di Yugel, si chiama Moving to the Sun. Noi ci vorremmo spostare un po' più lontano dal sole perché già fa abbastanza caldo e staremo insieme per le prossime tre ore. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, e soprattutto ci sono loro, le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi.

0: è ufficialmente iniziato il weekend. Si sente dalla musica che suoniamo? Si chiama Dive Into Me, Alok e Khalid. Che tra un attimo, Life is a Flower, stanno per tornare gli Ace of Base. Sarà stare del ritmo.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
11: Ma non ci stiamo!
12: Nella vita ci vuole pazienza.
11: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
12: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
11: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
12: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
11: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
13: Brico OK, più vicino a te.
11: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
14: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
15: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
16: Ciao Marco, vai da Stellantis in Giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più, scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rotta.
15: Prenoto subito un appuntamento.
16: Chiama lo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisengiu.com.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
20: Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
23: Dal 25 giugno fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
24: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
23: Beer Fest Fermento a Carate Brianza dal 25 giugno fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
25: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
26: Arriva Auto Wow! La nuova
0: concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
26: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
27: Disco Radio.
28: Voi che potete, abbassate il finestrino, alzate a palla il volume della radio e godetevi questo Rhythmic History che ci riporta dritti nel 1998 per riascoltare loro, Ace of Base, Life is a Flower.
27: Rhythmic History.

canzone più longeva del Festival di Sanremo, possiamo dirlo, e secondo me ce la porteremo avanti per tutta l'estate. Ci piace, Samurai J, Ossessione. Oh, siete pronti a ballare? Voi che magari vi state muovendo proprio in questi minuti e ci state ascoltando in direzione Romagna, allora sappiate che stasera la Riviera si accende con l'evento più travolgente dell'estate, il disco Radio Party, che sbarca in Piazzale Fellini per una tappa speciale dell'RDS Party con ospiti specialissimi. Eiffel 65, Marvin e Prezioso, Erika, DJ Ross, Magic Box e un grande ospite, volete sapere che è? Gabri Ponte! Oggi vediamo tra pochissimo con Matteo Epi, Sede Munari, Valentina Guidi e Don Cash. L'ingresso è libero, energia garantita. Ci vediamo per un grande disco Radio Party in Piazzale Fellini a Rimini.

0: Offenbach, Miles Away. Allora, tra poco parleremo di animali, di insetti. Ecco, vorrei sapere se avete qualche paura, qualche fobia per un animale che vi mette un po' di paura. Io, per esempio, i topi, ragazzi, no, io i topi comincio a saltare, a urlare. Ah! Una roba così. Fatevi avanti, 393-800-3000, perché proprio di topi parleremo nel corso della prossima mezz'ora. Ci sono delle novità che le riguardano, voi direte. Che novità sono? Ve lo dico? Non belle.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito l'attualità, ci spostiamo in redazione, lì che rincontriamo la nostra Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Ed eccoci, grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Ai domiciliari, il 29enne di origini nigeriane che a Brescia ha aggredito due bambini nel parco Albertini ha tentato di strangolarne uno di 3 anni. La sindaca Laura Castelletti chiede al governo risposte chiare sui rimpatri, a immobilizzare l'aggressore, un cittadino di origini pakistane. Nuove offese dal presidente USA Donald Trump, solidarietà alla premier Giorgia Meloni, dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Annullata la visita negli Stati Uniti del vice premier Antonio Tajani, prevista per settimana prossima, e il business forum a Miami. Non andrà in missione neppure il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. Nel pavese a Broni arrestato un ricercato internazionale per sequestro di persona e omicidio. 42enne di origini moldave, a dicembre 2020 aveva preso parte a un sequestro in Spagna. Caldo domani, bollino rosso in 5 città in tutta Italia, tra cui Brescia, Torino, Bologna e Perugia, altre 7 in arancione, tra cui Milano. A Torino oggi diversi blackout, IREN rassicura. Calcio, mondiali, 3 match di stasera alle 21, Stati Uniti-Australia, mezzanotte, Scozia-Marocco. Le news tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: La settimana si conclude con questo incredibile botta e risposta tra Washington e Bruxelles. A Washington Trump ha attaccato irridendo alla Meloni. A Bruxelles, dove c'era il vertice europeo, la nostra Presidente del Consiglio ha replicato per le rime. Ma è chiaro che si consuma una rottura che non può essere rimarginata o in qualche modo rattoppata nei prossimi giorni, perché troppo evidente è, come dire, il disprezzo reciproco che trapela, promana dalle parole di Trump e da quelle di Meloni, ed è evidente che non si tratta di una vicenda di poco conto. Qui si parla di alleati che non sono in grado di svolgere il loro ruolo da parte di Trump e di una alleata che cerca le foto di comodo per far vedere che sono ancora amici, e questa evidentemente è una botta di disprezzo che Meloni non può che respingere sdegnata, e sono quelle cose che segnano la fine di un rapporto personale. Poi è chiaro che Italia e Stati Uniti sono alleati, e ci mancherebbe, se si stanno sulle scatole i governanti le cose non cambiano, però con Trump questo sta succedendo un po' diffusamente in giro per l'Occidente, e siccome siamo alla vigilia di un vertice della NATO 7 luglio Ankara, che sarà decisivo per il futuro della difesa europea, anche questo episodio lo segnerà.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Di quale animale, di quale insetto avete fobia, paura? Raccontatemi al 393 800 3000. Ne arrivano 4 senza interruzioni. Disco.

0: visto anche il buon rapporto che abbiamo con gli americani in queste ore. Vabbè. Global DJs, The Sound of San Francisco. 19.45 si chiude il nostro, almeno per ora, il nostro From Disco to Disco, che vi aspetta poi nella versione weekend, sabato e domenica, la nostra musica che suona senza alcuna interruzione. Allora, stiamo parlando di fobie, di paure. C'è Chiara che per esempio ha la fobia dei piccioni, dice che sono sporchi e pieni di malattie, ma poveri piccioni. Emanuele da Torino invece ha la fobia delle lucertole e dei serpenti. Lucertole no, però i serpenti un pochetto sì, parlo di me. Vedo che siete fortunati perché nessuno di voi, almeno in questo momento, mi ha segnalato la paura dei topi, perché proprio di loro che vi voglio parlare, visto che appena ne vedo uno, cioè ragazzi, io impazzisco, comincio a urlare, a saltare, mi dovreste vedere. Allora, ci sarebbe questa scoperta sorprendente che arriva dagli Stati Uniti, secondo cui i topi di città si stanno evolvendo, cioè tipo, che ne so, Goku, una roba del genere, per resistere ai veleni usati per eliminarli. Cioè, lo rivela uno studio della Rutgers University, che ha analizzato il DNA di quasi 300 roditori raccolti in diverse città del nord-est americano, e i risultati mostrano che l'84% dei topi domestici possiede mutazioni genetiche che li rendono meno vulnerabili ai veleni che utilizziamo abitualmente per le infestazioni. Il messaggio è chiaro: con roditori sempre più adattabili sarà necessario adottare strategie di controllo più efficaci e basate sulla ricerca scientifica per tutelare la salute pubblica e l'ambiente. Oppure dovremmo iniziare a farci amicizia, cioè invece di cani e gatti, ma ospitate nelle vostre case un bel topino d'appartamento, che magari lo ospitate già e non ve ne siete mai accorti. Ih, che paura! Pensiamo a cambiare auto, perché questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da AutoVip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna, come nuova Clio, Captur, Austral e Espace. Un'occasione irripetibile per metterti subito al volante. AutoVip, concessionario ufficiale Renault, con sede a Torino in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese, nella nuovissima sede di Moncalieri in via Cavour numero 7.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: And I wanna talk about
1: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio,
1: il ritmo della tua città.
3: Bello partire per le vacanze.
4: Sì, ma con quale auto?
3: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
3: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
4: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
3: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
4: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
3: Info su denicar.it.
5: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà, Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambù, mi piaci tu!
7: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
8: Buoni Amazon?
7: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
8: Allora questa sì che è una bella partenza!
7: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
9: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
10: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
9: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
10: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 2331 2089 o su Stellantis sendyou.com.
9: Prenoto subito!
11: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
12: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
13: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
14: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
15: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
16: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
17: Quindi nessuno che ha la fobia dei tupini? Dai che adesso li facciamo adottare a tutti. Jet the Poison Upside Down. Si scherza, ragazzi, c'ho paura.

canzone che ha segnato il ritorno di Lady Gaga insieme a Doechii. Questa si chiama Runaway. Parlavamo di fobie. Marta ci ha segnalato la sua per gli ospedali. Gliel'ha segnalata la sua psicologa. Ma la psico è la come si dice? Aspetta che mi sono perso. Diciamo, la fobia per gli ospedali sono in tanti ad averla, come quella per il dentista. Andare al dentista, cioè, se io vi facessi sentire un rumorino tipo il trapano da dentista, molti scapperebbero. Invece restate qui perché sono le 8 della sera, perché nella prossima mezz'ora su Disco Radio vi regalerò This is Wonderland, il più grande parco delle fiabe in Italia, che è arrivato proprio da oggi a Milano presso l'Aria Mind, e noi vi regaleremo due ingressi alla fiera. Intanto il nuovo di John Summit, questa è Shades of Blue.

Blu, dovete sapere che anche questa può diventare parte della playlist di Disco Radio votandola nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it, e siete voi i protagonisti, cioè siete voi che potete scegliere la musica che ascoltate ogni giorno qui su Disco Radio. Andate sul sito, sull'app di Disco Radio, cercate l'icona Music Club, votate e ogni settimana si vincono i nostri gadget. Tra le più votate c'è Talk to You.

0: insieme a Boys Noize. Questa si chiama Getaway. Allora, tra poco vi regalo due ingressi per This is Wonderland, che è il più grande parco delle fiabe in Italia. Quindi, fossi in voi, prenderei già da parte il cellulare, perché tra poco vi servirà.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
8: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Non basta! Voglio di più!
11: Più di così!
10: Ancora di più!
11: Allora senti qui! Solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da €16,900 e Skoda Kamiq tuo da €19,900.
10: Di più?
11: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche €1,000 di carburante in omaggio su tutte le Skoda!
10: Di più!
11: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di €500 su tutta la gamma Skoda!
10: Più di così!
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
11: Autorigoldi.it.
14: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
15: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto. Si parte.
16: Quasi tutto.
15: Cosa manca?
16: Una Jeep nuova.
15: Una Jeep?
16: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
15: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
16: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
19: Davvero?
18: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
19: Allora ci vado subito.
18: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
20: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
21: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
20: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
21: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
20: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
12: giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
0: Disco Radio. Chat out. No, scusate, ma stavo già canticchiando il prossimo Rhythmic History. Allora, tra poco vi regalo i due biglietti per This is Wonderland. Intanto Storia del Ritmo ci riporta nel 97 con Run DMC e Jason Nevins.
19: Rhythmic History. Check this out.

0: When You Know. E adesso regalino.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti porta nel mondo delle fiabe con This is Wonderland. Da oggi arriva a Milano presso l'Aria Mind This is Wonderland, che è il più grande parco delle fiabe in Italia. Show musicali, il teatro dei burattini, un'area giochi e food truck per un'esperienza unica, capace di coinvolgere adulti e bambini. Come farà a vincere? Basta inviare entro 5 minuti un messaggio con scritto Parco delle Fiabe e la tua email al 393 800 3000. I più fortunati in regalo 2 ingressi alla fiera. Cosa aspetti? Scrivi su subito. Parco delle Fiabe, la tua email, e invia tutto al 393 800 3000.
1: Disco Radio.

0: Disclosure. Allora, vorrei sapere se voi siete appassionati di notti in mezzo alla natura, cioè se vi piace per esempio dormire in tenda. Io non l'ho mai fatto, ma quest'estate mi toccherà farlo perché devo fare un viaggio e mi hanno detto: Alessio, una settimana in tenda lo devi fare in posti lo farò, però vedremo come andrà. Ecco, vorrei invece conoscere le vostre esperienze in tenda. Avete mai dormito in posti particolari? Avete fatto incontri strani con animali? No, perché questo fine settimana, due passi da Milano, cioè in Brianza, arriva un evento che secondo me è perfetto non solo per chi ama andare in tenda, ma anche in generale per le famiglie. Vi ci porto tra poco, intanto l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Andiamo in redazione a incontrare la nostra Cinzia Morgante con gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Nuove offese dal presidente USA Donald Trump, solidarietà alla premier Giorgia Meloni dal capo dello Stato Sergio Mattarella, annullata la visita negli Stati Uniti del vice premier Antonio Tajani, prevista per settimana prossima. E il Business Forum a Miami, non andrà in missione neppure il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. Ai domiciliari, il 29enne di origini nigeriane che a Brescia ha aggredito due bambini nel parco Albertini e tentato di strangolarne uno di 3 anni. La sindaca Laura Castelletti chiede al governo risposte chiare sui rimpatri, a bloccare l'aggressore un passante di origini pakistane. A Torino oggi c'è stato un incidente sul lavoro nel deposito del GTT in Corso Novara. Una dipendente di 45 anni investita da un mezzo in manovra è stata portata in codice rosso all'ospedale Giovanni Bosco. Papa Leone, prima visita in Lombardia. Il pontefice domani si dividerà tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Scontro tra due treni a nord di Londra, in azione i soccorsi. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore tra il Piemonte e la Lombardia, e sarà così anche la giornata di sabato, sempre all'insegna dell'alta pressione che domina la scena di buona parte dell'Europa occidentale, con un'intensa ondata di calore in arrivo. Le temperature massime infatti toccheranno i 35-36 gradi su città come Milano e Torino, con picchi localmente superiori poi in vista del fine settimana. Clima nel complesso asciutto sulle zone di pianura, mentre in montagna sull'arco alpino non mancherà qualche isolato temporale di calore tra il pomeriggio e la serata, anche di forte intensità. Maggiori dettagli li trovate sull'app di Trebi Meteo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready
0: for this? Avete mai dormito in tenda in mezzo alla natura? Raccontatemi le vostre esperienze. 393 800 3000, torna The Weeknd, Take My Breath.

0: Nato anche da loro, dai BTS Swim, subito prima Gigi Dag con La Passion, Casango di AEI. Quella lì. Allora, tra poco arriva la festa. Lo sapete che alle 21 scatta il disco Radio Party. Ma qui bisogna parlare del fine settimana, perché voi avete mai dormito sotto le stelle? Confesso che, per esempio, mi è capitato pochissime volte. E siccome quest'estate ho scelto di fare un viaggio particolare, non so se ve l'ho detto, non ve l'ho detto. Vabbè, vado in Tanzania, no? E lì mi hanno detto che mi toccherà stare per una settimana in tenda. So già che per me sarà tosta, perché appunto, vabbè, ci adatteremo. Comunque, dormire sotto le stelle col rumore della natura che ci circonda, secondo me, è qualcosa di molto affascinante. Allora vi voglio raccontare di questa iniziativa che si svolge a due passi da Milano. Siamo al Parco Naturale Regionale Bosco delle Querce, tra Seveso e Meda, quindi in Brianza, dove domani dalle 18 all'ingresso di Via Ada Negri a Seveso parte un picnic. E fin qui ci sta, no? Picnic al bosco, perfetto, mille punti. Ma non ci si ferma lì, perché poi si potrà trascorrere la notte in tenda, nella convinzione che dormire nel bosco apporti benefici e migliori la qualità del nostro sonno. E allora bisogna provare se è così. L'evento è gratuito, si conclude poi alle 8 della domenica 21 con la colazione offerta dall'organizzazione. Alla cena e alla tenda però dovete pensare voi. Quindi la colazione c'è, il picnic ve lo portate da casa e vi portate soprattutto la tenda. Però è bello. Allora, se volete maggiori informazioni, vi basta andare su questo sito, anzi nella sezione news ed eventi del sito boscodelequerce.it. Chissà, magari vengo anch'io, così testo la mia notte in tenda, che sarà tragica, già lo so. Ma parliamo appunto di vacanze, di valigie, di estate. Manca solo l'auto giusta. Da Autolocatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero, in pronta consegna, come Avenger, Compass e Renegade. Prezzi scontati, tantissimi colori, allestimenti pronti a partire. Autolocatelli ti aspetta a Vedano Allambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Scopri sedi orari su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
4: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà, Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
5: Ambù, mi piaci tu!
6: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Energy System Italia, non farti condizionare dagli altri, il clima ideale a casa tua, e solo Daikin in tripla classe A sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
9: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
10: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
11: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
10: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
11: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
10: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
12: Estate alle porte?
13: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Ecco qualche esempio:
13: Fiat Pandina da 12.490 euro,
12: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
13: Peugeot 208 da 17.990 euro,
12: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
13: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
12: Info su denicar.it.
14: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
15: E 50, questo vuol dire che tra 10 minuti scatta la festa. Il Disco Radio Party, la prima ora dedicata agli anni 90. Adesso c'è Loco Loco.

0: Gwen Stefani ci chiede What You Waiting For? Cosa stiamo aspettando? Ma è ovvio, il disco Radio Party che inizia da qui. Sai che ci vorrebbero 60 minuti di dance storica? E noi ce le abbiamo, perché inizia da qui il Ripping History Extended Version, il programma che ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, ma siamo anche in replica la domenica mattina tra le 6 e le 7. Oh, io mi chiamo Alessio Aloisi, sono pronto ad accompagnarvi con la manina in questo viaggio. Tra un attimo, per esempio, vi riporto nel 95 col dottor Alman, quello di This Time I'm Free. Ritroveremo il DJ Sammy con Evan. Partiamo da Paul Johnson, Get Get Down.
1: Ripping History,
2: Ripping History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: non solo dance anni 90, ma anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000, come questa del DJ Sammy, Era Heaven, e tra un attimo in W.
1: Rhythmic History.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Let's go! Mighty World apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyworld.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty World.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
8: Ma non ci stiamo!
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
9: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
8: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
8: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
14: Ciao Marco, vai da Stellantis in Giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
13: Prenoto subito un appuntamento.
14: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendiu.com.
15: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
16: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
15: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
16: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
18: Davvero?
1: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
18: Allora ci vado subito.
1: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Fatemi salutare quelli che si stanno muovendo in direzione Riviera Romagnola verso la Notte Rosa. Allora sappiate che ci saremo anche noi con il nostro disco Radio Party tra pochissimo in Piazzale Fellini all'interno della tappa dell'RDS Party. Ci saranno dei grandissimi ospiti con noi: Gabri Ponte, Eiffel 65, Marvin e Prezioso, Erika, DJ Ross, Magic Box e poi i nostri Matteo Episcopo, Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Ci si vede tra poco, ingresso libero, Piazzale Fellini, disco Radio Party insieme a RDS. Adesso vi riporto nel 1995 con Dancing with an Angel.
19: Rhythmic History!
20: Rhythmic History!
19: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: Il nostro viaggio nel tempo ci ha riportato nel 1993. C'era Hathaway con What is Love. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Luisi. Tra un attimo anche Sapri Duo.
1: Rhythmic History.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: E visto che si apre il weekend, molti di voi si muoveranno nelle prossime ore per andare al mare, per fare una bella gitarella fuori porta. Ricordate che Disco Radio è in DAB in tutto il nord Italia, quindi se avete un autoradio di ultima generazione cercateci anche lì in Digital Radio. Ci potrete ascoltare non solo in Lombardia e Piemonte, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. E poi non dimenticate di scaricare l'app ufficiale di Disco Radio, anche da lì ci potete ascoltare praticamente in giro per il mondo. Dai che torniamo alla dance storica, tra un attimo Living Joy, ATC, subito Play the Live.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: È come accendere una macchina del tempo che ci riporta indietro, in questo caso fino al 1993. Per ascoltare Brothers in the Space c'era Aladino. Su Disco Radio tra un attimo arriva la tempesta targata Storm.
1: Rhythmic History.
2: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
2: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
7: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
6: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
7: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
6: Prenoto subito!
0: E se siete dalle parti della Romagna, tra pochissimo sarà Disco Radio Party in Piazzale Fellini a Rimini. Ospiti specialissimi: Gabri Ponte, Eiffel 65, Marvin e Prezioso, Erika, DJ Ross e Magic Box. Ci vediamo lì.
8: Rhythmic History.
9: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: in piazzale Fellini a Rimini, non potevamo non riascoltarlo. Gabri Ponte, Time to Rock, a chiudere l'appuntamento di oggi con il Rethink Easter Extended Version. Sono Alessio Roisi, ci risentiamo domani alle 21 e replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: settimana torna l'appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. Noi ci siamo su Disco Radio, suona Disco Radio, lo muove. Dico noi perché non può assolutamente mancare quello che le sceglie. Lui si chiama Ale Zuber, le ha shakerate per voi anche questa sera. Parte da
1: Disco
0: Karol G.
1: Disco Radio, lo muove. Lo muove.

0: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
0: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
3: Davvero?
2: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
3: Allora ci vado subito.
2: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Dal 25 giugno fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
5: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
4: Beer Fest Fermento a Carate Brianza dal 25 giugno fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
6: Non basta, voglio di più.
2: Più di così?
6: Ancora di più.
2: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
6: Di più?
2: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
6: Di più?
2: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
6: Più di così?
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
2: Autorigoldi.it.
9: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
11: Bello partire per le vacanze.
12: Sì, ma con quale auto?
11: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
11: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
12: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
12: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
11: Info su denicar.it.
13: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
14: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Fortunata di oggi è Melania 1870.
4: Ah, 1 agosto 1970, sì.
3: Ah, io avevo letto 1870.
4: No, oh, ma no.
3: Ma li porta bene.
4: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
3: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complonti.
4: Prego, prego.
3: Cala Melania.
4: Che spavento.
3: Come sta andando la tua relazione?
4: Sì.
3: Facendo le colna bene.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
0: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mokautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.

Il suono dell'estate è anche di notte, ragazzi. Questa notte la formazione al completo. Don Cash al microfono, Matteo Epis e Edo Munari. E trasmettiamo da Rimini, perché siamo live sul palco dell'RDS Summer Fest. Ma il disco Radio Party in radio parte con gli Offenbach e Star Sailor e la loro Far to the Floor. Party!

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte!
5: Quasi tutto.
4: Cosa manca?
5: Una Jeep nuova.
4: Una Jeep?
5: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
4: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
5: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
11: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna all'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
12: Sabato 20 e domenica 21 giugno prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
11: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
12: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
11: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
13: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da Usa Autocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usa Autocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usa Autocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
14: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
15: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
16: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it. It's time to
17: party. Vivi la festa insieme a noi.
18: Radio.
17: Welcome to the party. Welcome to the party. Disco Radio.

0: Alziamo i riflettori sul sociale.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco Radio Parma!
4: Ci servono due cuori per contenere tutto l'amore che abbiamo per voi, Disco Radio Lovers. Se ballate, fatevi sentire al 393-800-3000. Ditelo, zio Don Cash.
5: Ciao, Don, sono Rossella.
4: Ciao, Rossella, buonanotte, benvenuta in studio. E dicevo che servono due cuori, come quelli di Danny Hartley e Dua Lipa. Infatti, arrivano così, con Two Hearts. Party!

0: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
1: Buoni Amazon?
0: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
1: Allora questa sì che è una bella partenza!
0: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
2: Radio.

Frase esatta da dire sabato notte, welcome to the party ragazzi, welcome to a new day, perché arriva un nuovo giorno, abbiamo sconfinato nella notte del sabato, prima l'episodio del venerdì ma finiremo alle 3 del mattino del sabato, e tranquilli perché poi la musica va avanti fino all'alba. Ma ora con Don Cash, Matteo Epis e Domonari arriva Chica Leaf, duro, tete.

proprio in questa settimana Lirico e La Casa sarà live qui in Italia, parte del suo tour attraverso l'Europa, unica data in Italia. E allora ragazzi, facciamola entrare con due grandi producer italiani, Hugel insieme a Merck & Cremont, Lirico e La Casa. Questo è un brano di qualche anno fa che ancora balliamo sempre. Che passa, c'è Marianela. Party!

0: Mi è arrivata Luna, disco Radio Lovers. Chi balla con lo zio Don Cash si fa sentire. Ciao, chi è con me al 393 800 3000? Proviamo a sentire una voce.
1: Ciao Don, ciao, sono Andrea Saronno.
0: Ciao Andrea, che balla da Saronno. E adesso facciamo entrare il bootleg di Armin Van Helden e Harry Fritz con I Want Your Soul for Piano. Alto il volume della musica. Party!

0: 2022. Disco Radio
1: Parma. Insieme a Don Cash e Disco Radio Lover ci si diverte, ragazzi. La notte si illumina con i vostri suoni.
2: Ascolta Disco Radio.
1: Dai, quando?
2: Quando mettevano Abe bam bim bim
1: Abe
2: ragazzi, me la mettete? Disco Radio sempre.
1: C'è voglia di Gigi Dag.